0: Fulminacci maledetto messo, Radio Bella Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Vi stiamo chiedendo al 393-7366170 come si svolge veramente la vostra giornata, perché abbiamo parlato di scienza. Alle 6 ti svegli, 7:15 consumi colazione, 8 esegui completamente il primo impegno
1: importante,
0: esatto, eccetera eccetera. Quindi insomma, dal primo minuto all'ultimo minuto tutto bello pacifico.
1: Lei è stata brava, senti.
2: Allora, la mia giornata. Intanto buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Mi alzo alle 6:30.
1: Beh, presto.
2: Sistemo la camera, il bagno, do una passata veloce a quello che era rimasto indietro la sera.
1: Ok, il marito probabilmente.
2: Accendo il robot, certo, i ragazzi
1: sul divano.
2: Sistemano, vabbè, le loro camere, mio marito la cucina dopo.
1: Eccolo.
2: La colazione.
1: Bravo.
2: E si parte tutti.
1: Okay.
2: Io vado in giardino, mi metto a posto i miei fiori, do da bere, mi passo un po' via,
1: a che ora
2: mi
1: siamo?
2: Siedo sotto il gazebo un quarto d'ora.
1: 6:20.
2: E poi vado, preparo qualcosa per il pranzo e la
1: sei
2: cena,
1: e mezza,
2: metto qualcosa ad avere, qualcosa di pronto.
1: Ok.
2: Poi vado al lavoro dalle 11 fino alle 7.
1: Finalmente una data.
2: Tutto un dritto.
1: Okay.
2: Poi vado a casa, se ho tempo passo un po' da mia suocera, oppure vado a fare la spesa, oppure
1: tutto 19.
2: Non lo so, vado a bere un caffè. Vado a casa,
1: caffè.
2: Ceniamo, sistemiamo, rito del caffè adesso che si sta bene in giardino.
1: Uh-huh.
2: E alle 9:30 filmetto e poi si va a letto. I fine settimana invece,
1: ecco,
2: sono un pochino più emozionanti. Ciao,
1: sono
2: a tutti.
1: Sono un po' confuso, Desiree, perché sono le 17:10. Tu ce l'hai mandato 5-10 minuti fa. E in che momento eri? Cioè, una piccola pausa lavorativa, immagino.
0: Questo momento è tra un momento caffè e l'altro, capito?
1: Ah, dici?
0: Sì, sì, sì. E in base al punto in cui.
1: Brava, però, brava.
0: 393-7366170. Come si svolge veramente la tua giornata? Radio Bella e Molesta.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito su Bella Manella. Stiamo parlando proprio di giornata. Hai magari visto? Non la vostra preferita, però vorremmo sapere al 393-7366-170, ve lo stiamo chiedendo, come si svolge veramente la vostra giornata.
1: Allora, Eleonora vuole spiegarcela bene, ok? Ah, quindi si è presa okay. un po' il suo tempo.
0: Va bene,
1: ascoltiamo.
2: La mia giornata è un sclero pazzesco.
0: Perfetto,
2: mi sveglio a volte con il mio compagno che fa il camionista alle 4:30, 5:30, non ha orario, facciamo colazione insieme. A volte torno a letto, a volte faccio qualche faccenda.
0: Sì.
2: Se torno a letto mi sveglio alle 6:30, faccio colazione, si svegliano i bambini,
1: un'oretta dopo,
2: li preparo, li porto a scuola. Anzi, porto il primo a scuola, poi faccio tutto il giro di quasi 20 km per portare il piccolino al nido.
0: 20? Però.
2: Altri 20 minuti arrivo al lavoro. Lavoro dopo, dalle 8:30, si arriva in orario, alle 3:30, dopodiché inizia il secondo giro per il ritiro. Alle 5 sono a casa, 6 doccia dei bambini, prepariamo la cena tra pianti, urla, strilli, schiamazzi, eccetera, eccetera, eccetera. Panico generale. E verso le 9 vanno a letto e grazie a Dio si abbassano finalmente le luci e cade il silenzio.
0: Vedi,
2: diventeranno grandi e ci sarà un po' di più pace, speriamo.
1: Ma sicuramente,
2: ciao, buona giornata a tutti.
1: E soprattutto queste cose ti mancheranno.
2: Dimenticavo, io vado a lavorare per riposarmi.
0: Giusto, ma che cazzo stai dicendo? Ma non è vero niente. 393-7366-170, continuate a raccontarci come si svolge veramente la vostra giornata.
3: Radio Bella e Monella.

0: Colors, Rolling Stones su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo come si svolge veramente la vostra giornata, ma abbiamo anche una bella classifichina.
1: Sì, è arrivata fresca fresca dal Ministero dei Ritmi Italiani.
0: Ah, pensavo dal Minnesota.
1: No, siccome abbiamo avuto questa cosa qui, un tempo pagavamo, adesso invece ce le danno gratis dal
0: Questo
1: Ministero.
0: Questo lo pensi tu.
1: No, è così, sì, è così. Sì, sì, certo. La classifica delle regioni italiane dai ritmi più lenti.
0: È vero. Okay.
1: Vuoi partire dal basso o dall'alto?
0: No, io partirei da quella più frenetica per arrivare a
1: Ma è scontata però quella più frenetica, eh?
0: Non è detto.
1: Vabbè, la Lombardia.
0: Io avrei detto il Veneto, ad esempio.
1: Non è vero, il Veneto è al 17° posto. In mezzo c'è il Lazio. Al 19°, non confondere con la Lazio che è un po' più in alto in classifica, ma non troppo più in alto. Salutiamo gli amici laziali.
0: Non capisco questo riferimento, però va bene.
1: Questa l'hai scritta tu, tra l'altro, da romanista l'hai scritta.
0: No, più che altro, allora, vabbè. Il Lazio ha tendenzialmente Roma che gli alza.
1: Basta fare battute, per favore.
0: Ma non sto facendo
1: però è vero, Roma alza un po' la media della
0: cioè, a Frosinone,
1: percezione.
0: Che premuranno, perdonami, a Viterbo. Cioè,
1: basta offendere persone.
0: A Velletri.
1: Al 18°.
0: Cioè, i noccioletti a Velletri.
1: Attenzione, al 18° c'è la Campania. Ok, vivace, intensa, soprattutto Napoli. Quindi la Campania è più frenetica del Veneto.
0: Eh certo.
1: Va bene. 16° Emilia Romagna, efficiente, ma non troppo, tranquilli.
0: Okay? Efficiente, ma non
1: sì,
0: troppo.
1: Sì, non stressante, ma okay. Tutto bene. Però
0: giustamente, tra una tigella e l'altra.
1: Giusto, che poi ti appesantisce un po'.
0: Esatto.
1: Quindi è meglio
0: con
1: stare
0: un po'
1: rilassati.
0: Di aglione sopra.
1: Al 15° c'è il Piemonte, e qui ci fermiamo. Abbastanza tranquillo, fuori Torino, ma Torino.
0: La bagna cauda, ragazzi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Noi due siamo bravi,

0: Il nuovo singolo di Mr. Rain, Lunedì Nero, su Radio Bella e Monella, chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: E per fortuna è martedì, e quindi noi andiamo avanti così. Signori, qual è la vostra routine giornaliera? Raccontatecela 393-7366-170.
2: Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Con un poco di zucchero la fila va giù.
0: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: quanto è bravo Antonello Cerri con Italiamo, ragazzi.
1: È bravo, bello, capace, adesso, ma soprattutto profuma di vaniglia.
0: Bravo, capace sicuramente. Bello Antonello, non lo so, non voglio giudicare.
1: Bello è bello.
0: È bello.
1: E profuma di vaniglia, bravo, con un pizzico di cannella.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sei molto attento agli odori che emanano i nostri DJ e li salutiamo tutti quanti.
1: Vuoi che ti faccio così al volo la tua palette di armocromia?
0: Non voglio nessuna palette. Peccato. Perché offenderesti e basta, probabilmente, perché conoscendoti troveresti ogni modo
1: la
0: per
1: tua
0: offendere.
1: Tavoletta del vicino, sì, di armocromia.
0: Che schifo. Comunque, come si svolge veramente la vostra giornata? Perché abbiamo trovato questa questo così
1: questo
0: ricerca
1: studio
0: scientifica, sì. No, è una ricerca alla fine dei conti, con un elenco delle date, degli orari e delle cose da fare nei vari orari per la routine giornaliera. Okay?
1: Bisogna essere onesti, in tanti di voi ci avete detto che questa cosa non ci si può credere.
0: No, poi sveglia con la luce alle 6 come se fosse una cosa bellissima da fare.
1: Adesso già alle 5:30 ti svegli con la luce.
0: Guarda, la luce mai ti sveglia, però non sono le prime parole che dici: ah, che bella luce, questo no assolutamente.
1: Vabbè, però anche tu, insomma.
0: Andiamo avanti con la classifica delle regioni italiane dai ritmi più lenti. Eravamo arrivati al 15° col Piemonte, andiamo di corsa fino almeno alla 5ª, va bene?
1: Vai.
0: Vado veloce.
1: Vai.
0: Toscana al 14°, Sicilia al 13°.
1: Sai che io l'avrei detto un po' più.
0: Sì. Sì. 12ª Liguria.
1: Ok.
0: E quindi invece me l'aspettavo molto più.
1: Soprattutto nel periodo di Sanremo, lì arriva un qualcosa di incredibile.
0: È solo lì, infatti, Sanremo la alza dalla 20ª alla 13°. Ancora 12, abbiamo detto questo: 11 Puglia, 10 Trentino Alto Adige, 9 Friuli Venezia Giulia, Marche all'8°, Calabria 7°, Abruzzo al 5°. E da qui in poi, signori, andiamo in situazioni molto più calme.
1: È vero, è vero.
0: Vogliamo dire anche la 4ª?
1: No, non l'hai detto la 5ª, però.
0: Mamma mia, vuoi dire anche la 5ª? Va bene.
1: Scusami.
0: Valle d'Aosta e la 4ª c'è la Sardegna.
1: Sai che io quest'estate sono stato in Valle d'Aosta,
0: sì,
1: e devo essere sincero, tra tutte le regioni del nord è quella che mi ha dato più tranquillità.
0: Ma sai che nemmeno loro ti aspettavano in estate?
1: Esattamente. Cosa... 393-7366-170, come si svolge veramente la tua giornata?
2: Radio Bella e Monella. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: 1998, Max Gazzè, favola di Adamo ed Eva su Belle Monelle. Andiamo in conclusione dell'argomento: come si svolge la vostra giornata?
1: Abbiamo lei che ci scrive: vado a letto alle 3 di notte. Quindi lei parte dalla fine del principio, cioè
0: per la pepetta.
1: Va a letto alle 3, poi mi sveglio alle 7, però, quindi 4 ore. Capito?
0: Saranno belle intense.
1: In pigiama sul divano, ascolto Buongiorno un ca. Salutiamo il buon Paolo Zippo.
0: Ciao Paolo.
1: E anche Elisa.
0: Ciao,
1: mentre Elisa. Preparo la colazione.
0: Ok.
1: Va bene, quindi abbastanza presto, saranno tipo le 7, 8.
0: Beh, tenendo conto che Buongiorno un ca può partire alle 6, ma può partire anche alle 5 con l'anteprima.
1: Vedi?
0: Attenzione.
1: Vedi? Poi mi vesto e inizio la giornata tra pulizie di casa, lavatrici e faccende varie. Verso le 11:30 mezzogiorno preparo il pranzo e mi rilasso guardando Uomini e Donne e qualche fiction turca.
0: Oh, giustamente.
1: Nel pomeriggio sistemo documenti e altre cose ascoltando voi due. Ok, ci ha chiamato anche boss, ma non volevo dirlo.
0: Ma guarda, non lo so se me la sento.
1: E poi arriva la sera, preparo la cena, guardo un po' di TV e aspetto la mezzanotte per seguire le vostre repliche fino alle 3 quando vado a dormire di nuovo.
0: Ah, che meraviglia, assolutamente.
1: Dopo le diamo anche la buonanotte, allora.
0: Chiudiamo con gli ultimi 3 posti per quanto riguarda la classifica delle regioni che la prendono più in chill.
1: Al terzo posto, ritmi pacati, atmosfera molto calma, c'è l'Umbria.
0: Salutiamo tutti gli amici umbri.
1: Al secondo, medaglia d'argento per la vita lenta e silenziosa, poco frenetica della Basilicata.
0: Salutiamo gli amici lucani.
1: E basta, abbiamo finito.
0: No, non è vero. Manca la prima posizione, la medaglia
1: esiste,
0: d'oro.
1: Molise, dai. Ma sì, per favore.
0: Sì che esiste.
1: Primo posto, tranquillità assoluta, piccoli centri, pochissimo caos. Non esiste sulla mappa il Molise.
0: No, ma esatto, se ci pensi, tutto questo lo puoi raffigurare in Herbert Ballerina, che è del Molise.
1: È vero.
0: Lui è
1: vero.
0: È tranquillissimo.
1: È vero, molto tranquillo, molto sereno, capito? Poi ogni tanto sembra anche un po' lucano, quindi Basilicata secondo posto.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Ogni tanto lo sembra.
0: Non l'abbiamo fatto, ma salutiamo tutti gli amici del Molise. Radio Bella.

0: Good Boys, Bongo Cia Cia Cia su Radio Bella e Manella. Dobbiamo, non possiamo esimerci, dobbiamo dire anche noi qual è la nostra giornata.
1: È vero, è vero, è vero, anche giornata. Perché ci è arrivata la diffida direttamente dal Molise, quindi adesso dovremo difenderci in tribunale, quindi dalle 8 del mattino saremo in tribunale,
0: Alle 9 del mattino continuiamo a difenderci in tribunale.
1: Giusto.
0: Beh, tendenzialmente
1: giusto.
0: Io non ho un dov'è finito?
1: Il foglio? Non c'è più il foglio, ragazzi. È già stato eliminato per la giornata, mi dispiace.
0: Una cosa serviva.
1: Però signori, comunque tendenzialmente può fare tutta la giornata. Comunque facciamo tante cose, possiamo dirla così?
0: Facciamo tante cose.
1: Comunque sì. Dimmi solo la sveglia. Sveglia a che ora?
0: 6:30. 6:40.
1: Ah, io ho le 7:30. Ok, non è così aggressivo.
0: Poi dipende, perché ci sono delle volte dove Artù, il gatto, quando sono le 3:30, 4, ogni tanto viene lì e dice: scusate, ci sarei anche io.
1: E lì bamba da bimba.
0: No, assolutamente.
1: Si chiude la porta. Ho detto,
0: no,
1: porta.
0: Io che cosa faccio? Mi alzo, gli faccio fare il giro della tavola.
1: Ma come?
0: Sì, lui è felice così. Intanto che fa le fusa, cammina, io lo accarezzo, fa il giro della tavola e poi ritorna a dormire.
1: Che bel momento, ragazzi.
0: È tipo un bambino sostanzialmente. Non è come avere un bambino, per carità, sia mai dirlo, però è come avere un piccolo bimbo, diciamo.
1: È un bel momento.
0: Lo so. Peccato che non abbiamo degli RVM, perché siamo in radio, sennò vi farei vedere il mio gatto. Mi dispiace.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I Negramaro con Meraviglioso su Radio Bella Monella chiudono le nostre due ore insieme per quanto riguarda Andrea e Alvise. Salutiamo già tutti coloro che ci hanno seguito anche in replica, visto giusto, che ce l'avete anche detto.
1: Buonanotte Rossana.
0: Buonanotte, assolutamente. Noi okay, ci risentiamo dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea.
1: Io invece vado avanti un'altra oretta dalle 18 fino alle 19, sempre qui su Radio Bella e Monella.
0: Ciao, buona serata.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella,

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: scaricato la nuova app di Belle Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
3: Tanto altro da scoprire.
2: Cosa aspetti? Scaricala.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima,

0: Buongiorno un ca meno tre.
1: Meno tre? Ah, no, aspetta. Perché lui va in vacanza, abbandona
0: meno
1: tutti.
0: Meno due, perché oggi è mercoledì, quindi domani è giovedì.
1: E poi basta. Poi Paolo Zippo vi abbandona, mi lascia sola, abbandonata ai più deserti campi, mi abbandona anche Monica Morgan, insomma rimango soltanto io in radio.
0: Cioè, dopo volevo dirti che Damiano e Eleonora hanno detto che non possono venerdì, che c'è un problema anche per Andrea ed Alvise e che Greta e Rocky hanno detto che avrebbero da fare quella sera, per cui se
1: metteremo tantissima bella musica mixata.
0: Buongiorno un ca a tutti, questa è l'anteprima di Buongiorno un ca. Tra le 5 e le 6 vi ricordiamo tutto quello di cui abbiamo parlato ieri, ma ci divertiamo anche a chiacchierare con voi di altre cose, insomma, perché questa è una sorta di trasmissione accompagnatoria per quelli che si svegliano prestissimo.
1: Esattamente, di cose ne sono successe tantissime fin dalle prime ore del mattino anche ieri. Cosa hai chiesto agli ascoltatori?
0: Allora, tu sei tipo da letto rifatto subito la mattina appena sveglia oppure da lascio là e faccio dopo?
1: Adesso sono dal lascio là e fa la mamma.
0: Ok, siete i nostri. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Ma fra poco la pacchia è finita.
1: Perché? Perché io sono della scuola, bisogna arieggiare.
0: È vero.
1: E quindi mi capita a volte di ritornare a casa dopo tantissime ore e trovare il letto ancora sfatto. Cosa faccio? Mi sistemo il letto e poi ci andrò a letto qualche ora dopo.
0: Cioè uno ci torna la sera e dice: perché rifare il letto adesso se lo disfo fra un'ora?
1: Poi dipende dagli orari, perché se tu ti alzi presto ma vivi con una persona e l'altra persona invece ha la possibilità di dormire un po' di
0: tempo
1: ma
0: come succede a me?
1: Sta all'altra persona a pensarci.
0: Io la mattina cerco di svegliarmi più lentamente possibile per fare meno casino possibile, però il letto resta ovviamente movimentato. Però ci pensa mia moglie che è tipo sergente del Marines. Sentiamo cosa ci hanno raccontato loro, va.
2: Con la scusa che il letto deve prendere aria perché sennò ci sono gli hackeri. Beh, il mio prende tanta di quell'aria. Però questa scusa mi consente veramente di lasciarlo lì e dire: no, non hai preso abbastanza, ci vediamo stasera. Poi quando mi appropinco al letto e mi accorgo che non è fatto, lo guardo e dico: vabbè, ci vediamo domani, se un altro gli hackeri dovrebbero essere tutti morti.
3: Ciao bella Monella, buongiorno, ciao Zippo, buongiorno anche a tutti. No, assolutamente no, il letto, ma non so neanche come ci rifaccia. Assolutamente, team casino, ci si alza, lo si guarda, si prendono le coperte da in fondo, gli si dà con un'abile mossa, le butti verso i cuscini e come stanno. E credo che sia un lavoro fatto a regola d'arte. Ciao a tutti, buona giornata.
4: Radio Bella e Monella.

0: anteprima con Paolo Zippo ed Elisa, stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri. Ieri l'argomento ci ha portato in Emilia Romagna con una proposta, anzi un piano che verrà attuato a partire da quest'anno in maniera però facoltativa, cioè le scuole apriranno il 31 agosto, non il calendario scolastico con tutta la programmazione, ma delle attività che siano ludiche e che sgravino i genitori da quel periodo lungo di ferie e dove uno non sa esattamente dove piazzare i figli.
1: Abbiamo aperto una discussione che è diventata molto movimentata, perché poi ci sono stati quelli che hanno detto è giusto aprire le scuole prima, quelli che hanno detto no, la scuola non è un parcheggio, è un luogo di educazione per i ragazzi. Insomma, i pareri erano discordi alle volte.
0: Ne sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno, un cavo, volete dirmi che bisogna aprire le scuole prima perché i genitori non vogliono pagare i centri estivi? Fate a meno di fare figli, scusate. L'estate a cosa serve? A divertirsi? E finalmente io non vedo l'ora che finiscono queste scuole, questo incubo, quei compiti, con lo sport, correre di qua, correre di là. O li portate dai nonni o ve li tenete a casa come faccio io, mettete le piscine fuori se avete la possibilità, e se no TV e cartoni. Viva l'estate, e per me le scuole potrebbero aprire direttamente a novembre.
3: Ciao, allora dai, se posso dare un suggerimento, vabbè io non ho figli, però c'è stata una ragazza che conosco che vabbè aveva una casa abbastanza grande e si era messa d'accordo con delle altre mamme che gli portassero lì i bambini, mi pare però un numero contenuto tipo 5-6 bambini in totale, e avevano questa babysitter il cui costo veniva diviso per tutte e 4-5 le mamme, per cui insomma ecco si riduce un po' il costo. Certo, per chi mette a disposizione la casa si ha un po' la rottura per discorso casino, pulizia ed altro, però insomma può essere una soluzione, forse a qualcuno può essere agevolare, ecco. Bene, ciao, buona giornata da Jessica.
4: Radio Bella e Monella.

0: se rinasco, rinasco Cristiano Ronaldo.
1: E grazie, con il conto in banca che c'ha, come biasimarsi.
0: Se l'è meritato anche. Allora,
1: sì, tanti sacrifici, è vero, però diciamo che i calciatori vengono pagati tantissimo e sì, quindi rientrano molto spesso, anche se abbiamo visto che non è la regola, né tra gli stipendiati più alti del mondo.
0: Però c'è un rapporto, no? Cioè, io ne parlavo con una persona molti anni fa che si occupava proprio di manager sportivo,
1: sì,
0: cioè è un manager sportivo che si occupava di giocatori di pallacanestro in quel caso, e lui mi diceva: sai, è vero che tanti giocatori sono pagati tanto, però muovono talmente tanto denaro che quello che prendono loro è una percentuale di quello che poi muove la pubblicità, l'immagine ed altre cose, per cui è giusto che siano pagati, un po' come i manager d'azienda, no?
1: Sì,
0: che se producono tantissimi soldi è giusto che guadagnino tanto, anche se gli squilibri negli ultimi 20 anni sono cresciuti esponenzialmente, questo vabbè, ma questo è un altro discorso.
1: E abbiamo parlato e abbiamo discusso un pochino sulla classifica di Forbes che è uscita sugli sportivi più pagati. Al primo posto, l'abbiamo appena detto, Cristiano Ronaldo, poi al secondo posto troviamo un pugile messicano, al
0: c'è
1: terzo
0: Lionel Messi,
1: all'ultimo posto nella top 10.
0: C'ha il 56esimo, proprio povero, è proprio povero.
1: Il nostro Jannik Sinner, che però è giovanissimo, quindi
0: sì,
1: può rifarsi nel
0: poraccio, cioè questi 50 milioni all'anno, no, per favore, ma vai alla Caritas, figlio mio, vai.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: L'oroscopo è il momento che nessuno attende. Sai, di solito uno dice
1: nessuno attende.
0: Sfido. Allora, amici del mattino, amici del mattino che siete là ad ascoltare.
1: Ma è solo un'anticipazione questa.
0: Amici del mattino, sì. Al 393-7366-170, ditemi se voi aspettate l'oroscopo. Ditemelo, se lo aspettate, io alzo le mani e mi arrendo.
1: Beh, potete far arrendere Paolo Zippo gentilmente, darmi un po' di ragione ogni tanto.
0: Sì, vabbè, dai, l'anticipazione dell'oroscopo. Che poi questa roba ti confonde, perché poi tu dai i segni, no? E io mi lascio un po' traviare da queste cose. Se la giornata sarà fortunata, dico sì, andrà alla grande. Sì, perché uno non crede all'oroscopo, però.
1: Però, come la questione delle previsioni del futuro.
0: Esatto.
1: Detto questo, il segno più fortunato di oggi è il segno della Vergine.
0: Oh, cari verginelli, state benino oggi. Chi invece ha la sfiga, non dirmelo.
1: Non dirmelo!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: C'è da dire che ieri abbiamo fatto anche un Hector's Studio che io avrei voluto ancora più brillante, ancora non è stato capito, io sono un po' triste, sono cose.
1: No, vedremo oggi come se la cavano con il rumorazzo.
0: Vi ricordiamo il nostro gioco verso le 8:40 circa, sì, del mattino, tutti i giorni, 8:35, 8:40. Giochiamo, oggi ci sarà il rumore da indovinare. Ieri c'era l'Hector Studio, non avete interpretato benissimo Chewbacca.
1: Non era facile.
0: No.
1: Ma prima dell'Hector Studio, prima dell'umorazzo, prima dell'oroscopo, ci sono un sacco di altre cose da raccontare, quindi fra poco Paolo Zippo.
0: Moi parte in diretta per accompagnarvi nella mattinata della sera 9, poi alle 7 torna la principessina.
1: Sì, arrivo. Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Buongiorno alle 5.58.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
9: Ma che oh!
8: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico!
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Eccoci qua, un'altra mattina insieme, un'altra giornata da iniziare, speriamo, nel migliore dei modi. Vi do il benvenuto a bordo, amici, questa è Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

vabbè. Allora, chi sta ascoltando la radio in questo preciso istante, mi sa che sveglio lo è già da un po', e allora buongiorno, anzi buongiorno un ca a tutti voi. Questo è Bella Monella, io sono Paolo Zippo, questa è la nostra mattinata. Abbiamo avuto l'anteprima in cui abbiamo riassunto un po' tutto quello che è successo nella giornata precedente, ovvero nella giornata di ieri, puntate sempre molto interessanti, puntate che ci portano verso il ponte del 2 giugno, di cui, lo confesso, approfitterò. È da gennaio che non faccio un ponte, giustificato, nonostante Elisa mi bacchetti tutte le mattine. Ma voi amici, ben arrivati nella mattinata di Bella Monellas, cercheremo di stare insieme anche oggi facendo del nostro meglio, e io uso il plurale non a livello di plurale maiestatis, cioè parlando io al plurale, ma del nostro meglio, nel senso che cercherò di coinvolgere anche voi per iniziare la mattinata nella maniera giusta. Vogliamo iniziare come tradizione vuole? Buongiorno, sono le

0: ci sarebbe la radio. Grazie ad Adriano e grazie a tutti gli amici che comunque comunicano con noi anche durante l'anteprima o proprio nelle prime ore del mattino, semplicemente per darci un segno di vita, un segno di presenza, il fatto di farci sapere che ci siete, che anche questa mattina avete scelto bene, avete scelto Bella e Manella per trascorrere la giornata. Stamattina facciamo una domanda sincera, come si suol dire, no? Sincera, di quelle a cuore aperto, perché secondo me ci racconta tantissimo, ci aiuta un po' a capire come iniziamo la giornata. Pare che, questa è una cosa che credo forse abbiamo già detto in passato, la maggior parte delle persone appena apre gli occhi guardi subito il telefono. È la prima cosa che facciamo, no? Anch'io qualche volta, non sempre, sarò sincero con voi, qualche mattina sono talmente rincoglionito che faccio, cioè, guardo manco il telefono, mi alzo tipo zombie, presente quelli brutti così, no? Ecco che ecco, sono così la mattina. Altre mattine però faccio un po' come fanno tutti, prendo il telefono, controllo le notifiche, l'orario, se ci sono stati dei messaggi, magari le previsioni meteorologiche, e magari sei già scrollando su Instagram. È una cosa abbastanza incredibile, sinceramente. Il cervello non è ancora collegato, ma il nostro pollice è già operativo. Però ci sono anche quelli che fanno altre cose, guardano fuori la finestra, oppure l'orologio da polso, quello è un gran classico, oppure la persona che hanno accanto, l'amore della loro vita, oppure direttamente con sguardo così, diciamo, sognatore, la macchinetta del caffè, con gli occhi pieni di speranza. E allora la domanda che mi sorge spontanea, alla quale potete rispondere tutti senza nessun problema, una domanda, voglio dire, semplicissima, basta pensare a quello che è successo stamattina. Qual è la prima cosa che guardate appena aprite gli occhi? È il telefono? Ai noi? È l'ora? È il soffitto? La faccia del gatto, del cane che viene a mordervi i piedi perché vuole mangiare? Ecco, semplicissimo, no? Un messaggio scritto o un messaggio vocale al 393 7366 170. Pensate a la prima cosa che avete guardato stamattina o che guardate solitamente e raccontatelo qui. Buongiorno, comincia così.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: bel consiglio per la nostra giornata, quello di cercare di viverla a colori o quantomeno per iniziare nella maniera migliore. Inizia molto bene la nostra ascoltatrice Rossana, che mi manda una foto dalla sua finestra e che scrive: buongiorno Anca, io ho guardato fuori dalla mia finestra spuntare il sole, bella la foto, c'è un po' di nuvolo, questo sole arancione che lì sorge ad est, a est, vero? Cioè, ogni tanto faccio un casino con le cose qua. E dice: e fa fresco a quest'ora, insomma, fresco, sul fresco possiamo discuterne e parlarne tranquillamente, ma voglio dire, sembra che oggi potrebbe essere una giornata caldissima, con la possibilità anche di qualche temporale, di quelli fastidiosini, diciamo un po', ma tocchiamo ferro. Ma torniamo a quello che è il focus di questa nostra mattinata insieme, che stiamo cercando di iniziare insieme agli amici che ci stanno ascoltando, spero tanti anche oggi, ovvero qual è la prima cosa che guardiamo al mattino, che sia l'orologio, che sia la sveglia, che sia il nostro partner, che sia il gatto, il cane, i figli, o chi lo sa, la prima cosa semplice, no? Un messaggio raccontandoci la prima cosa che guardate al mattino appena svegli.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Io la prima cosa che guardo la mattina è la sveglia, con un solo occhio aperto, per vedere quanto ancora posso rimanere nel letto.
0: Ci sta, ci sta.
1: Questo ovviamente dal lunedì al venerdì, perché il sabato e la domenica senza sveglia sono sveglia prima degli altri giorni.
0: Porca miseria.
1: Buona giornata a tutti. Ciao,
0: è vero, questo è vero, succede anche a me. Sai, più la domenica che il sabato tendo a dormire di più, sono più rilassato. La domenica invece un po', perché magari qualche volta vado a correre, ma di solito mi sveglio comunque più o meno all'ora, alla stessa ora in cui mi sveglio durante la settimana, che significa 4:40. Non è esattamente l'ora migliore per svegliarsi la domenica, ma insomma. E voi amici, cos'è che guardate? La prima cosa che guardate al mattino? Confessatelo, insomma, mica una confessione privatissima. Magari guardate, che ne so, guardate quanto siete belli, vi guardate allo specchio e dite: quanto sono bello. 393-7366-170, battete il vostro colpo stamattina, che sono qua ad aspettarvi.

0: Buongiorno un K Paolo. Allora, quando mi sveglio io, di solito, stanotte era l'1:15.
1: Aia.
0: Più o meno, di solito sulle 2:20, 2:30.
1: Aia.
0: Soffrendo di insonnia, mi sveglio, guardo la sveglia e dico, cazzo, anche oggi svegliato presto, tanto per cambiare.
1: Okay.
0: Mi giro dall'altra parte, guardo mia moglie e dico, beata lei che continua a dormire, poi mi alzo. Vado in soggiorno, guardo di non pestare il gatto, perché come mi sente arrivare inizia a muoversi e rischio di pestarlo.
1: Ok.
0: Poi basta, poi accendo la TV e cazzeggio sul divano, un po' di Facebook, di Instagram, di puttanate.
1: Ok.
0: Fino ad ora di alzarmi. Se invece mi devo alzare alle 2:30 per andare al lavoro, così.
1: Vabbè, è diverso. Ci si alza.
0: Colazione, anzi, prima ginnastica per la schiena, colazione.
1: Ci si alza. Allora, la domanda di oggi, di questa mattina, la richiesta di partecipazione, così mi fate sentire meno solo la mattina all'interno dello studio radiofonico. A me mi piace sentire i vostri messaggi per questa ragione, anche perché io dico sempre che fra le 6 e le 7, diciamo fra le 6 e le 6 e mezza soprattutto, c'è questa sensazione di essere un piccolo club ristretto, no? Di gente che si alza molto presto, perché poi comincia bene o male ad ingranare la giornata e incominciano tutti ad arrivare. Noi abbiamo anche la canzone sotto la doccia, ma questa piccola fascia qui è quella in cui siamo veramente un po' di meno, ed è bello stare insieme. Sembra che la maggior parte delle persone, appena aperto gli occhi, guardi il telefono. Ragazzi, così, non l'ho detto, succede anche a me, quindi non è niente di male, eh? Però insomma è un'abitudine che abbiamo preso con il passare degli anni, da quando il telefono è diventato non solo più un telefono appunto, ma un centro di comunicazione integrato praticamente con tutti i social network, i messaggi e tutte quelle cose, chi più ne ha più ne metta. Siete anche voi tra questi che guardano il telefono, oppure cos'è che guardate al mattino?

0: essere a Manca cantando questa canzone. Eccola qua, Barbara che scrive: io sono della squadra a telefono appena sveglia. Ma è un super classico quello, perché ti alzi, dai un'occhiata al telefono per vedere intanto che ore sono. Dice: la sveglia l'hai messa. Sì, vabbè, però ti viene spontaneo comunque. Attenzione, fra poco c'è la canzone sotto la doccia. Siete pronti?
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Bella e Monella.

0: che lo fa. Ma questa cosa ci racconta un po' di come iniziamo la giornata, no? Telefono, notifiche, orari, messaggi, meteo, mail. Cominciamo subito così. Altri invece scelgono di non guardarlo appositamente il telefono, proprio per non farsi rompere le scatole già dal primo mattino, perché c'è Alberto, non Alberto il solito, un altro Alberto che mi scrive che lui evita di guardare il telefono perché puntualmente ogni volta che guarda il telefono c'è una rogna che salta fuori, o lavorativo, o personale. Può essere una strategia, un po' quella di nascondersi dietro il dito mignolo. Uno dice no, non leggo, non guardo, faccio finta di niente, che così assolutamente non ne voglio sapere, almeno fino alle 9, 9:30 di quello che succede nel mondo. Lasciatemi in pace, per favore. Ma amici, io non so se voi siete pronti, ma noi lo siamo qui a Bella Monella, perché è arrivato il momento della canzone sotto la doccia.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Che brutta immagine, il grande puffo completamente nudo sotto la doccia che, guardando verso il basso, canta cielo grande, cielo blu. Cioè, io ogni volta che penso a sta roba qua mi vengono i brividi lungo la schiena. Ma è arrivato il momento della nostra canzone sotto la doccia, ovvero il momento in cui tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca sono chiamati all'appello a rispondere alla, così brillantemente possibilmente, alla canzone che sto per mettere in onda. Come di consueto, canzone super arci ultra famosa, di quelle che si cantano praticamente sempre durante la canzone. Avete circa 3 minuti, forse qualche secondo di più oggi, per inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandomene un pezzettino, basta piccolo, non serve nulla di clamoroso, non serve conoscere tutta la canzone. Se non conoscete le parole, potete tranquillamente inventarle o andare un po' alla CDC, come dicevo ieri. Non importa neanche essere intonatissimi, qui non è una prova di canto, non è una prova di karaoke, non bisogna dimostrare quanto si è bravi, bisogna dimostrare semplicemente di esserci. Io lo dico tutte le mattine, questa è una prova di partecipazione, significa esserci ed essere pronti ad affrontare la giornata in maniera positiva. Diciamo che potrebbe essere anche un viatico per un portafortuna, per una giornata fortunata, quella di oggi. Ma è una canzone sotto la doccia, uno la canta e c'ha il culo per tutta la giornata. Ma mettiamola così. Chissà se sarà vero, per il momento partiamo con la canzone di oggi, che ve l'ho detto, è un super classico. Ehi là, Lorettina! Messaggi! 3 minuti da adesso!

0: non puoi fare a meno, ma magari non ti piace neanche la canzone, però sei lì che la canti e non te ne sei neanche reso conto.
1: L'imbroglio era,
0: vai, vai,
1: maledetta primavera,
0: sì,
1: che l'allergia si sente perché...
0: Guarda, io che non sono allergico, quest'anno sto soffrendo di pizzicoria al naso e agli occhi, per cui immagino che chi è invece profondamente allergico veramente canti maledetta primavera alla grandissima.
1: Che resta di un sogno erotico se...
0: Sì?
1: Al risveglio diventato un poema.
0: Quanti messaggi, quanti messaggi.
1: Forse amore,
0: sì?
1: Ma spero errore. Chiudo gli occhi e penso
0: a te. Vai con il ritornello, vai con il ritornello.
1: Sì.
0: Sì, ok.
1: Per innamorarmi ancora.
0: Sì, ancora.
1: Tornerò.
0: Grandissima.
1: Maledetta primavera.
0: Stupendo, stupendo.
1: Voglia di tingerli e poi... Perché amore mi sono rotta i marroni.
0: Ci sta, perfetto.
1: Se poi me li tingi te, che fretta c'era, maledetta parrucchiera, che fretta c'era,
0: okay,
1: lo sappiamo io e te.
0: Questa la maledetta parrucchiera non la conoscevo.
2: Ale,
0: sì.
2: 6:38, con Paolo Zippo, su Bella Monella si parte con maledetta primavera.
0: Sì, sì, sì, vai, vai. Canta, canta!
2: Sei fatta sé!
0: Sì! Sì!
2: Che in amore basta un'ora! Che fretta c'era! Maledetta primavera! Grande Paolo!
0: Grandi voi, grandi
1: vino
0: voi!
1: Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi. Che imbroglio era, maledetta primavera.
0: Vado veloce, che
2: fretta sono... c'era,
0: sì?
2: Maledetta primavera, che fretta c'era.
0: Ci sta.
1: Penso a te.
0: Sì, senti che robe, guarda che robe.
1: Se tanti saluti da grado. Ciao, okay. Da Maurizia.
0: Ciao Maurizio, buona giornata. Quanti messaggi? Beh, mi piace quando cantate a squarciagola, mi piace.
1: Di carezze che non toccano il cuore.
0: Ancora un paio riesco
1: se
0: a sentire stamattina.
1: Una sola ce n'è che mi può dare la misura di un amore.
0: Veloci, veloci, veloci, veloci.
2: Quando sei arrivato ti stavo aspettando,
0: sì,
2: col sorriso più alto del,
0: sì,
2: mondo. Quante femmine girano,
0: sì,
2: intorno,
0: sì.
2: Se mi lasci ballare,
0: sì,
2: labbra rosse, Coca-Cola.
0: Ok, metteremo.
2: Dimmi
0: anche
2: un segreto all'orecchio stamattina,
0: sì.
2: Hai risolto un,
0: sì,
2: bel problema.
0: Però
2: ma ora ne rimangono altre mille. Vado a lavorare.
0: Spero che
2: buongiorno
0: tu stessi.
2: Buongiorno
0: un cate, spero ci stessi ascoltando, perché non era quella la canzone, ma a me piace lo stesso, anche se cantate.
1: Che fretta c'era,
0: ultimo,
1: maledetta prima.

0: messaggi della canzone Sotto la doccia fino alle 9:15. Praticamente perché siete stati un miliardo di miliardi a inviarlo. Vi ringrazio perché non è da tutti cantare alle 6:40 del mattino. Invece questo nostro appuntamento è diventato veramente una cosa estremamente carina e divertente. A me piace tantissimo stare con voi ogni giorno e farvi cantare le canzoni. Anzi, se avete canzoni da segnalare che vorreste cantarle, che entrino ovviamente nel giro, nel gruppo delle canzoni sotto la doccia, ovvero quelle che la gente canta con piacere, segnalatemele pure, io ve le cerco di accontentare il più possibile. Potete mandare un messaggio qui a Bella Monella oppure mi scrivete sulla mia pagina Facebook o la mia pagina Instagram, io sto là appositamente. Ma attenzione, torniamo per un attimo alla prima cosa che si guarda al mattino, che c'è un'avventura. Attenzione, non ridiamone sopra perché può capitare a tutti, può capitare.
1: Io la mattina devo obbligatoriamente guardare il water, perché l'unica volta che non l'ho guardato mi sono scordata del coperchio abbassato.
0: Aia.
1: La quantità di della notte su un coperchio abbassato ha dato via a una serie di bestemmie che neanche io sapevo di conoscere.
0: Sono piccoli incidenti, ragazze e ragazzi, che possono capitare, sono dietro l'angolo. Tu sei talmente abituato magari ad avere il coperchio alzato che vai
2: esatto così
0: e va a finire tutta da una parte che non era esattamente quella dove andare a finire. Non sono belle immagini al mattino presto, ma sono piccoli incidenti che possono capitare a noi che ci svegliamo all'alba.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bocca questa mattina.
1: Buongiorno, buongiorno. Per noi che ci svegliamo nel cuore della notte, cioè dico non prima delle 7:15, la cosa più tragica che possiamo vedere o sentire è la sveglia.
0: La sveglia.
1: Buongiorno, buongiorno Monelli. Buongiorno
0: tutti,
1: a tutti.
0: Non hai tutti torti.
1: Ben svegliati, ben alzati e buon lavoro quando andrete a lavorare. Buongiorno a tutti. Ciao Monelli.
0: Senti.
1: Carine da Montichiari.
0: Senti la sveglia.
2: Zippo, ciao Radio Bella Monella, sono Chiara da Montecchio. Zippo, sono in ritardo anche oggi. Ho neanche ascoltato se ci sei tu. Che figura di merda se magari oggi sei a casa.
0: No, sono qua.
2: E buona giornata a tutti. Molto al di là del filo del ritardo. Baci a tutti. Ciao da Chiara.
0: Vabbè, volevo dirvi anche che ovviamente la canzone Sotto la doccia torna domani, ma che fra pochissimo ritorna invece anche Elisa per la seconda parte di Buongiorno Unca.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno Unca.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa. Percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 7 in punto.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buona giornata, sull'autostrada 1 per i lavori in corso si è formata una coda tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma La Spezia. Traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per lavori in corso. Coda tra Torre 9 e bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. In A4 rallentamenti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago in direzione Torino, sempre verso Torino, code fra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla 9 coda tra Como, centro e uscita merci di Chiasso per operazioni doganali in corso verso la Svizzera. Sulla A24 coda fra Tor Cervara e fine Complanare verso la tangenziale est, il traffico è congestionato. Per lo stesso motivo coda tra Sette Camini e bivio col grande raccordo anulare. 7 i chilometri di coda tra il grande raccordo e il bivio con la A24, tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio!
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
0: Bella e Monella.

0: annunciata, è tornata anche lei come tutte le mattine.
1: Eh sì, non è una novità.
0: No, è abitudine, è una bella abitudine quella di trascorrere insieme queste altre due ore di Buongiorno Unca. Cara Elisa, siamo pronti ad affrontare insieme ai nostri ascoltatori, secondo me, una cosa veramente bella di cui parlare.
1: Sì, parliamo di concerti, visto che adesso si apre la bella stagione, quindi gli artisti, i vari artisti.
0: Beh, ci sono già in prenotazione i biglietti per il 2027, ho visto.
1: A me sembra un po' troppo.
0: Sì, anche un po' too much.
1: Non sappiamo cosa faremo domani, figurati nel 2027.
0: Esatto. Io non so manco se parto venerdì.
1: Eh sì, è tutto incerto.
0: Cioè, lo sciopero per non ho capito cosa, ma insomma, vabbè, è un altro discorso. Torniamo al focus della trasmissione, i concerti che hanno un grandissimo successo.
1: Esattamente, e infatti, stando ai primi dati di una ricerca che è stata condotta, perché sapete che siamo scienza, non fantascienza,
0: ci basiamo su notizie vere, insomma, ecco, non su bufale.
1: Esatto, lo scorso anno la spesa complessiva per assistere ai concerti ha superato €1 miliardo.
0: €1 miliardo!
1: Una crescita importante, lo diciamo che anche i biglietti secondo me sono aumentati.
0: Quello è il fatto, il discorso. Infatti, cioè, ormai per andare a vedere un concerto ti serve un mutuo, se poi è un concerto fuori dalla tua città è ancora peggio.
1: Cioè. Sì, perché magari ti devi fermare o ne approfitti per fare 2 o 3 giorni perché vai a visitare qualcosa e quindi ti fai la mini vacanza e abbini pure il concerto, oppure comunque sono soldini che se ne vanno. Se uno va, per esempio, non so, a Milano, finisce la tarda sera, tarda notte.
0: No, io non riesco a tornare indietro.
1: Cosa facciamo? È difficile tornare indietro anche perché rimani magari imbottigliato nel traffico,
0: sì,
1: eccetera.
0: Ma poi hai sonno, sei stanco, perché dopo un concerto, ragazzi, magari sei stato in piedi per 4 ore a vedere il concerto, ad aspettare che arrivi, no? Cioè, sei stanco. No? Io non torno a casa da concerti lontani.
1: Ecco, e quindi la spesa in qualche maniera sale.
0: Ma allora, la domanda che sorge spontanea, che vogliamo farvi questa mattina, poi magari approfondiamo anche la cosa insieme a voi, logicamente, è due punti a capo.
1: Sì, c'è un concerto per cui avete speso anche una buona cifra, di cui non vi siete mai pentiti.
0: Esatto.
1: Cioè, avete speso €200.
0: Cioè, il vostro concerto della vita.
1: 150, sì.
0: Tu ce l'hai un concerto della vita?
1: Bene, ho più di uno.
0: Allora fra un po' elenchiamo anche i nostri concerti della vita. Voi fatelo, quello per cui avete speso magari, che ne so, 100, 200, 150, 160, 80, 30, insomma, ditecelo voi quanto avete speso al 393 7366 170. Ma deve essere stato proprio quel concerto che dici: ah, sono riuscito a vedere quell'artista in quel momento, che figo.
1: Magari è stato quello di Cesare Cremonini.
0: Magari, perché c'è la canzone di Cremonini.
1: Sì.
0: Ma che bravo, chi sei tu?
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: abbiamo capito che lo scorso anno in Italia sono stati spesi 1 miliardo di euro per concerti, per la musica dal vivo, che è diventata anche una cosa abbastanza, diciamo così, costosa. Ormai i biglietti dei concerti non costano più 20 o 30 euro come si trovavano una volta. Adesso parti dai 50, 60, 70 alle volte.
1: Beh, se vuoi vedere qualcosa anche
0: sì,
1: di
0: sì,
1: più.
0: Ma quelli a 30 euro credo non esistano più,
1: no.
0: Proprio, cioè ti mettono dietro la colonna. Diciamo,
1: sì.
0: Guarda, 30 euro le diamo un posto meraviglioso dietro la colonna.
1: Allora, c'è un concerto, uno spettacolo a cui siete stati e dove avete speso una bella somma, ma non vi pentite di questa somma spesa, perché è stato il concerto della vita, è stato un concerto bellissimo.
0: Come spesso capita, arrivano prima i messaggi scritti, potete mandarne anche vocali e non
1: sì,
0: ci arrabbiamo,
1: volentieri.
0: Non ci arrabbiamo, ma leggiamo qualcosa di quello che è arrivato.
1: Buongiorno Caio, ho preso i biglietti del concerto di Liga per Milano il 20 giugno,
0: okay.
1: Quindi manca pochissimo, a giugno dell'anno scorso però li ha presi,
0: Due anni, no, due, sì, un
1: no,
0: anno
1: lo
0: e mezzo.
1: Scorso anno,
0: no,
1: sì,
0: scorso
1: sì,
0: anno.
1: Sì. Naturalmente mi fermo lì a dormire, altrimenti dovrei tornare a Padova troppo tardi. Avrò speso 250 euro più o meno, senza contare poi la benzina.
0: L'autostrada!
1: Anche sì!
0: L'autostrada!
1: E vabbè, quella, guarda, alla fine è il costo minore, perché se ci metti in confronto l'albergo i 250 euro, non so adesso se di biglietto ho compreso l'hotel.
0: L'autostrada!
2: Mandagli a fanculo!
1: Ecco.
2: Manda tutti a fanculo!
1: Buongiorno Uncale, okay. 2019 amiche per l'Abruzzo, San Siro, ho speso probabilmente 200-250 euro tra biglietto, viaggio, albergo, visto, è finito quasi alle 2 di notte.
0: Sì, non puoi tornare indietro alle 2 di notte.
1: Lei è Paola da Milano, mi pare sia comunque rimasta soddisfatta.
0: Insomma, stiamo cercando di capire qual è il concerto della vostra vita per cui avete speso, ma del quale non vi siete affatto pentiti. Avete detto, ah, che meraviglia, io ne ho un po' di concerti.
1: Dai.
0: Allora, Coldplay, primo
1: sì.
0: di tutto, Coldplay a San Siro, cos'era? 5 anni fa, 6 anni fa? È un po' di tempo fa. Lo spettacolo della vita, probabilmente, un concerto pazzesco. Io poi, molti anni fa, avevo visto gli U2, sempre a Milano, e altro spettacolo della vita. E poi l'anno scorso sono andato a vedere Dua Lipa, non
1: sì,
0: so se ti ricordi,
1: sì.
0: che da cui non mi aspettavo molto,
1: e invece
0: che ha uno show, però come i Coldplay, niente ragazzi, niente, cioè assolutamente.
1: Allora, quella volta che avete speso un bel po' per un concerto e siete rimasti soddisfatti, raccontateci.

0: fa sempre il botto, così come Fedez. Magari sì, qualcuno di voi, per qualcuno di voi è stato il concerto della vita.
1: Io J-Ax e Fedez li ho visti,
0: ecco, visto,
1: in concerto, non il concerto della vita.
0: Sì.
1: Però mi sono divertito un sacco quella volta là. Bene. Cioè, perché insieme secondo me funzionavano molto bene. Però so, poi ho visto Fedez da solo, J-Ax da solo, ho visto un sacco di concerti nella mia vita.
0: Bene, bene, bene, bene.
1: Qualcuno allora, anche gratis.
0: Questa è fortuna. Detto questo, okay, ragazzi, parliamo di concerti. Concerti, sì, per cui avete speso grandi cifre e concerti di cui siete rimasti molto soddisfatti. Sentiamo la sua storia.
2: Ciao Elisa, ciao Zippo, sono Chiara da Montecchio. Il concerto bellissimo che sono andata è stato l'anno scorso di Max Pezzali,
0: sì,
2: a Imola.
1: Ok.
2: Allora io partivo da Vicenza, per cui vabbè, il viaggio, l'autostrada e tutto, sono andata con un amico, mio caro amico Marco, è stato finissimo, perché poi è finito e non si, non, 80.000 persone,
0: però
2: non ci si muoveva più dal parcheggio, praticamente siamo stati là fino alle 2-3 di notte a aspettare che si defluiscano le macchine dal parcheggio, cioè rovesciati i sedili, dormito in macchina senza fare niente, perché io e mio caro amico Marco siamo solo amici.
0: Vabbè.
2: E poi super i colli bolognesi di notte, praticamente siamo arrivati a casa alle 7 di mattina e lì ho avuto una bellissima esperienza, perché mentre ero lì sui colli bolognesi, sì, mi è venuta in mente la canzone della Vespa,
1: ma
2: 50
1: com'è bello
2: special,
1: andare,
2: no? E lì ho capito perché è bello andare in giro per i colli bolognesi, che veramente
0: quindi okay, ho unito tutto, ho fatto anche delle scoperte.
1: Beh sì, sì, non è male, però potevate fare insomma a quel punto, se di là, cioè, voglio dire,
0: ma se sono solo amici, vabbè, ma devi mettere sempre qualcosa,
1: potevano fare in amicizia.
0: Ciao ragazzi, la scorsa estate con mia figlia al concerto di Gali, era la prima volta che veniva in Friuli, 140 euro ben spesi, da rifare sicuramente. Quest'anno, dice, stiamo aspettando quello di Blanco.
1: E allora il concerto della vita, quello per cui avete speso senza pentirvene minimamente, 393 73 66 170.
3: Radio Bella Molesta.

0: Achille Lauro, c'è chi ha preso i biglietti. Ho preso i biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari a Achille 2027. Bisogna prenderli subito, dice, perché altrimenti scappano. Comunque i biglietti sono sempre tra i 60 e 70 euro. C'è poco da fare. Ho visto di tutto ultimamente: Vasco, Liga, Cremonini, Pezzali, Bengoni, Tiziano. Però J-Ax e Fedez in arena mi hanno divertito tanto. Proposta di matrimonio alla Ferragni compresa.
1: Vero.
0: Anche se poi, dice, Dani non è andata proprio.
1: Vabbè, sono cose che succedono nella vita. Torniamo fra poco con i grandi concerti della nostra vita.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
16: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Bella e Monella, tutta da cantare. Quando

0: continuiamo.
1: Alleluia.
0: Alleluia, alleluia. Attenzione che ci sta così. Stiamo parlando di concerti. Ecco, Annalisa non l'ho mai vista in concerto, mi piacerebbe vederla perché secondo me è molto molto brava.
2: Sì, è brava.
0: Molto
2: lei.
0: Molto brava,
2: sì,
0: c'ha una voce pazzesca e mi piacerebbe anche per tutto lo show, tutto il contorno. Perché insomma un concerto non è solo ed esclusivamente canzoni. Forse,
2: no.
0: Forse una volta era così.
2: Beh, ma c'è un lavoro dietro pazzesco.
0: Mi ricordo il primo concerto della vita che vidi fu Francesco Guccini in un ex ospedale psichiatrico, in cui lui praticamente cantava una canzone e parlava per 40 minuti.
2: Location, però.
0: No, bello, sì. Molto particolare, molto, molto toccante da quel punto di vista, ma ero ragazzino praticamente.
2: Sentiamo voi, il vostro concerto della vita, quello per cui avete speso anche abbastanza tra biglietti, trasporto, magari albergo, eccetera, ma che vi è rimasto nel cuore.
3: Ciao, sono Paolo da San Donato. Allora, i più bei soldi che ho speso per un concerto è stato l'ultimo concerto di Venditti e De Gregori all'Arena con mio figlio.
0: Ehi là!
3: E vedere mio figlio di 26 anni cantare tutte le canzoni di De Gregori e Venditti più di me, ed è stato la cosa più bella e più sentimentalmente più gioiosa che io possa mai avuto.
0: Perché probabilmente tuo figlio sarà cresciuto con te che ascoltavi quelle canzoni là e di conseguenza le ha imparate, ma va bene, insomma, conoscere le basi di quella che è la storia della musica italiana non fa assolutamente male, e poi magari si possono apprezzare anche i cantanti, diciamo così, degli ultimi anni, perché no?
2: Sì, poi la condivisione, no?
0: Padre e figlio, esatto, è bello.
2: Buongiorno anche a mio marito, 15 maggio 2025 siamo stati a Verona al concerto di Jovanotti sotto una tempesta d'acqua, poi ne abbiamo approfittato, siamo rimasti in zona per 2 giorni a fare i morosi. Soldi spesi benissimo, potrei rifarlo, lo rifarei subito. Seconda fila, Giova davanti, mio marito sembrava un bambino in un negozio di giocattoli. Fantastico,
0: perché?
2: 130 euro a persona solo il concerto.
0: Ma perché Lorenzo è secondo me una di quelle cose transgenerazionali,
2: sì,
0: che prende sia le persone che hanno 50 anni che l'hanno conosciuto all'inizio, ai tempi di DJ Television, no? E quelli che invece adesso lo ascoltano adesso, per cui veramente è uno di quelli che si ascoltano tutti.
2: Sì, poi diciamo che con il Jova Beach Party ha fatto il boom anche per i giovani, più giorni di live sulla spiaggia, un sacco di ospiti, ha creato davvero uno spettacolo a 360 gradi.

0: davanti a cantare Tropicana. 7:42 del mattino, quanti concerti, quanti artisti stiamo nominando, quelli per cui non ci siamo mai pentiti, mai di aver speso tanti soldi per andarli a vedere.
1: Abbiamo una giovanissima che si Margherita.
2: Buongiorno Luca, sono Margherita.
0: Ciao Margherita.
2: Allora Zippo, tu sei stato al concerto dei Coldplay,
0: sì.
2: Io invece a quello dei Liveplay.
0: Vabbè.
2: Anche se è stato l'unico concerto della mia vita, mi è piaciuto un botto. Però una cosa molto brutta è che quando è finito il concerto, visto che ero in prima fila sotto i cannoni, non mi sentivo le orecchie perché ovviamente avevano sparato i coriandoli, non ci sta niente. Poi volevo anche dirti che i miei genitori sono stati anche a tantissimi altri concerti, a quello di Cremonini, di Vasco Rossi, di Jovanotti. E mio padre pensa che è stato anche al grande concerto di Michael Jackson nel 97 a Milano.
0: Wow.
1: Però
0: wow.
2: Sono stati strafortunati, io ho messo un concerto.
0: Beh Margherita, io credo che tu non so quanti anni tu abbia, ma mi sembri molto giovane. Di conseguenza credo che tu abbia l'opportunità, la possibilità di vederne veramente a bizzeffe di concerti nella tua vita ancora.
1: Fallo, mi raccomando.
0: Fallo.
3: Buongiorno, io vado sabato a Rimini, Vasco.
1: Ecco,
3: aggiungo, scusa, è il sesto.
1: Sesto concerto
0: il
1: di
0: sesto.
1: Vasco.
0: Io ne ho visti tre di Vasco.
1: Ma qui sei dilettante perché abbiamo una collega.
0: Lo so che li va a vedere tutti. Però io sono un ligabuiano, devi capire, di conseguenza.
1: C'è quella diatriba famosa.
0: Esatto.
4: Buongiorno Unca. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Dennis da Padova. Io mi ricordo di aver speso 100-110 euro per andare a vedere la Ida all'Arena di Verona con la scenografia di Zeffirelli.
0: Voilà.
4: La consiglio perché veramente è bellissima. E mi è piaciuto tantissimo e devo dire i soldi spesi bene, veramente bene. Una cosa... salutatemi Matteo Monti, grazie.
0: Porteremo i saluti a Matteone Monti. Tu eri andato a vedere un musicista classico, vero?
1: Un
0: violinista, vero?
1: Ma quello sono andata a vederlo sì più volte. Poi sono stata lo scorso anno all'Arena a vedere Tosca, che è forse la mia opera preferita.
0: Ah, attenzione.
1: Bello, bello, bellissimo anche il contesto. Preferisco guardare le cose a teatro.
0: Anche se l'Arena ha sempre quella cosa. Cioè la Ida poi...
1: la Ida è sintuosa. La fanno sempre appunto con l'allestimento originale di Zeffirelli oppure in versione moderna.
0: Sembriamo più allo stadio. Però
5: Radio Bella e Monella.

0: allora Elisa, dimmi se sbaglio, giriamo attorno però agli stessi artisti, i grandi classici, i grandi italiani, cioè non c'è, ad esempio non c'è nessuno che ci ha detto che ha speso soldi bene per un concerto di Sfera e Basta.
1: No, ma
0: o per Salda Vinci, che
1: no, c'è Shiva.
0: C'è Shiva, ah, ok, concerto, ok, bene.
1: Ha detto, aspetta, che lo trovo.
0: Eh sì, perché sono talmente tanti messaggi.
1: Adesso,
0: ragazzi,
1: che me l'hai lanciata così. Vabbè, poi lo troviamo. Allora, i Pink Floyd Venezia.
0: Il famoso concerto di Venezia, quello che fu tanto criticato. Poi perché Venezia fu sporcata da tutti, migliaia di persone. No, Venezia non è una città per quelle robe là.
1: Okay. Sì. Buongiorno, un canone al concerto della vita, ma vedere Liga qui a Lussemburgo non apprezzo.
0: Beh, bello, ma può essere anche il concerto della vita alle volte.
1: Vasco, Cremonini, Max Pezzali.
0: Tutti gli anni da 20 anni, sì, dice che va a vedere Vasco, capito?
1: Come la nostra collega. Il concerto di Dua Lipa a Milano l'anno scorso c'eri anche tu.
0: Sì, c'ero anch'io, gran bello spettacolo, lo raccontavo a Elisa proprio un istante fa, dicevo che non me l'aspettavo così brava. Invece è veramente molto brava, molto brava.
1: Concerto di Franco Battiato a Piazzola sul Brenta nell'estate del 2009, una profondità incredibile, musica e parole nella cornice splendida di Villa Contarini. Impagabile, sembra quasi uno spot. Brava Paola!
0: Noi invece dobbiamo andare con l'oroscopo.
1: Che personaggio Disney sei? Oh, si è chiesto oggi.
0: Io voglio essere Paperino.
1: Non so. Adesso lo scopriamo. Okay. Ariete, all'inizio sembri fragile e debole, ma dentro di te hai tanta forza. Sei come Hercules.
0: Toro, quando vuoi bene ad una persona dai il cuore. Assomiglia a Biancaneve.
1: Gemelli, un'anima a mille sfaccettature, proprio come Coco.
0: Cancro, sei un inguaribile romantico e quando succede qualcosa di spiacevole trasformi tutti in una tragedia greca. Rapunzel, sei tu. Già me li vedo questi omoni di 1,90 m x 95 kg
1: e essere Rapunzel. Leone, chi si trova vicino a te si sente al sicuro, esattamente come Merida di Ribelli.
0: Vergine, ordinato, precisino, agli occhi di tutti sei sempre impeccabile come Cenerentola. Cenerella.
1: Metti a posto.
0: Ecco, sì.
1: Vabbè, Bilancia, ami essere corteggiato e amato. In te si rivedono le qualità di Jasmine.
0: Alibaba è 40.
1: Ma che Alibaba? Sì, no, Aladdin.
0: Aladdin, vabbè, Aladdin è la
1: fama. Era dei 40 ladroni lui.
0: Scorpione. Jasmine, ma mi vedi come Jasmine? Dai, Scorpione.
1: Hai la stessa chioma di
0: uguale, grazie. Scorpione, lo spirito del leader non ti manca, se sai farti temere ma anche ben volere, equilibrato come il re leone Mufasa.
1: Andiamo al Sagittario, sei una persona che lotta se davvero ne vale la pena, esattamente come Mulan.
0: Capricorno, sei uno spirito libero, un po' anticonformista, proprio come Biagio, il cane di Lilli e Vacavondo.
1: Carino, sì. Acquario, capirti spesso è un problema, ma quando hai chiaro un obiettivo ti ci butti a capofitto come Tarzan.
0: Io tardo ad un genio. Pesci, ami nasconderti in te stessa, ma quando è il momento di tirare fuori le unghie sai come farlo, sei uguale ad Elsa di Frozen.
1: Che freddo.
0: Ma no, tutta sta gente. Poi tutte eroine dei cartoni, ma qualche bello omone, cioè, ce n'è.
1: Hercules,
0: ma
1: Leone. Viaggio il cane, Tarzan. Tarzan ha combattuto contro il leopardo.
0: Un Sandokan non c'era?
1: No, c'è Coco.
0: Beh, anche perché Sandokan non è un personaggio della Disney. Anche se Sandokan mi sarebbe piaciuto.
1: Sandokan! E invece tu ti sei beccato Jasmine.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Giuseppe Cat è amato dai nostri ascoltatori.
1: Sì, vabbè.
0: Un po' meno Sal da Vinci, ma questi sono altri.
1: Ma no, ma io mi diverto. Sai che io ogni tanto giro per casa cantando la canzone di Sal da Vinci.
0: Tu d'accordo, ma ci sono degli ascoltatori, non sto parlando di te.
1: Ma va preso così. Va preso così per divertimento. Adesso la povera Elisa se l'è beccata con io che cantavo a squarciagola per sempre sì di Sal da Vinci qui nello studio.
0: Guarda,
1: di Belle Monello.
0: Questa mattina ho tanto sonno e non sono reattiva, capito?
1: Se no mi avrebbe mandato a
0: non è nel mio stile.
1: Di solito mia moglie lo fa.
0: Eccomi.
1: Cioè quando giro per casa cantando sarà per sempre sì. Ma sei matto, mi dice. Vabbè. Torniamo ai concerti, scusate la divagazione.
0: Sì, non riusciamo a mettere tutti quanti i messaggi.
1: Ah, ecco.
0: Il concerto della vita ne ho fatti tanti. Volevi quello di Sfera Ebbasta e Shiva con un sacco di ospiti, tra cui anche Marracash. Lui l'ha vissuto, lui o lei non lo so, con suo figlio.
1: Un ultimissimo, che abbiamo pochi secondi di tempo.
0: Buongiorno.
2: Ciao, Belle Monella, sono Claudia. Allora, io sono andata a vedere per ben due volte gli U2.
1: È là.
2: Uno a Verona e uno a Reggio Emilia nel 1993.
0: L'altro ieri.
2: E era troppo belli, mi piacevano un sacco come adesso mi piacciono. Poi sono andata a vedere Simple Minds. E è stato meraviglioso. Ciao, un bacio da Claudia.
1: Torniamo fra poco.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più.
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme ad Arderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È bello, quando cominciate a chiederci la sigla per metterla sui vostri telefonini, diciamo che siamo contenti che abbiamo fatto una bella sigla.
1: Sì, ma soprattutto siete sicuri di svegliarvi alla grande con buongiorno Unca e svegliate tutta la famiglia.
0: Questa canzoncina, maniera. Buongiorno, buongiorno Unca, poi alle 6 la metto nella versione integrale che sì, è un sì. po' più lunga ed è...
1: Infatti venerdì devo utilizzarla
0: sì,
1: pure
0: sì,
1: io.
0: Sì, sì, sì, mo te faccio vedere tutto che magari non parto e ti vengo...
1: per lo sciopero.
0: No, cioè, ragazzi... No, tu capisci, uno aspetta una cosa da... sono 3 anni che dico che voglio andare in quel posto dove devo andare questo weekend. Se mi fanno saltare il volo...
1: Adesso, non chiamartela.
0: No, no, no, no, no, no, sto toccando tutto...

0: si è svegliato presto e si lamenta perché non c'è quella cosa lì che voleva a colazione e si lamenta per il tempo e per il caldo.
1: E questo non succede solo in famiglia, succede anche sul luogo di lavoro, ad esempio. Sul luogo di lavoro è terribile. Quando arrivi tu pieno di energia, pieno di voglia, pieno di cose da fare, dici sì, oggi sarà una grande giornata. Va tutto di merda.
0: E ti smonta, nel senso che cambia anche il tuo umore.
1: Assolutamente. Allora, oggi parleremo in questa terza ed ultima ora di persone che sono campioni assoluti del lamento.
0: Persone lamentose, voi ne avete?
1: Se ne avete una, segnalatecela, che siamo curiosi.
2: Radio Bella e Monella.

0: parlando di persone che si lamentano continuamente dalle prime ore dell'alba fino alla sera.
1: Allora facciamo una distinzione subito. Ci sono ognuno di noi, se, ne parlavamo
0: per, tutti,
1: ogni
0: dai.
1: Tanto qualcuno si lamenta del lavoro, della propria vita, delle tasse, del governo, degli scioperi.
0: Ma ci sono quelle persone che come mood vitale hanno la lamentela.
1: Ci sono quelli
0: si lamentano di tutto.
1: Che anche se hanno appena vinto, che ne so, un televisore alla pesca di beneficenza, dici, ehi là, come va? Ma insomma, guarda, c'è un periodo di merda.

0: Ah, cioè non capisco.
1: No, ma sono quelli che se hanno vinto il televisore dicono: sì, è vero, ho vinto, però sai, il modello, cioè trovano sempre l'inghippo, trovano sempre e vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto e non il bicchiere mezzo pieno.
2: Cioè, hai avuto un aumento di stipendio, mi hanno detto che hai avuto un aumento di stipendio.
0: Sì, ma devo lavorare di più, adesso mica ho voglia.
1: Dai, sono quelle persone che sono lamentose o insoddisfatte sempre e comunque. Di questo stiamo parlando, vi stiamo chiedendo anche se ne conoscete qualcuno nella vostra quotidianità.
2: O se siete voi un po' lamentini, sì. Perché io ho confessato che qualche volta tendo, soprattutto nei periodi molto impegnati, tendo ad essere un po' lamentino alle volte. Mm-mm. Cioè così a lamentarmi magari senza una ragione specifica. Dici come vammo? Sumo, no? Così.
1: Beh, capita anche a me ogni tanto, però cerco di smussare magari questa cosa qui, cioè di darmi un po' di positività, altrimenti come affronto la giornata?
2: Voi amici certo. Come siete? Siete quelli da bicchiere mezzo... Dai, è semplice la domanda. Siete quelli da bicchiere mezzo pieno o siete quelli da bicchiere mezzo vuoto? Nella vostra vita?
1: Siete ottimisti o siete sempre pessimisti e lamentosi?
3: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: negativi. Nella vita si può scegliere, insomma, cosa essere, no?
1: Oppure ti viene spontaneo. A volte, secondo me, viene proprio spontaneo.
0: Cioè essere. Allora, abbiamo anche un esempio di frasi tipiche dei lamentosi e degli ottimisti.
1: Vuoi fare il lamentoso?
0: No, io voglio fare il lamentoso, assolutamente.
1: E allora vai.
2: Non ce la faccio più, lo sai.
1: Viene bene,
0: benissimo.
1: Però.
0: Oppure, peggio ancora, è tutto un disastro. Guarda, sul lavoro, stamattina sono arrivato, guarda qua che casino che c'è. Ancora, figurati se va bene.
1: Questo è pesante.
0: Questo è un classico.
1: Cioè, figurati se va bene vuol dire che ti tiri addosso qualsiasi sfortuna.
0: Com'era quella? La luna nera! Invece ci sono anche quelle degli ottimisti, cioè di quelli che vedono il bicchiere, il famoso bicchiere mezzo pieno.
1: Su una situazione alcuni magari dicono e rispondono: ma dai, poteva andare peggio, cerca di tirarti un pochino su che poi queste cose si risolvono.
0: Poteva andare peggio, poteva piovere.
1: Oppure c'è gente che si trasforma in Rossella O'Hara,
0: cioè?
1: Ci penseremo domani, dopotutto domani è un altro giorno.
0: Ah, che meraviglia, quelli ancora più che dico, una soluzione si può trovare a tutto.
1: Sì.
0: Vabbè, insomma, ottimisti. Sono arrivati dei messaggi, poi li sentiamo perché insomma vogliamo capire anche se voi siete ottimisti o se siete di quelli
2: figurati se va bene, non c'è niente, va bene, niente.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stanno arrivando diversi messaggi, gente lamentosa, gente non lamentosa. Per fortuna c'è Rossana che scrive positiva al massimo, anche se quando devo fare una visita importante vado in bagno 100 volte, ma quella è agitazione.
1: Quella della pipì frequente, agitazione di solito, è un fattore nervoso, no?
0: Quello. Però
1: di...
0: lei è positiva.
1: Ma sì, meglio così. Dobbiamo fermarci per un istante.
0: Sì.
1: Dopo sentiamo i messaggi e avremo anche l'appuntamento con...
0: Lector Studio.
1: No, oggi c'è il rumorazzo.
0: C'è il rumorazzo, è vero. Sì, sì, è vero, adesso c'ho io il rumorazzo giusto. Per voi è facile, però.
1: Beh, insomma, facile.
0: Sì, è facile.
1: Sì, dai, oggi è facile.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: nuovo pezzo di Irama che è stato annunciato ieri, sarà nuovo giudice di X Factor. Sarà quindi protagonista della nuova stagione del, diciamo così, del format musicale di Sky. Ma torniamo a ottimisti e pessimisti, per favore, per qualche istante.
1: Buongiorno, un cazzo, ti sono Liliana. Oggi vado in onda in orario diverso perché
0: ma
1: è il mio giorno libero, quindi ho più tempo. Allora, ci tengo a sottolineare, i rompicoglioni nascono così.
0: Dici?
1: Mio figlio di 9 anni è così, e io la mattina non lo sopporto. Infatti abbiamo trovato l'equilibrio, che ognuno sta nel suo borgo e sta zitto prima che lo defenestri prima della scuola.
0: Meraviglioso.
1: E rompe i coglioni per tutto, e io non ce la faccio la mattina a sentirlo. Quindi, povera chi se lo sposa. Una bella e una buona giornata a tutti, ciao.
0: Pensa, adesso io non per farti diventare negativa tutto in un momento, ma pensa che siccome ha 9 anni, adesso in Italia, meno male statisticamente parlando, si esce di casa verso i 30, te lo devi cuccare ancora per 21. No, non sbattere la testa contro il muro, per favore, non farlo, no, resisti, ti prego, no, non farlo.
2: Radio Bella e Monella.

0: canzone d'amore.
1: Sì, sì, andiamo subito con la sigla del rumorazzo, per l'amor del cielo. Il rumorazzo.
2: Allora ragazzi, facilissimo anche oggi.
3: Scusa un attimo,
2: si scherza,
3: però, cioè,
2: sì.
3: Secondo te non canto bene?
2: Guarda, potresti applicarti, sei bravo.
3: Okay.
2: Le basi ci possono essere.
3: Non uso
2: essere,
3: bene il diaframma.
2: Ma potrei, ma ti pago qualche lezione. Quando è che compi gli anni? Manca ancora un po' di tempo.
3: Ottobre, 21
2: adesso
3: ottobre.
2: Mi,
3: okay,
2: mi organizzo,
3: okay,
2: e ti paghiamo un corso.
3: Qui c'è la scuola del maestro,
2: sì,
3: Basso
2: vicino,
3: di fronte. Fra l'altro, che,
2: sì,
3: che saluto caramente, un po' che non lo vedo lui.
2: Finisci la trasmissione e vai a studiare canto.
3: Maestro, maestro. Ami Achille. No, vabbè, la giochiamo, forse è meglio.
2: Era Amami Alfredo e
3: vabbè, chi è Achille? Cioè,
2: sì, Alfredo. È veloce. Allora, detto questo, ragazzi.
3: Basta, scusate. Oggi sono così, ragazzi, sono c'ho sproloquio oggi, scusate.
2: Dai, perché parte, perché vai in vacanza.
3: Spero. Aspetta, no.
2: Però adesso, a proposito di positivi non positivi, io dico vai in vacanza.
3: Sì, sì, sì, sì,
2: ti do della
3: positività, grazie, grazie.
2: E tu c'hai quest'aura.
3: No, perché sai che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Ma andiamo col rumorazzo, andiamo col rumorazzo.
2: Detto questo, vi facciamo sentire un rumore. Voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
3: Attenzione, oggi
2: che è una giornata,
3: esattamente.
2: Sì. Oggi che è una giornata uggiosa, secondo me qualcuno ha bisogno del premio che noi diamo quotidianamente.
3: Già, già, già, siamo proprio generosi nel regalarvi
2: la gloria eterna.
3: Per 24 ore la gloria eterna sarà vostra se indovinate che rumore è questo che sta arrivando.
2: È facile, eh?
3: Sì, sì. E vabbè, ma allora... un

0: bello, ma alla fine insomma c'è un po' rompe lo smarones.
1: L'errore dietro l'angolo comunque, c'è anche dei messaggi sbagliati.
0: C'è già chi è riuscito a sbagliare, attenzione. Ma
1: c'è anche chi sta indovinando.
0: Scatenatevi, perché noi siamo curiosi di vedere se oggi la bontà della nostra Elisa verrà premiata da tante risposte esatte, sì, quindi da tante glorie eterne che dovremo elargire.
1: Ce n'è bisogno.

0: sei stata troppo buona, bisogna trovare qualcosa di cattivo per il rumorazzo, di cattivo che cos'era il verso quello che avevamo?
1: L'ornitorinco,
0: cioè qualcosa del genere bisogna trovare, che ne so, il verso del un animale strano, cioè che nessuno conosce, perché così andiamo avanti settimana, perché oggi era veramente troppo facile.
1: Era facile, ma c'è un po' di gente che
0: è riuscito a sbagliare.
1: Il tamburo.
0: No, il tamburo no, il tamburo fa boom, boom, boom, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Non clipiti clapiti clapite.
2: Ciao, sono Elisa. Il rumore di oggi è il suono del tamburello, quello
0: no,
2: che usano i bambini.
0: Neanche
2: ciao.
0: Il tamburello, mannaggia! Noi pensavamo fosse facilissimo.
1: Neanche le maracas.
0: No, le maracas fanno.
1: Vedi che l'errore è sempre dietro
0: l'angolo, invece c'è un sacco di gente che ha indovinato.
1: E allora la soluzione è questa.
3: Buongiorno Bella Monella, per me il rumorazzo sono le nacchere.
0: Ehi là!
3: Ciao.
0: D'altronde si sentiva, possiamo risentirlo un attimo il rumorazzo, ce l'abbiamo ancora da qualche parte. Sentivi già. Olè! Olè! Erano le nacchere, sì.
4: Buongiorno, sono le nacchere. Ciao, sono Carlina, per me sono le nacchere.
1: Esattamente.
0: Sì, un miliardo di voi.
5: Il rumorazzo di oggi sono le nacchere.
0: Adesso però non è che
5: sono le nacchere, sì, Massimo da Vicenza.
0: Non è che possiamo dar via gloria eterna come fosse.
1: Pane.
0: Gloria eterna è una cosa preziosa.
1: Oggi, ragazzi, gloria eterna per quasi tutti.
6: Radio Bella e Monella. Tutta

0: finito, Elisa, anche stamattina buongiorno Luca è volato via.
1: Siete buoni tutti quanti, è finita anche quest'ora, fra pochissimo arriva Monica, io rimango, abbiamo altri argomenti. Non so se vuole parlare, perché oggi è cambiato anche un pochino il clima, è afoso, volevamo parlare, fare un po' di dissing sul caldo.
0: Ah, su caldo, beh, sai che a Londra, ad esempio, ci sono state in questi giorni le giornate più calde in assoluto di mai, cioè tipo 30 gradi a Londra, non li ha mai visti nessuno, ma anche nei paesi del nord, cioè tipo in Alaska 22 gradi, sono quelle cose che poi dicono che il riscaldamento globale non esiste, ma insomma a me è un altro discorso, magari ne parliamo in un'altra occasione.
1: Sì sì, perché adesso abbiamo esaurito il tempo.
0: Io me ne vado, torno domani mattina alle 6.
1: Salve.
0: Ciao. Come salve? No, è molto formale, sa. No, dai, non intristirmi così, che poi sono negativo.
1: Ciao Paolo.
0: Oh, meno male.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
9: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme a Darderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Mare. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Senti, pinguini tattici nucleari. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ci siamo anche oggi.
0: Vive, vegete, incredibilmente. Nonostante il caldo, perché
1: ancora così
0: c'era
1: caldo.
0: Questo argomento messo in panchina, ma abbiamo deciso di andare oltre.
1: Allora, vuoi l'aggiornamento meteo? Oggi sì. Dicono, attenzione, ci può essere un'allerta temporali, soprattutto verso sera, anche la presenza di grandine. Quindi occhio, come si suol dire.
0: Esatto, poi tra l'altro venendo qua io ho trovato due, tre, beh insomma a piovigina.
1: No, qua ha piovuto.
0: Tre gocce, ecco.
1: Ha piovuto,
0: mi sento già meglio.
1: Quarto d'ora buono.
0: Per me va già bene così.
1: Sì, ecco, bene, quindi oggi è più positiva. Ma no, perché ci sono quelle cose che ci fanno arrabbiare, che ci danno fastidio. Può essere anche il meteo, può essere anche l'arrivo della grandine. Come possono essere alcune frasi che magari vi dice il vostro lui. Perché dico il vostro lui? Perché è stato fatto questo studio e è uscito questo articolo che indica quelle che sono le frasi che non bisogna dire alle donne.
0: Sono quella roba lì che se la dici la conversazione diventa litigio in un attimo. Per esempio,
1: stai calma. Stai calma, ma anche stai calmo, secondo me,
0: sì,
1: c'è il corrispettivo maschile, neanche all'uomo va tanto bene.
0: Oppure altre che tra poco vi raccontiamo. Intanto vi chiediamo qual è quella frase che vi fa proprio partire con la brocca. Cioè,
1: sì,
0: vi dicono quella frase lì, no, niente, vi si chiude la vena e addio, non ce n'è più per nessuno.
1: Sappiamo che ne avete una o più di una.

0: magnifica Ornella Vanoni, Santa Allegria. Allora, quella frase che mi manda in bestia, perché ce ne sono alcune che proprio non vanno dette alle donne, trasformano la conversazione da una conversazione a uno scontro a fuoco.
1: Sì, siamo partiti da stai calma, ve ne spoileriamo altre due. Anche la mia ex faceva così. No, beh, questa è sbagliata a prescindere, perché sono dei paragoni. Tra l'altro, se la tua ex non è più la persona con cui stai, quindi qualcosa non è andato bene.
0: Non lo fare di dire questa roba qua. Ma sentiamo una di voi che ci fa un altro bellissimo esempio.
2: Ciao Monica, ciao Elisa. La frase che mi dà più fastidio al mondo è quando il mio datore di lavoro mi punta il dito e mi dice non rimbeccare. Questo mi manda in bestia, ecco. Veramente.
0: È un po' l'equivalente di stai calma.
1: Sì,
0: non vale. Ragazzi, c'è anche la canzone che fa qua, potete dire tutto quello che volete.
1: Al 393-7366-170 vi chiediamo di cantare un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Avete 6 minuti quasi.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Vai che voli, che ti arrabbi subito.
1: Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze. Allora, la frase che mi fa andare più via di testa è: tanto tu sei a casa. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una frase ignorante, detta da persone ignoranti che non capiscono cosa vuol dire fare la mamma, moglie, casalinga 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non c'è ferie, non ci sono malattie, non c'è nulla, ma solo sempre lavorare. È vero che ci sono tantissime gioie, però c'è tanto lavoro da fare. Quindi questa era, reputo, una mancanza di rispetto, e sicuramente lo dice chi non vede più là del suo naso. E buona giornata a tutti, Erika da Fratte.
1: Guarda, solo a pensarci, secondo me aveva anche la persona in mente, lei si è chiusa la vena
0: subito.
1: Hai capito
0: subito.
1: Che è arrabbiata,
0: si è agitata subito.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Radio Bella e Monella, sono Elisa, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Eros Ramazzotti, Se bastasse una bella canzone per far piovere amore.
1: E aggiunge:
4: grazie, un saluto dalla provincia di Padova, stiamo andando al mare, io, mia mamma e mio figlio.
0: Ciao, buona giornata.

0: Gazzè con Che c'è di male? Qual è quella frase che vi fa chiudere proprio la vena, ragazzi e ragazze all'ascolto?
1: Sì, c'è chi dice: ma quale frase?
2: Ma che frase? Frase? Basta un'occhiata e chi apre bocca?
0: Bravo, bravo, sei stato ben addestrato a rispondere nel modo giusto. Torniamo tra poco.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Vuoi qualità a prezzi bassi?
10: Di più!
9: Vuoi offerte vere?
10: Di più!
9: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Hit Universal Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla pila.
20: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: va a stagioni, mi ha sentito che mi arrivava il caldo, capito? Mi è uscito col bella d'estate.
1: La musica italiana tutta da ballare.
0: Ma torniamo a noi, quella frase che proprio non sopportate, la sentite, vi viene nervosa, mamma che rabbia, per me stai calma.
2: Sentiamo lei.
3: Quello che a me mi dà più fastidio è quello che dicono: che lavoro fai, la casalinga. Ah, che bello che è, sei a casa, non lavori, cioè. Quello dà proprio più fastidio, perché sembra che una che è a casa, fa la casalinga, si gratti dalla mattina alla sera.
2: È tristissimo.
0: Salutiamo tutte le amiche casalinghe che oggi sono un po' così. 393 73 66 170 e il numero

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: per chiudere la vena che mi viene proprio nervoso.
1: Matteo da Treviso ammette la sua colpa. Dice: se voglio fare una litigata con mia moglie, la password è sei come tua madre.
2: Ora
1: del decesso scrive:
2: attenzione a dire alla donna sei come tua madre.
3: 393 73 66 170 e il numero

0: con Pensa. Allora, cose che vi fanno veramente molto arrabbiare, quali sono? Sentiamo lei.
1: Ciao ragazze, sono Laura.
2: Ciao.
1: Allora, a me fa incazzare una cosa. Io lavoro con mio marito in laboratorio e a qualche ora del mattino andiamo su, facciamo merenda. Io naturalmente vado su a mezzogiorno, per cui preparo il tavolo, condisco la verdura, faccio quello che c'è da fare per mangiare. E tante volte lui va su e quando viene giù mi guarda e mi fa: ti ho preparato il tavolo, ti ho messo sull'acqua. Ma allora io lo guardo: ma scusa, ma ti ho, perché il servizio devo per forza farlo io, visto che
0: brava,
1: tu vai su più di me.
0: Esatto.
1: Giusto che lo faccia anche tu. E lo fa spesso, anche dice: ti ho aperto i balconi o ti ho chiuso i balconi. Oh, ma devo farle io solo queste cose?
0: No, ma sai perché te lo sta dicendo? Perché la casa, Laura, è tua, quindi io a te a casa tua ti ho aperto i balconi, non perché lo dovevi fare tu, capito?
2: Non
0: devi capire il sottotesto. È che la casa è tua, Laura, ti sta dicendo questo, è casa tua.
2: Non lo so, no? Non lo so, perché i maschi sono terribili su queste cose.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: chiude lui.
1: Bella Manella, ciao da Giovannino da Iesola, ciao. Quello che mi fa incazzare. Anche questo devo dire la mia su questa.
0: Vai.
1: Cioè, c'è gente che a volte non ti vede lavorare, dice ma non lavori. Ma quando lavori fa lavori sempre. Per me queste robe qua sinceramente mi fanno non incazzare di più per dire ma perché non ti fai i cazzi tua? Ciao bella me lo voglio bene Giovannino da Iesola.
0: Guarda che c'è anche l'aggiornamento meteo.
1: Ragazzi, a 250 gradi a Londra.
0: Benissimo, grazie per l'aggiornamento. Ciao Eli.
2: Ciao.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
6: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
7: Senz'altro!
6: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 10 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Bentrovati, ecco le notizie più importanti dalla nostra regione. 40 lavoratori in nero e 11 irregolari sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Treviso durante controlli mirati in tutta la Marca. In particolare scoperto un trentenne di Conegliano che, malgrado incassasse la NASPI per la disoccupazione, lavorava come cameriere presso un ristorante nella sua città. Ex operaio di un'azienda del mobile, avrebbe potuto regolarmente lavorare comunicandolo all'INPS percependo la NASPI in misura ridotta, avendo percepito una somma inferiore alla soglia dei 5.500 euro lordi.
7: Si inaugura oggi la 7ª edizione del Salone Nautico di Venezia, evento dedicato alla nautica da diporto italiana, in programma all'Arsenale fino a domenica. Presente il presidente del Senato Ignazio La Russa. Lungo le banchine e nelle aree coperte del salone saranno presenti oltre 270 espositori con 300 imbarcazioni, sintesi delle eccellenze prodotte in Italia e in Europa.
6: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Bella e Monella, tutto.

0: Che oggi abbiamo una cosa che vi vogliamo raccontare. Prima però il momento della canzone che fa, quindi mandate già i vostri audio in cui cantate un pezzettino della canzone che stamattina vi va di ascoltare. Mandateceli via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Questo è il numero da utilizzare. Cantatemi un pezzettino di quella canzone che avete voglia di sentire e io ve la faccio ascoltare.
1: Salvati questo numero 393

0: caldo, quindi l'argomento insomma è di quelli, capito, che in questo periodo vanno benissimo. È tornato quel gelato azzurro che andava di moda molti anni fa, vi ricordate i tempi, no? Quando uscì il gelato gusto Puffo, si chiamava, ma Puffo per il colore, mica per il gusto che aveva in realtà. Nessuno poi ha mai capito che gusto era, cioè che gusto era il gusto Puffo, ragazzi? Ditemi voi che gusto sarebbe stato, secondo voi, di cosa sapeva il gelato gusto Puffo, che pare abbia insomma un ritorno in questo periodo storico. Tante cose tornano: la moda degli anni 90, la musica degli anni 90, i capelli degli anni 90, le scarpe, è tornato anche il gelato Puffo in moltissime gelaterie. Ma che gusto ha sto benedetto Puffo? Fatemi sapere voi, secondo voi, che gusto avrebbe.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: messo di nuovo. Ma che gusto aveva il gusto puffo?
1: Gian Pietro Fossalta.
0: Ciao Gian Pietro.
1: Il gusto puffo, sì, era negli anni 80.
0: Allora,
1: anche mangiavano più i bambini, non era sto granché.
0: Sì.
1: Aveva il gusto di chewing gum, gomma americana. Ed era chiamato Puffo appunto perché era bel blu. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Si associa anche lei.
2: Per me il gusto Puffo,
0: sì?
2: Sapeva da Big Bubble.
0: Big Bubble, ok. Quello era un po' degli anni 80-90, no? Dopodiché, ragazzi, c'è stato, qualcuno diceva avesse il sapore di marshmallow. Poi c'è stato ancora quello che sapeva di mandorla, anice, liquirizia. Adesso più che altro sa di fior di latte, c'è soltanto questo colorante che lo fa azzurro, no? Che ti rimane un po' così, è bello da vedere sul coro del gelato. Addirittura in certe gelaterie bio, insomma quelle che hanno quel filone delle cose naturali, hanno dei componenti di un'alga blu che dà appunto questo colore. Non usano il colorante ma usano questa alga blu. In generale comunque nessuno ha mai capito di cosa sappia sto benedetto gelato. Gusto buffo, chi può dirlo?
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Bella e Monella, io vorrei sentire la canzone che fa. Io di risposte non ne ho,

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in
4: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampie scelte di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Appuntamento con la pillola degli anni. Il nostro Matteo Monti è andato a ripescare per noi Vinicio Capossela con Che cos'è l'amor, Anna con Cicca italiana e Neri per caso con Le ragazze, ovviamente tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Ma veniamo a noi, è arrivato il momento di giocare a vero o falso. Tre notizie, potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare voi la sequenza corretta, ma attenzione, attenzione. Andiamo con le notizie di oggi. Partiamo da Giuseppe Tornatore, un autore che ha saputo tradurre la nostalgia in pellicola. Nel 1990 ha fatto piangere il mondo intero conquistando l'Oscar per Nuovo Cinema Paradiso. Tra le sue grandi opere c'è anche La leggenda del pianista sull'oceano, una sceneggiatura tratta da una celebre novella dello scrittore Niccolò Manniti. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, parliamo di Salvatore Ficarra, del duo Ficarra e Picone, campioni di incassi, conduttori anche di programmi importanti in TV e anche protagonisti di una seguitissima serie televisiva distribuita da Netflix nel 2022 che si chiama Andiamo a quel paese. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Gerardina ha trovato una delle voci più pure, potenti e fragili della canzone italiana. La ricordiamo per aver conquistato la platea dell'Ariston nell'edizione del 1993 con il brano Jackie e Vampiri. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 e il

0: spiagge, tante gente in spiaggia in questo momento. Devo fare però un saluto prima loro.
1: Ciao, siamo Carlo e Carlina. Volevamo ringraziarvi per la bellissima compagnia che ci avete fatto da Pordenone a Roma con la app. Abbiamo ascoltato Bella Monella fino adesso. Siamo i vostri fans più attivi. Un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Ma ciao, grazie Monica. A voi ragazzi, ciao e buona vacanza a Roma. Tra poco vi diciamo chi ha vinto.

0: vinto oggi. Non era facilissimo, ragazzi. Vediamo un po' come ve la siete giocata.
1: Dai, io ci provo. Vai. Allora, secondo me è falso. Vero, falso.
0: No.
1: Buona giornata da Dennis.
0: Ciao Dennis, ma no.
2: Ho sbagliato, vero, falso, falso. Ciao Silvia.
0: Ciao Silvia, non era giusta neanche la prima.
3: Non si è sentito il vero.
0: Qual era la tua?
3: Era vero, falso, vero, veloce come Shumi.
0: Ah, ok, veloce
3: non
0: come Shumi. Ok, ma no, non è giusta neanche quella.
4: Ciao. Per me è vero, falso, vero.
0: Ok. Ciao. Ciao, ma non è questa. L'ultimo tentativo?
5: Vero, vero, vero. Cristina. Salutone.
0: Ciao Cristina, salutoni anche a te, ma no, andiamo con le risposte corrette. Allora, Giuseppe Tornatore ha fatto quel film bellissimo che è La leggenda del pianista sull'oceano, ma era una novella di Alessandro Baricco, non di Nicolò Manniti, quindi falso. Ficarra e Picone, la loro serie televisiva non si chiama Andiamo a quel paese, quello era il titolo di un film, la serie si chiamava Incastrati, falsa anche la seconda. Geraldina Trovato è stata a Sanremo, ragazzi, nel 93, però con la canzone Non è un film, non con Jackie e Vampiri, che è arrivata molto tempo dopo, cioè nel 99. La sequenza corretta era falso, falso, falso. La più veloce è stata Erika di Vicenza, complimenti.
6: Radio Bella e Moneta.

0: ricordi. E ricordatevi, ragazzi, che domenica 31 maggio siamo a Curtarolo in provincia di Padova per la Sportivando Run dalle 8 del mattino. Ci sono io con Ambit, facciamo musica, animazione, casino, mentre i vostri amici corrono, camminano, mentre voi correte, camminate. Insomma, noi siamo lì a farvi compagnia. Dalle 10 sul palco arrivano Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, i nostri comici del cuore, che saranno anche in diretta su Bella e Monella con senz'altro la radio in piazza. Domenica mattina fra le 8 e le 12 l'evento è gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo agli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo in provincia di Padova.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi qualità a prezzi bassi?
3: Di più!
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: sono le 11.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno dalla redazione. Oggi primo appuntamento ufficiale per il nuovo sindaco di Venezia Simone Venturini insieme al suo omologo uscente Brugnaro all'inaugurazione del Salone Nautico. Venturini ha già fatto sapere che una delle priorità del suo mandato è il ticket di accesso alla città, ma non solo. Sentiamo.
5: Il contributo d'accesso va rafforzato assolutamente in tal senso per disincentivare l'arrivo di troppe persone in alcune giornate, quindi alzare eventualmente anche la tariffa, perché non è un tabù. Adesso chiederò ad AVM un piano per avere chiaro il quadro economico finanziario per trasformare il garage comunale dedicandolo unicamente ai residenti veneziani.
4: Per le ore centrali di oggi è prevista sul Veneto un'instabilità in aumento con probabili rovesci e temporali sparsi in successiva possibile estensione a qualche zona della pianura. Fenomeni intensi con rovesci, raffiche di vento e locali grandinate saranno possibili.
1: E gli spettacoli.
4: Il 2 giugno alla Fenice di Venezia, concerto straordinario per l'80° anniversario della Repubblica. Sono già in distribuzione gratuita online i biglietti. E questo è tutto, a più tardi.
6: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Bella e Monella, tutta

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, allora eccoci facciamo qua, subito gli auguri a Gloria che è venuta a trovarci oggi per il suo compleanno. Buon compleanno!
2: Buon compleanno!
1: Che bello, quindi potete venire anche voi a festeggiare i compleanni durante Sorelle d'Italia, previa, obolo... di 50 euro.
2: Ma come 50 euro?
1: E quindi Gloria,
2: cosa fai, vendi biglietti?
1: Hai 100 euro in portafoglio?
2: Ma che 50 euro a testa?
1: A testa.
2: Così.
1: Va bene. Allora, buongiorno disagiati e disagiate di Sorelle d'Italia. Oggi parliamo di un volto che in Italia è diventato quasi un'icona nazionale, Meghan Gale. Perché Meghan Gale potrà continuare ad essere protagonista della nuova campagna del gestore telefonico. Lo possiamo dire? Va bene, sì.
2: Vabbè, diciamo, dai, sì.
1: Il giurì dell'auto disciplina pubblicitaria ha respinto, no, il ricorso presentato dall'altra, da Vodafone, ex Omnitel, che accusava Iliad di sfruttare il valore evocativo della modella che per anni è stata simbolo.
2: Il volto. Omnitel, tutti vi ricordate che alla fine degli anni 90, per 10 anni, Meghan Gale è stata la faccia delle tue summer card, Christmas card, l'abbonamento.
1: È vero.
2: 10 anni a far pubblicità a una compagnia telefonica. Adesso un'altra compagnia l'ha presa come testimonial. E la prima compagnia ha fatto causa alla seconda, ma in tribunale hanno detto non c'entra niente, può continuare a fare quella pubblicità.
1: E
2: ma
1: quindi,
2: d'altronde, come fai a non ricordarti quella pubblicità degli anni 90 di lei con sti occhi verdi, sto vestito nero, sta ragazza bellissima?
1: Uno dei pochi casi di pubblicità geniale, prendendo dal vecchio per rilanciare una cosa nuova.
2: Bravo,
1: geniale,
2: bella idea.
1: Allora vi chiediamo, così interagite con Sorelle d'Italia e raccontateci via WhatsApp audio, qual è lo spot che negli anni ci avete ancora in testa e quindi testimonial che ancora vi ricordate. Fateci dei nomi.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: A chi la
1: allora, che bravo.
2: Siamo andati a ripescare la notizia di Megan Gill, ingaggiata da una nuova compagnia telefonica. La precedente, quella degli anni 90, fa causa all'attuale, ma il
1: perde.
2: Dice possono farlo.
1: Quindi, Megan Gill, anche lei un po' invecchiatella,
2: però ma sempre buona,
1: continuerà a fare la pubblicità a quel gestore telefonico
2: quello
1: che conoscete
2: nuovo.
1: Tutti, quello nuovo. Ma sentiamo spot televisivi che sono rimasti nel vostro cuore anche se è passato molto tempo. Da Sacile ci racconta il suo Antonella.
3: La pubblicità che a me è rimasta nel cuore, ma perché ero piccola e penso che quando la dico vi focalizzate su che anno.
2: Ma che pubblicità
3: è? Ed era quella di Ferrero, quella
1: Ferrero.
3: Del gigante, pensaci tu.
1: Bravo!

0: mamma mia, eccola qua. Gigante, pensaci tu. 1972, cioè, Carosello in bianco e nero.
1: 3 minuti di pubblicità,
0: esatto,
1: un film
0: bellissimo, brava, che bei ricordi ci ha sollevato.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: dire perché stanno arrivando una valanga di messaggi vocali, sì, dove ci proponete gli spot televisivi, ma la pubblicità di una volta era tutta
1: cuore,
0: un'altra storia, no?
1: Qual
0: perché era più sceneggiata, raccontava più storie rispetto
1: era anche
0: adesso,
1: più lunga,
0: no?
1: Adesso
0: era anche più
1: molto
0: lunga,
1: corte, no?
0: Dalla provincia di Treviso sentiamo lo spot che non ha mai dimenticato Fiorenza. Vai Fiore.
2: Allora, la pubblicità che mi è rimasta più impressa,
0: sì,
2: è quella che faceva:
0: dai,
2: gocce di Napoleon su di me,
0: che bella,
2: gatto mi guarda e mi fa un sorriso, bellissima, è la canzoncina che mi stava in testa,
1: sì,
2: e tuttora
1: troppo bella.
2: Ciao,
1: yeah,

0: Ma che bello!
1: Che bello!
0: Ma chi era lei?
1: Non lo so.
0: No, ma posso aggiungere?
2: Per una pioggia di emozioni.
0: No, posso aggiungere, io mi ricordo, me lo regalarono, era un profumo di merda.
1: Sì, orribile.
0: Esatto, però dozzinale.
1: Sì, terribile.
0: Non me ne vogliate, però.
1: Però la pubblicità era bellissima, ragazzi.
3: Puoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: cosa, sì, una pubblicità che vi è rimasta impressa.
1: Ah, stamattina ragazzi è un circo. Sentiamo Cristina da Vazzola.
2: La pubblicità che mi è rimasta impressa è stata quella della Fiat Punto Cogli l'attimo, adesso non mi ricordo se erano anni 90, in cui c'era questa coppia che litigava e lei gli urla a lui: se fai così me ne vado col primo che incontro. Il vicino che ascolta esce, suona il campanello e dice: buonasera.
1: Bravo, cosa ci hai suscitato?
3: Prego.
4: Ah, sì. Io vado da ti dico che adesso esco e vado col primo che incontro.
1: Brava. Occhio.
5: Buonasera.
1: Numeri uno. Ma mai che mi citofona uno così, perché anch'io urlo, no, in appartamento: adesso esco e vado col primo che incontro. Ma mi suona sempre la mia vicina che ha 75 anni. Non è proprio la stessa cosa. Eccomi qua.
6: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
15: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi, avete studiato?
14: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
14: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
16: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
14: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
16: Che bontà!
14: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero.
3: Antonello Cerri suona
5: Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?

0: il nostro Ciccio Bello, superstar e la pillola di Italiamo, ha scelto per noi. Sei pronta? James Hype, sì. Michela Rosa e Lazza con Ferrari Remix. Sì. Soul King e Barbaro con Suavemente. Sì. Rocco Antele, Lamborghini e Lola Indigo con Caramello.
1: Sì, non ho capito la seconda.
0: Suavemente.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, della facile ironia sui titoli che scelgo.
1: Il giurì dell'autodisciplina pubblicitaria ha detto sì, Megan Gale mi può continuare ad andare in onda con lo spot per Iliad, anche se assomiglia a quello dell'Omnitel degli anni 90.
0: E tutti ricordiamo.
1: E allora l'altro. Vi stiamo chiedendo, ragazzi, che spot televisivo vi ricordate ancora che vi frulla ogni tanto in testa? Da Sospirolo in provincia di Belluno arriva, aspetta, dov'è questa qua?
0: So,
1: dov'è qua? È la Laura!
3: Mi avete fatto ritornare sì. indietro tanti anni. Mia nonna con il lievito Bertolini faceva una torta buonissima.
0: Sì,
3: non
0: c'è
3: pesava, faceva sì, tutto
0: ancora.
3: Occhio, buttava dentro farina, era tutto occhio.
0: Sì. Anche
3: però
0: mia
3: la
0: mamma.
3: Torta era squisita.
0: Brava.
3: E usava appunto il lievito Bertolini.
0: E
3: mi ricordo la canzone che faceva brava, brava, Maria Rosa, ogni cosa.
0: Se la ricordano
3: sai
0: tutti.
3: Qui la vita è sempre rosa solo quando ci sei tu.
1: Prego, ma sei bravissima, ma veramente. Il contributo arriva subito perché ci piace anche l'originale.
0: Che bello.
1: Bianco e nero, raga.
4: La vita è sempre rosa solo quando ci sei tu. Brava.
1: Anni 70. Brava, brava. Ragazzi, ci fate ricordare delle cose.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Questo è su Radio d'Italia, sì. Su Radio Bella Monella, Marisa Morgan e Paola Cavinato. Oggi si parla di spot. Qual è quello spot che vi è rimasto nel cuore e state trovando delle cose incredibili?
1: Soprattutto canzoncine, testimonial che non passano mai di moda a 20, 30, 40 anni. Ci descrive la sua pubblicità del cuore la nostra ascoltatrice Katia.
2: Ciao ragazzi, mi chiamo Katia. Intanto ciao, volevo Katia. Dirvi che siete simpaticissima.
1: Brava.
2: Io una pubblicità che mi ricordo è quella che faceva alle morbide frugioi. Tu resistere non puoi.
1: Bella.
2: Devi masticare.
0: Ma io direi sì. Possiamo anche, se vuoi, sentire il contributo della regia.
1: Con il cestista, sì, Bob Kinzer, senti qua.
3: Vuoi scommetterci?
1: Eh sì.
3: Alle morbide frugioi, tu resistere non puoi. Devi masticare.
0: Bello, brava. Ce n'era un'altra,
1: brava,
0: che
1: certo.
0: È rimasta nel cuore di tutti noi.
1: Dalla provincia di Treviso, Rossana ci racconta questa.
4: Lo spot che mi piaceva tanto era Pic Indolor, l'iniezione che avevano fatto alla bambina, che sì. Poi lei alla fine dice.
1: Dice così.
0: Cosa dice?
1: Senti qua cosa dice. Fammi la bambina.
0: Fammi sentire cosa dice la bambina.
1: Eccola.
5: Già fatto.
1: Ciccia.
6: Pic Indolor. La siringa con ago indolore che si usa una sola volta.
1: Ecco, mamma, io mi ricordo che mia mamma mi faceva le punture, si faceva a casa e io chiedevo la Pic. Hai comprato
0: certo,
1: la Pic?
0: Cioè tu pensi che marketing.
1: Ma guarda che avevano un effetto, ragazzi.
0: Brava.
7: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Zuccherà. Siamo in chiusura di questa puntata del mercoledì.
1: E allora ci auguriamo tutto quello che ci canta la Silvia da Cassola.
0: Sì, perché senza vai Silvia.
1: Lei ci parla di questo spot, senti qua. Pronto Silvia?
2: Ciao grandi sorelle, brava d'Italia, io sono sempre con voi.
1: Brava.
2: La mia pubblicità preferita era quella, era una grande parete, ci vuole un grande pennello.
0: Ma perché Silvia?
1: Senti la risa,
0: stai dicendo con questa risata,
1: Sentiamo l'originale.
3: Devo dipingere una parete grande, ci vuole un pennello grande.
1: Sì.
4: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
1: Bravo, quindi il consiglio di Sorelle d'Italia è quello di oggi di trovarvi un grande pennello. E poi insomma io l'ho detta, ciao.
0: Avete capito?
1: Sì.
5: Bella e monella, tutta da cantare.
6: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: da cantare. Ora, le 12 da 2 minuti.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez è a Roma, a Madrid perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista. Gli agenti dell'unità operativa centrale cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero, ma i due casi non sarebbero collegati. Rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, nel Napoletano, avrebbero messo a segno ben 70 colpi, furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. Sfondavano vetrine con vetture rubate, notificati 10 provvedimenti di fermo. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, di cosa c'è?
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, le mie sono migliori.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
4: Ops.
2: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
2: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il nuovo di Coez si intitola Ci vuole una laurea. Suona qui su Belle Monella la nostra prima canzone insieme nella nostra pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella.
1: Dalle 12 alle 15 su Belle Monella la pausa pranzo è pacciarotta e scrocchiarella.
0: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon mercoledì 27 di maggio. Anche questa giornata piena di compleanni, o almeno per quanto mi riguarda, un sacco di persone hanno fatto gli anni in questo giorno, quindi lo dico, tanti auguri ad Alice, tanti auguri a Giuseppe, tanti auguri ad Anna. Queste le tre persone che compiono gli anni il 27 di maggio, che io ricordo, conosciute personalmente. Va bene, allora, tanti auguri a tutti i festeggiati di quest'oggi. Come sempre si canta, si gioca, vediamo se oggi qualcuno riesce a portarsi a casa la t-shirt di Radio Belle Monella, poi come sempre si chiacchiera, insomma, le nostre cose della nostra pausa pranzo, l'abbiamo detto, pacciarotta e scrocchiarella. 393-7366-170 il numero utile per interagire con noi. E poi c'è la bella musica, in questo caso quella di Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Diciamo che abbiamo messo due pezzoni da 90, quelli che si cantano col finestrino abbassato, la mano fuori, e l'ultimo era quello di Holly, si intitola Depresso Fortunato. Adesso a cantare tocca a voi, fuori la voce, scegliete voi l'artista e la canzone, mi raccomando che non sia passato nelle vicinanze. Su Bella e Monella torna la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: insieme a Marrakesh, volevo capire, noi adesso invece vogliamo scoprire chi è stato selezionato per la canzone che fa uno di voi mette voce e mano sulla nostra playlist musicale.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Per ascoltare la canzone che fa con solo l'orizzonte come limite, ricordati di vivere, ciao da Sonia.
3: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: colpi di fulmine. Ragazzi, nella prossima mezz'ora si gioca, quindi pronti al 393-7366-170. Dovete vincere oggi, perché la giornata di ieri niente. Oggi obbligatorio portare la t-shirt a casa vostra.
1: Bella e modella, tutta da cantare.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Vuoi qualità a prezzi bassi?
11: Di più.
10: Vuoi offerte vere?
11: Di più.
10: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo €6,45 o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo €2,94. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sì con Gusto, gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sì con Gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
17: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delix.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delix.it.
18: Delix, il tuo partner al lavoro.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso
20: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, tre canzoni. L'ultima era quella di Pino Daniele, Che male c'è.
2: Poi c'era anche Max Pezzali con Sei fantastica e i Pooh con Pensiero, la versione del 2015.
1: Molto bella la pillola degli anni.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: È arrivata, pronta per giocare con noi, magari per aiutarvi anche a trovare la soluzione del gioco della parola misteriosa. Come sempre, 5 parole, una quella misteriosa che vogliamo vedere e vedere scritta o con un messaggio vocale da voi.
2: Allora, io ci provo ad aiutarvi, ma sapete che sono meno brava di voi. Comunque, le parole di oggi sono punta, aria, prima, perfetta e ritorno.
1: Le ripeto, punta, aria, prima, perfetta e ritorno. Per una t-shirt di radio Bella e Monella, qual è la parola misteriosa di oggi?
2: 393 7366 170
0: 393 73 66 170.

0: me. Francesca Michelin insieme a Fedez, la canzone del 2021, Chiamami per nome. Stiamo giocando con voi, siete tantissimi anche quest'oggi. Punta, aria, prima, perfetta e ritorno. Queste le cinque parole.
1: Allora, la parola è forse classe. Mario da Pieve, no, mi dispiace. C'è anche Michela che ci prova con casa. No, ciao bella Monella, ci provo. La parola può essere fiamma. Stefano da Trieste,
0: niente da fare. Rudy dice tempesta, poi c'è lei. Pronto, sentiamo.
2: Ciao, Stella Pordenone, la parola potrebbe essere stella?
0: No,
2: ciao.
0: No, non è stella. Buongiornissimo, la parola può essere linea, un bacio dalla Marghe. No, no, mi dispiace Marghe.
1: Ciao, la parola può essere Pordenone. No, Pordenone è una città, ragazzi.
0: Marco, posizione, da Pordenone.
1: Posizione, c'è chi ci prova con estate. No, condizionata, aria che qualcuno avrà già anche attaccato. Io sto resistendo.
0: Niente da fare.
3: Per me è giornata di punta, giornata perfetta.
0: Sì.
3: Come ricordo più gli altri. Grazie, ciao.
0: Grazie,
1: ci dispiace,
0: a te, grazie a te.
1: Dispiace.
0: Ve le ripetiamo, ragazzi: punta, aria, prima, perfetta e ritorno. Qual è la parola misteriosa di oggi?
4: 393 73 66 107.

0: Negramaro, solo 3 minuti, canzone super famosa nella nostra pausa pranzo paciolotte e scrocchiarella, dove stiamo cercando un vincitore per la parola di oggi. Punta, aria, prima, perfetta e ritorno.
1: Così diamo il tempo anche a chi si è appena collegato di giocare con noi. Allora, Antonella ci prova con presa. No, non è presa, sentiamo anche qualche audio.
2: Ciao, la parola misteriosa è cosa? Maurizio da Piazzola.
0: Ciao Maurizio, grazie per aver giocato. C'è chi ci prova con freccia, c'è Sergio. No, potrebbe essere fiamma, avete detto tutti,
1: no,
0: fiamma.
1: Allora,
0: ciao,
1: fiamma
0: Federica.
1: Non è forma, no, fiamma ancora, no, la parola è forse classe, no, non è neanche classe. Poi sentiamo anche questo audio, abbassate un attimo il volume della radio altrimenti mi esplodono le orecchie.
3: Ciao Damiano.
0: Ciao
3: Damiano, numero uno Damiano.
0: Bravo.
3: Stupendo, da là che voce là, da là.
1: Ciao.
3: La parola oggi è ferro.
0: Ferro. Ciao, no, non è ferro, mi dispiace. C'è Clelia che dice potrebbe essere pura. No,
1: no,
0: non è pura.
1: Ciao, lei è Marianna, la parola potrebbe essere nota. Neanche, ragazzi, al photo finish ce la ci potete riuscire. Punta, aria, prima, perfetta e ritorno.
4: Radio Bella e Monella,
5: tutta da cantare.
6: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: mi piaci tanto, mi piacciono un sacco anche gli ascoltatori che oggi sono riusciti ad indovinare. Faccio i complimenti a Maria Ulia, faccio i complimenti anche ad Antonella, è stata velocissima, anche a Micaela, una delle nostre campionesse. Ma oggi il più veloce, quello che si porta a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella, è
1: Max, che ci scrive dal Trentino, perché la parola è ora.
0: Sì,
1: ora.
0: Sì, confermiamo, l'ora di punta, l'ora d'aria, la prima ora, un'ora perfetta e ovviamente l'ora di ritorno. Va bene, bravo Max, ti porti a casa la nostra t-shirt, tempo della spedizione, adesso non lo so, in un mesetto arriverà, ecco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 13 e un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno a tutti, ecco i principali aggiornamenti di oggi. Al via presso l'Arsenale di Venezia il Salone Nautico. Fino a domenica 31 maggio l'antico complesso di cantieri navali della città accoglierà la settima edizione del Boat Show promosso dal Comune e organizzato da Vela in collaborazione con la Marina Militare. Quest'anno il Salone ospita 300 imbarcazioni e 200 espositori provenienti da Italia, Europa e Mediterraneo orientale.
4: Nel Veneto sono cresciuti del 56,3% i siti produttivi contro il divario di genere. Sono certificati UNIPDR 125. È la prassi che riduce le differenze tra uomo e donna nei luoghi di lavoro. L'aumento è stato registrato tra gennaio 2025 e gennaio 2026.
3: A Padova prenderanno il via a partire dal 10 giugno, subito dopo il passaggio della Mille Miglia in città, i lavori per il rifacimento dei sottoservizi di via Dante. Proseguiranno fino alla fine dell'anno con l'obiettivo di concludersi prima delle feste natalizie. Il tratto interessato sarà quello che da Corso Milano porta fino a via San Fermo, dove verrà riqualificata l'intera rete idrica, ovvero acquedotto e rete fognaria.
4: La notizia che avete appena ascoltato era l'ultima per questo aggiornamento. A risentirci tra un'ora. Grazie per l'attenzione.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Glielo ho consigliato io.
7: No, il manutentore. È anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Bella e Monella, tutti.

0: ho aperto la botola, no? Io ti ho detto la stanza, praticamente una specie di controsoffitta. E ho aperto la botola per arieggiare ieri sera.
1: Ovviamente stamattina.
0: Ma tu ti rendi conto? Ma è una cosa. Cioè, se io apro quella botola, vuol dire che di giorno pioverà o il giorno dopo diluvierà. Cioè,
1: ma poi non era neanche prevista pioggia stamattina.
0: Una prassi. Mi sono svegliato bombo. Cioè, bombo. Ero bagnato.
1: Ah, ma quindi ti è entrata proprio.
0: Mi è entrata addosso, sul letto, sulle gambe, ovunque. Ho detto, cosa sta succedendo? E c'era il diluvio universale. E mi sono svegliato così questa mattina.
1: Vabbè, secondo me ti sei preso avanti per andare in spiaggia.
0: Esatto.
1: Sei già lanciato, perché parleremo delle migliori spiagge del mondo nel 2026, perché sono proprio due italiane nelle prime 50.
0: Allora, sono famosissime le due italiane che ci sono, tra poco le scopriamo, anche perché vogliamo sapere qualcosa da voi, fuori i nomi delle spiagge più belle dove siete andati.

0: in Sardegna. Buona giornata Angela da Vedelago. Non è l'unica, c'è chi è veramente sarda.
1: Ok.
0: E ci dice: ma ragazzi, ma con queste giornate non potete parlarmi delle spiagge perché mi viene il magone.
1: Vogliamo farci del male tutti quanti da soli, capito? Dobbiamo essere un unico gruppo di persone sofferenti ad immaginare il bagnetto.
0: Ma masochiste, anche esatto. Lì si parla di Sardegna perché lei gioca in casa e dice: c'è un paradiso da me, non sono mai stata all'estero e non cambio proprio le mie spiagge.
1: Vabbè, diciamo che chi è dalla Sardegna che gli frega andare all'estero a vedere le spiagge, ha già le migliori. Comunque, in questa classifica delle 50 ci sono due spiagge appunto della Sardegna. Una è Cala dei Gabbiani, io non sono mai stato, quindi se qualcuno è stato ci dica qualche feedback, e quella della Pelosa, che vabbè, quella è famosissima.
0: Io avrò la fortuna quest'anno di andare a Cagliari, quindi riuscirò per la prima volta ad andare in Sardegna a vedere il mare della Sardegna.
1: E vai a Cala dei Gabbiani?
0: Non lo so dove sia, io non sono informata.
1: Vabbè, chiedi in giro, a un taxi, mi porti per favore a Cala dei Gabbiani.
0: Penso che non sia in provincia di Cagliari, ma non sono sicura.
1: Si parla di spiagge, fuori i nomi delle spiagge più belle. Intanto Caparezza con Vieni a ballare in Puglia.

0: se sono matta.
1: Dunque la Sardegna a rappresentare il nostro paese in questo elenco, stilato in base anche a criteri che includono l'unicità del paesaggio, la possibilità di avvistare fauna selvatica, ma anche il livello di affollamento. Lo si sa, la Sardegna è sicuramente un posto bellissimo.
2: Anche perché abbiamo un sacco di acque cristalline, ambienti incontaminati che mantengono veramente una naturalezza bellissima. Allora, è arrivato questo audio e sentiamo cosa hanno da dire.
3: L'Italia ha delle spiagge stupende.
1: Sì, sì.
3: Nulla da invidia, da avere invidia degli altri stati. Dipende da cosa si cerca, perché è bello dal nord al sud.
1: È vero, è vero, è vero.
3: Spettacolo, viva l'Italia.
1: Bello questo, è sembrato quasi un inno all'Italia.
2: Certo.
1: Viva l'Italia.
2: E io ho detto alla signora, ma c'è una spiaggia che preferisce in particolare? E lei ha risposto così: Torre San Giovanni in Puglia, uno spettacolo, però frequento sottomarina per comodità.
1: Vabbè, per comodità la sottomarina.

0: quella del, dei conigli di Lampedusa, sì, che lo scorso anno, penso, era terza in questa classifica, ma è scivolata a 18esima, quindi insomma ha perso un po' di posizioni. Ho degli amici che sono stati a Lampedusa, ne parlano tutti molto bene, della spiaggia,
1: sì,
0: del mare.
1: Io domenica sono uscita con un po' di amici e hanno detto che è un inferno andare ad agosto, perché è tutto molto chiuso e quindi non passa un filo d'aria, quindi se, se riuscite magari andate o a luglio o a settembre. Ma vogliamo sapere qual è la spiaggia vincitrice, la più bella del mondo?
0: Tra poco la scopriamo, anche perché è lontana, abbastanza lontana dall'Italia, però siamo andati un po' a vedere le foto, anzi dopo, quando vi diremo il nome, andate a googolare anche voi, perché è uno spettacolo.
1: È uno spettacolo. Noi continuiamo con la musica di Radio Bella e Monella, stiamo parlando di Ermal Meta con Calma Metafisica.
2: Radio Bella e Monella.

0: le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti. Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
2: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run, domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la pillola giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
10: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?
12: Come voi ne fanno molti, troppi. Come noi ne fanno pochi, pochi. Faccio soldi pure quando

0: Balliamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di spiagge, abbiamo citato due spiagge della Sardegna che sono all'interno di questa maxi classifica delle 50 spiagge più belle del mondo. Abbiamo detto i nomi e adesso andiamo a parlare della prima spiaggia, la più bella, quella che ha vinto questo super premio. Pensate, si trova in Messico.
2: Esattamente, la spiaggia di Isla Pasión a Cozumel in Messico. Questo paradiso terrestre, perché io e Damiano stiamo un po' fantasticando su questa spiaggia meravigliosa.
1: È qualcosa di incredibile, davvero vi consiglio di andarla a vedere sui social o su Google, semplicemente Isla Pasión. Ragazzi, è un paradiso, cioè l'acqua è bianca, azzurra, la spiaggia incredibile. Non so quanto tempo ci voglia per arrivare in Messico, poi ultimamente ci sono stati dei problemini, quindi
2: un pochino.
1: Non mi prendo la palla al balzo di consigliare, però ragazzi è stupenda.
2: È stata anche eletta dai Traveler's Choice Awards di TripAdvisor come una delle spiagge più amate e spettacolari al mondo, che appunto ha vinto il primo premio di questa classifica. Radio Bella.

0: 1993 con Caterina, Aeroplano su Radio Bella Monella. Stiamo parlando di spiagge, vi stiamo facendo anche venire un po' di voglia di prendere la macchina, mollare tutto, l'ufficio, lanciare le carte e dire: sapete che c'è?
1: Io vado al mare, sarebbe una bella idea, ma noi non c'entriamo niente, non scaricate poi il barile e la colpa a noi.
0: Come dice Damiano, io mi dissocio.
1: Io mi dissocio. Altri nomi di spiagge molto molto belle, questa è stata la vincitrice, pensate, dell'anno scorso, è la spiaggia cretese Elafonissi. Io non l'ho mai sentita, siamo andati a vedere anche quella, bellissima.
0: Creta, anche qui, se avessimo tempo di viaggiare tutti i giorni vorrei tanto visitarla.
1: Beh, tanta gente parla bene della Grecia, soprattutto poi per le vacanze, sono un sacco di isole.
0: In Grecia
1: stupende.
0: Ci sono andata, per esempio.
1: Bella.
0: Sì, molto molto bella. Molto
1: altra
0: bella.
1: Spiaggia, sempre di Creta, che occupa il terzo posto, è Balos Lagoon. Ragazzi, tanta roba. Oh.
0: Segnatevi queste informazioni che poi non ci venite a dire, ma non ce l'avete detto, ve l'abbiamo detto.
1: Mi fa venire in mente il nome, Balos Lagoon, una delle spiagge, anzi forse la spiaggia più bella che ho visto io con i miei occhi, ed è Blue Lagoon a Malta.
0: Anch'io.
1: Spettacolare.
0: Sono stata a Blue Lagoon pure io, bella Malta,
1: bella,
0: anche per la festa,
1: bella.
0: Ci sta. Radio Bella e Monella.

0: Ma ascoltami, caro Dami, tu che sei stato a Malta, avrai fatto la pedicure con i pesciolini?
1: No, perché avrei dovuto, scusa.
0: Non hai fatto la fish pedicure?
1: No, è una cosa tipica.
0: Sì, è una cosa tipica di Malta, perché viene eseguita immergendo i piedi in queste vasche d'acqua dolce. Ci sono dei piccoli pesciolini che si chiamano gararufa. E cosa fanno? Ti mangiano tutte le cellule morte dei piedini.
1: Ma tu... grande testimonial delle cose fatte per bene, dello sfruttamento da non fare. Questo è sfruttamento dei pesci.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Questo è sfruttamento dei pesci.
0: Ma che loro sono contenti di mangiare tutte le nostre schifezze che vengono fuori dalla pelle.
1: C'è Samurai Jake.

0: dove con ancora. Abbiamo parlato di spiagge, le 50 spiagge più belle al mondo. Per curiosità siamo andati a vedere anche la più brutta. È in India, ragazzi.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: Piena di spazzatura, purtroppo.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: E mi raccomando, prendiamo la palla al balzo per dire: state attenti anche voi quando andate in spiaggia con i rifiuti. Non mettete le sigarette sotto la sabbia nascoste.
1: Per favore, un attimo di creanza, si dice. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa. Salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, hai voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Parliamo di un progetto volto a far dialogare persone, idee e culture. Si chiama Mimosa, arriverà il 2 giugno al Parco della Costituzione di Albignasego e ne parliamo con Federica Coppo, account manager del progetto Mimosa. Benvenuta.
6: Grazie, grazie mille, buongiorno.
5: Come nasce questo progetto e perché è nato?
6: Allora, è nato lo scorso anno con la prima edizione e adesso arriviamo appunto alla seconda edizione. E comunque già questo ci dice qualcosa di importante, cioè che non si tratta più di un evento isolato, ma che è un percorso che sta prendendo forma, continuità e visione. C'è un programma molto ricco di appuntamenti, diventa una vera e propria festa per tutti. Un programma che è pieno di appuntamenti, che non sono solo un calendario di attività, ma un vero e proprio ecosistema di connessioni, diciamo, si piace chiamarlo così. Diventa una rete che si attiva.
5: Una rete anche con tantissimi ospiti che interverranno proprio il 2 giugno.
6: L'obiettivo è proprio creare una rete, quindi anche una rete, una sinergia tra imprese ed università, ad esempio, che troveranno spazio nei talk, dove potremo ascoltare i punti di vista di realtà imprenditoriali come WeDo Holding, Caddy, studi farmaceutici. Ascoltiamo le loro testimonianze e anche ascoltiamo il mondo accademico, quindi abbiamo con noi la professoressa Gaia Spolverato, la professoressa Giovanna Pieghi, che appunto ci regalano il punto di vista della nostra università su questo fronte.
5: Io ringrazio Federica Coppo, account manager di questo progetto, per essere stata con noi. Grazie.
6: Grazie a voi. Ci vediamo il 2 giugno.

0: italiane da cantare.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Bella e Monella, tu

0: Terza ora insieme, 6 minuti dopo le 14. Maxi saluti ad Alessia e Veronica che ci scrivono al 393 7366 170. Finito il turno di lavoro quest'oggi, ci stanno ascoltando.
1: Finalmente. Ciao. Ma secondo voi è il momento di prendere la macchina e andare al mare?
0: Allora, se avete la giornata libera, assolutamente sì.
1: Beh, dovete farlo.
0: Se avete impegni nel mezzo, si può fare.
1: Ci dispiace in realtà, ma noi continuiamo con la musica tutta da cantare con la Pesce e Di Martino. Questa è Musica Leggerissima.

0: Ritorna quel momento su Radio Belle Monella, quello dove potete cantare voi con la vostra voce. Mandate un messaggio vocale al 393-7366-170 dove canticchiate un pezzettino della canzone che vorreste ascoltare.
1: Esatto, quindi soprattutto per quelli che non ci conoscono, è un format che c'è qui su Radio Belle Monella dove siete voi i protagonisti. Non vi vergognate se non avete voglia di far sentire la vostra voce. Noi cantiamo tutti assieme, quindi lo ripeto, prendete il telefono, mandate un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo: ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: soli. Siamo soli.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Lisa con canzone estiva. Signore e signori, è arrivato il momento di ascoltare qual è stata la canzone scelta per la canzone che fa.
1: È sempre difficile scegliere uno di voi, noi lo ricordiamo sempre, provateci sempre, che tanto prima o poi toccherà anche a voi mettere la voce nella nostra playlist musicale. Va bene, andiamo a scoprire di chi si tratta quest'oggi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa
3: Sean Kingston, Josie
4: e bello
3: Takagi Ketra.
5: Ciao, sono Paola della Tirana. Voglio ascoltare, per favore, la canzone Amore Caporeira di Giorgio Ferrari.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ultimo di ultimo si intitola Romantica, bello il gioco di parole. Noi vi dobbiamo ricordare una cosa importante, perché tra pochi giorni, ormai segnate la data, quella del 31 maggio, saremo a Curtarolo. Vi diciamo di più.
1: Perché arriva la Sportivando Run, senz'altro la radio in piazza a Curtarolo Padova, in occasione appunto della Sportivando Run, che è una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
0: Lo ricordo, siamo in via Kennedy, agli impianti sportivi di Curtarolo, domenica 31 maggio, dalle ore 8 DJ set animazione con Monica Morgan ed Mbit DJ.
1: Dalle 10 invece sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, e noi saremo anche in diretta su Bella Monella proprio con il nostro Dami.
0: Lo ricordiamo, l'evento è gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo domenica 31 maggio a Curtarolo.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve.
7: Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cistiset Forte!
7: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Vuoi qualità a prezzi bassi?
12: Di più!
11: Vuoi offerte vere?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo €6,45 o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo €2,94. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
16: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, Bella e Monente. Bella e Monente.
1: Matthew Monti, ovviamente trattasi di Matteo Monti, è stato lui il selezionatore musicale per queste tre canzoni.
2: Abbiamo ascoltato Max Gazzè con Una musica può fare, D'Argento Amico Dove si balla e all'inizio Alberto Camerini con Taz Bambolina.
0: Bella e Monente.
1: Noi torniamo in diretta, ormai le 14.40, ultima mezz'ora insieme qui su Radio Bella e Monella nel nostro post lunch time. Se nella prima ora, anzi nella seconda, nell'ora precedente, abbiamo parlato di spiagge, vi abbiamo fatto venire voglia di vacanza e di mare, allo stesso tempo si può parlare anche di montagna, perché a passo lento e con il comfort di una super accoglienza tipica delle Dolomiti andiamo a scoprire la Corona de Gardena.
2: Esatto, questo itinerario ad anello che abbraccia l'intera Val Gardena e siamo in Alto Adige. È una nuova strada illuminata, un modo di fare trekking ad alta quota che permette al nostro viaggiatore, quindi tutti quelli che hanno voglia di
1: certo,
2: fare qualche passeggiata, che non ha voglia anche di stare sempre in mezzo a routine un po' stancanti, di camminare per 60 km in più giorni al cospetto di queste pareti rocciose, le più iconiche nel mondo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cesare Cremonini con Marmellata 25 qui su Radio
1: 25.
0: Belle Monella. Va bene, allora, per fare questa super camminata in montagna in questo posto che vi abbiamo detto, pensate, ci sono vari percorsi, ce ne sono due in realtà, i più famosi, che sono le due varianti: la variante classica, che ci vogliono circa 4 giorni,
1: esatto,
0: e la variante deluxe, allora, dove ce ne vogliono 5.
1: Quella classica è pensata per escursionisti esperti molto allenati, prevede camminate giornaliere fino a 8 ore con dei dislivelli che vanno fino ai 1600 metri al giorno, neanche male, e poi ci sono questi rifugi alpini,
0: certo,
1: in alta quota.
0: Se no c'è l'opzione deluxe, un pochino più lunga, più accessibile per escursionisti mediamente allenati, e le tappe giornaliere sono un pochino brevi, più brevi, e permettono a fine giornata di scendere a valle tramite gli impianti di risalita per alloggiare negli hotel poi che ci sono lì nella zona, quindi un connubio tra trekking e relax.
1: Un posto stupendo, ricordiamo che è lungo circa 60-66 chilometri e in totale il dislivello complessivo sono 4000 metri in salita e in discesa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pezzi più belli di Max Pezzali, Lo strano percorso.
1: Ragazzi,
0: il nostro percorso è finito.
1: Finisce qui, però ci sentiamo come sempre domani dalle 12 alle 15. Ciao!
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcosa da cantare. Ora.
1: Pochi secondi alle 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Valorizzare il territorio creando un ponte tra impresa e comunità e nasce proprio con questo intento Mast Impresa Culturale Creativa. Conosciamo da vicino questa realtà con Marco Arrigoni, amministratore delegato, benvenuto.
4: Sì, buongiorno.
3: Quando nasce questa realtà, quali servizi mette a disposizione del cliente?
4: Mast nasce nel 2017 da due soci, oggi invece sono io unico socio e amministratore, ma nel 2017 è nata da un'idea di valorizzare i prodotti tipici regionali, perché oltre Mast abbiamo un brand che si chiama De Gusto, quindi con questo brand qui Mast fa una promozione sul territorio delle aziende che producono questi prodotti agroalimentari, particolarmente del Friuli Venezia Giulia. È una società che da subito nasce come società benefit e siamo la prima società benefit iscritta nella Camera di Commercio di Gorizia e Trieste.
3: Io ringrazio Marco Arrigoni, amministratore delegato di Mast, per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro.
4: Grazie a voi tutti, grazie.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto?

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Bella e Monella, tu

ci siamo anche in questo pomeriggio, 15:07, siete su Belle Monella. Ciao a tutti quanti, io sono Elvisa, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, come sempre, come al solito, dopodiché dalle 16 fino alle 18 con Andrea Ferrara. Tante, tante le cose da fare, però la prima, la primissima è quella più bella, ovvero il fatto di riequilibrarsi con il nostro pomeriggio. Torniamo un bel po' indietro, ormai sono 35 anni, 1991, con Antonello Venditti, quindi torniamo molto volentieri nel 1991, un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi.

Febbre su Radio Bella e Monella. Signori miei, dobbiamo parlare di una cosa molto importante, perché c'è un nuovo singolo che sta per uscire questo venerdì, che vede tre nomi abbastanza importanti per quanto riguarda la musica italiana, ma secondo me potrebbero aver tirato fuori davvero un coniglio dal cilindro. Parliamo di Guè, Tony Pitoni e Shablo, che sono in uscita il 29 maggio, quindi insomma questo venerdì, con Cadillac, che lo sapete, la Cadillac è un po' l'immaginario classico del rap statunitense di una volta, sostanzialmente l'auto, la strada, la velocità, anche

0: Dio del... Max Gazzè con Il Solito Sesso su Radio Bella Monella. Adesso parliamo di un'altra canzone che uscirà questo venerdì, e tra tutte le canzoni che sono presenti all'interno del nuovo album di Giuli, parliamo di Qui piangono tutti. È una canzone che è in collaborazione con 13 Pietro ed è molto molto bella. Io devo essere sincero, un po' di tempo fa avevo scommesso con voi qui ovviamente in onda su quale sarebbe stata la prossima uscita. Beh, non ci ho azzeccato, pensavo che fossero altre le possibili uscite, e invece Giuli ci ha stupito. Canzone molto molto bella, Qui piangono tutti. Diciamo che, ecco, tendenzialmente apprezzerà molto il pubblico, perché è una parte di 13 Pietro che ancora non avevamo visto, nonostante sia venuta fuori una nuova versione con Uomo che cade direttamente dal Festival di Sanremo. Qui piangono tutti, secondo me ci hanno ragione.
1: Radio Bella e Monella.

Yax, il bello d'essere brutti su Radio Bella Manella, chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, torniamo con Antonello Cerri, italiamo e poi giochiamo insieme a voi.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere. 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
6: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
11: Antonello Cerri suona
12: Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
15: Italiamo.
11: La grande festa italiana.
16: Vogliamo cominciare?

0: Mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare i Backstreet Boys con Non puoi lasciarmi così, Blanco con Nostalgia e Eros Ramazzotti in conclusione con Fuoco nel fuoco. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi, su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, anche oggi c'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Vi verranno dati 4 indizi, 2 sono quelli difficili, 2 sono quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non dovete aspettare partenze, via, colpi di cannone, niente. Assolutamente niente. Stiamo cercando un personaggio che è nato nel 1980, ok? Questo personaggio, nato nel 1980, è un cantautore. È stato il frontman di un gruppo che ha fatto un disco con una rana in copertina e canta che nessuno vuole essere Robin. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Angelina Mango con Velo sugli occhi su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso. Stavamo cercando un cantautore nato nel 1980, è stato il frontman di un gruppo molto importante che ha fatto un disco con una rana in copertina. Canta che nessuno vuole essere Robin. Allora, bisogna essere onesti con voi, tante tantissime risposte al 393 7366 170, solamente due di voi hanno sbagliato. C'è chi dice il cantautore è Tiziano Ferro? No, assolutamente non stavamo cercando Tiziano Ferro e non stavamo cercando neanche
1: Nino Buonocore.
0: Non stavamo cercando neanche Nino Buonocore perché stavamo cercando Cesare Cremonini. Perdonatemi, non vi faccio sentire tutti quanti perché siete centinaia di migliaia. Facciamo però le congratulazioni a Francesco da Vicenza che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta. Radio.

0: universo. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi fino alle 18 ci sarà anche Andrea Ferrara. Tra poco.
1: Vuoi qualità a prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
7: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare di là.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: 16 un minuto.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Radio Bella e Monella, traffico.
11: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla A23 Udine Tarvisio. In questo momento pioggia tra Gemona Osopo e Pontebba. Sulla A24 Roma Teramo, con planare tratto urbano A24, code a tratti tra l'inizio della complanare e il bivio complanare, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommy, vacci piano su Radio Belle Manella, apre ufficialmente queste due ore fino alle 18 con Andrea e Alvise.
1: Sì, però parla piano che c'è mal di testa.
0: Ma non rompere i cosiddetti, no, no. Perdonami. Dai. Su, via.
2: Va bene, dai.

0: attenzione Alvise, attenzione, abbiamo già avuto dei richiami dalla polizia della radio, abbiamo fatto troppo casino in quel sigla, ci ha guardato male.
1: Posso dire?
0: Dimmi.
1: Francamente me ne infischio.
0: Bravo, salutiamo francamente. Esatto. Ma andiamo avanti perché nella prima nostra mezz'ora, lo sapete, ogni mercoledì, e oggi è mercoledì ragazzi, si fanno le notizie urca urca.
1: Anche oggi sei nei panni di un investigatore privato, non ti sfugge niente.
0: Sono detective Pikachu.
1: Va bene, guarda, meglio che andiamo avanti. Ritorna alla musica su Belle Monella, Alessandra Amoroso, DB Boulevard, Camera 209.

0: ferisce. Il tempo le nisce.
1: Federico Lucia, Fedez, allucinazione collettiva.
2: Alla cassa 2.
1: No, come
2: no, non è alla cassa 2.
1: È alla cassa 2. Allucinazione collettiva, va bene.
2: Esatto.
1: Stiamo parlando delle notizie urca urca, anzi, le cominciamo proprio adesso in questo mercoledì.
2: Tenetevi forti, amici, aggrappatevi a qualsiasi cosa o persona abbiate al vostro fianco.
1: Calma,
2: perché parliamo di Raul Dumitras. Raul Dumitras.
1: Chi è Raul Dumitras?
2: No, fammi dire perché è urca urca questa.
1: Ah, perdonami, vai.
2: Perché toglie il segui su Instagram a Lucia Ilardo.
1: Chi? Scusa, hai entrata la voce.
2: E lui ha giustamente detto: non mi piace cavalcare qualcosa che non esiste.
1: Cosa?
2: Cosa è successo?
1: In che senso?
2: Ecco, io volevo dire, Raul, non è bello. Cioè, immagino che sia il discorso di eventuali liaison e quant'altro.
1: Sì,
2: poi,
1: capito, ma...
2: non so Raul come parli nel suo quotidiano. Se è da una parte non è eticamente bello, dall'altra è non voglio neanche lasciar spazio a eventuali

0: Cliff con Buona Domenica su Radio Bella Monella. Continuiamo con le nostre notizie urca urca. Io ti chiedo, caro Andrea,
1: dimmi,
0: riaggrapparti al salvagente
1: ancora
0: che hai a fianco.
1: Ma se sei bucato per
0: no, assolutamente.
1: Mi aggrappo.
0: E parliamo di Caroline Tronelli.
1: No, vabbè, io non so più cosa dirti. Cioè, non so nemmeno quanti chi devo dire normalmente.
0: Che ha un nuovo fidanzato. Post Stefano De Martino.
1: Ah, è l'ex di Stefano De Martino.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Chi è Emanuele Meneschincheri?
1: Ma non esiste questo cognome, dai. Meneschincheri. Ma non è vero, se l'ha inventato, dai. Ha detto la regia lì, fa Meneschincheri. Ah, Meneschincheri, dai.
0: Esatto, per, è skincare.
1: Ma non diciamo fesserie.
0: È il padrone di tutta la skincare del mondo, capito?
1: Sì, grande Emanuele, salutiamo.
0: No, guarda, io ti sembrerà strano, ma non conosco.
1: Tronelli?
0: No.
1: L'irreprensibile Meneschincheri? Ma che peccato,
0: non,
1: al miserio.
0: Non conosco. Amici, se voi li conoscete, 393-736-6170.
1: Calma, possiamo chiamare Greta dopo? La chiamiamo proprio a telefono, gli chiediamo se sa chi è Emanuele Meneschincheri.
0: Guarda, credo di saperti già dare la risposta.
1: Sicuramente okay. Sì.
0: Non ho tempo.
1: No, okay.
0: E
1: non
0: quindi
1: è vero,
0: mi dispiace, ringraziamo Greta che è stata con noi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Animali notturni a chiudere questa nostra mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, ma proprio piccola, piccola, piccola però.
1: Esattamente,
0: eh?
1: Tra poco si parla con voi al 393-7366-170. Come si diceva, piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
16: Senz'altro!
15: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
20: Non potete perdervelo!
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso
22: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: vorrei fare un saluto pure lì
1: gli anni su Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Ringraziamo Matteo Monti e M&M, ci ha fatto ascoltare Baby K con Come No, Annalisa con Amica e Sergei con L'ultimo della sera.
3: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
1: Bella e Monella.
3: Hai sentito che bravo che sono stato?
2: Cosa incredibile. Hai perso un polmone, però?
3: No, no, no, assolutamente.
2: È lì sulla tastiera.
3: No, no, non è il polmone, probabilmente.
2: Ah, no,
3: no, okay. È un qualcosa di tuo. Detto questo, iniziamo, cari amici, a riprendere un argomento che abbiamo affrontato un po' di tempo fa. Però vi aveva presa molto la cosa.
2: Certo, certo, parliamo di sesso.
3: No, no, no, no, assolutamente.
2: Cosa parliamo?
3: Dobbiamo lavorare, mi dispiace.
2: Ah, scusami.
3: L'estate è alle porte, ok? Le vacanze, ferie, idem. Mm. In tanti, magari tra l'ombrellone o potrebbe essere anche, che ne so, in un momento di massimo relax,
2: sì,
3: molto spesso cosa fanno? Prendono un bel libro da leggere.
2: Eh beh.
3: Ok? Magari alcuni si dedicano a giocare a Ninja Fruit sui
2: magari
3: tablet.
2: C'è la settimana enigmistica.
3: Però diciamo che di base qualcuno potrebbe anche prendere in mano un bel libro. Ecco, amici, 393-7366-170, visto che insomma le spiagge hanno ufficialmente aperto, se non sbaglio, il weekend scorso o stanno per aprire in questo weekend, vogliamo chiedervi a voi un qualcosa di molto importante.
2: Ad oggi 27 maggio 2026, che libro state leggendo e cosa consigliate per l'estate?
1: Radio Bella e Monella.

0: Gianna Nannini con Io su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 ad oggi che libro state leggendo e che consigli a livello letterari vorreste dare per l'estate.
1: E attenzione, perché ce l'abbiamo anche noi una bella classificona delle migliori letture estive, ok? Ce ne sono veramente tante.
0: Non abbiamo la sigla?
1: No, non abbiamo la sigla.
0: Peccato, ma poi sarà da fare.
1: Tra l'altro vorrei prima leggere lei, secondo me, che è interessante perché si è concentrata sulla tipologia del libro, perché lei in questo momento si sta dando al thriller, al poliziesco, ok? Dice, io lo faccio già tutto l'anno la mia classifichetta, in questo momento sto leggendo Primo Omicidio, un thriller avvincente con Alex Quinn, libro 1. Non so, non c'entrava nulla questo libro, però lei ha scritto il libro 1.
0: È ChatGPT questo?
1: Sì. Ora mi è presa la fissa dei gialli polizieschi, sia come lettrice che come scrittrice.
0: Perdonami, mi viene sempre in mente la faccia finale di Jessica Fletcher, certo, quando muoiono 825 persone, ma alla fine il caso è risolto.
1: Jessica, vuoi un biscottino?
0: Meraviglioso, ragazzi. Continuano a farlo, d'altronde, se non sbaglio.
1: Sì, ma sono dei, chiaramente, delle, lo stanno riproponendo. Non è che lo stanno...
0: certo,
1: però
0: ovvio.
1: Però sai che vogliono fare un film su Jessica Fletcher, però
0: sì,
1: con una diversa Jessica Fletcher, purtroppo.
0: Non,
1: purtroppo davvero.
0: Non mi ricordo il nome dell'attrice, ma ce l'ho ben inquadrata. Adesso non mi sovviene. Chiedo venia, ma chiudiamo con un
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Oh, oh.

0: Family su Bella e Monella, non uccideteci il mood time, okay?
1: Assolutamente no.
0: Non è così, però va bene. Cosa è successo? Di nuovo la signora in
1: perché
0: giallo,
1: stiamo parlando signori. Di libri e quindi è giusto. Intanto abbiamo trovato l'attrice che interpreterà la signora in giallo.
0: Jamie Curtis, ecco. Attrice straordinaria, ok? Che adatto è tornata anche per un pazzo venerdì 2, se non sbaglio.
1: Esatto,
0: quel pazzo venerdì 2.
1: Bravo.
0: Si poteva evitare, possiamo dirla questa
1: anche
0: cosa.
1: Anche l'uno per quanto ci riguarda.
0: Dovevi finire qualche casa, qualche mutuo, evidentemente, però ti apprezziamo sempre come attrice. Infatti nel remake della signora in giallo ci sarà lei, che secondo me ci avvicina.
1: Certo, assolutamente, assolutamente. Ma vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 ad oggi che libro stai leggendo e cosa consigli per l'estate.
0: Lei consiglia François Merleau-Ponty, Il cielo degli invisibili, come libro, okay. Appena okay. Finito questo.
1: Va bene.
0: E poi anche dell'elettrice, è anche un'elettrice compulsiva di questo, di questa saga, la saga di Juan Gómez Jurado.
1: Mio hermano.
0: Non è tuo hermano, no, assolutamente, non si chiama Baston come finale, anche se sarebbe tipo Baston.
1: Esatto. Sì.
0: Tutto muore, questo qui è la saga.
1: Allora non è mio parente. non lo riconosco.
0: Però sono dei bei libri.
1: Però c'è anche Tutto torna e Tutto brucia.
0: Sì, vabbè, insomma, però Tutto muore è il principale, no?
1: Di base c'è tutto. Poi metti tu una parola che vuoi.
0: Andiamo avanti anche con lei, anzi con lui, con Fabio, che dice: in questo periodo sul comodino c'è Project Hail Mary di Andy Weir, lo stesso autore di The Martian, Sopravvissuto. Cosa consigliare? Per me Tolkien, però i gialli di Ellery Queen sono ottimi per l'estate. Ciao Fabio. In effetti Sotto l'ombrellone, un bel libro di Tolkien.
1: Benissimo, è un po' pesantino. 393-7366-170, il libro che consigli per l'estate.
2: Radio Bella e Monella.

0: Mario a chiudere questa nostra prima ora insieme, l'ultimo di questa ora, ragazzi.
1: E tu che sei bilancia, poi lo
0: ma
1: pensai.
0: Cosa c'entra?
2: Ad oggi,
0: cosa?
2: Che libro stai leggendo e cosa consigli per l'estate? 393-7366-170. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa. Tempo di un caffè, un tè caldo.
1: Davvero?
2: Vuoi un tè caldo?
1: Ah, sì, dai.
2: Oh, dai, e torniamo insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, caccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
6: Non devo cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: 17:01.
7: Notizie di Radio Bella e Monella.
8: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In Italia cala l'offerta di vendita delle abitazioni. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale idealista.it, nei primi mesi di quest'anno è registrata una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. È caso delle città metropolitane di Venezia, Roma, Milano, Genova e Palermo. Luigi Brugnaro, presente all'inaugurazione del Salone Nautico di Venezia, ha parlato del suo successore dopo la tornata elettorale di domenica e lunedì, spiegando che il successo di Simone Venturini, eletto nuovo sindaco di Venezia, è dovuto al fatto che non era un nome calato dall'alto. Esco di scena lentamente, mi riposo e capirò cosa fare, ha detto Brugnaro. Questa realtà, e in particolare questo luogo, l'Arsenale, è la dimostrazione di come il progresso e la trasformazione tecnologica nel settore nautico stiano portando anche dei grandi benefici nel campo della sostenibilità, l'ha detto il governatore di Regione del Veneto Alberto Stefani, inaugurando il 7° Salone Nautico di Venezia. L'evento si svolge fino a domenica. È tutto.

0: Sì.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Bella e Monella, tutti.

0: Samurai J con Ossessione su Radio Belle Monella. Apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Abbiamo iniziato un argomento che in realtà, come dicevamo già all'inizio, abbiamo trattato un po' di tempo fa. Stiamo parlando di libri. Tra poco inizia l'estate, ci saranno le ferie. Che libro stai leggendo ad oggi, ma soprattutto quale consiglieresti per l'estate?
1: Signori, Carta Canta, la nostra classifica delle migliori letture estive.
2: Forza mia.
1: Non in quel senso.
0: Ah, non.
1: No, salutiamo tra l'altro Marco Carta.
0: È stato ospite nelle nostre notti a cantare.
1: Simpaticissimo, lo abbracciamo. Ma cominciamo con questa nostra classifica. Dalla sesta posizione nei libri da leggere in estate, i classici brevi.
0: Okay.
1: L'estate comunque è un ottimo momento per recuperare grandi libri. Quindi questo è il momento in cui potete riprendere, che ne so, dimmi un classico che vuoi recuperare quest'estate. I Promessi Sposi?
0: Diciamo
1: L'Odissea.
0: Che non è breve.
1: Ma insomma, siamo.
0: Non è breve.
1: Vantaggio, sono brevi, intensi e facili da leggere in pochi giorni.
0: Il titolo:
1: Guerra e pace.
0: Mamma mia, veramente.
1: Quinto posto: narrativa feel good, cioè i libri confortanti, quelli magari un po' ironici, perché piacciono d'estate, rilassano, sono
0: tipo,
1: senza,
0: che ne so, le barzellette di Totti.
1: Pressione. Un po' di più, magari, delle barzellette di Totti, che salutiamo, tra l'altro. A francese, così,
0: un
1: giusto
0: po' più,
1: per salutare.
0: Un po' più
1: in alto, magari.
0: Quelle di Cassano della serie.
1: Punta magari anche alla scrittura in italiano, che sarebbe.
0: Le barzellette di Freud, mi verrebbe da dire.
1: Già meglio.
0: Non credo che abbia fatto barzellette, però potrebbe anche essere. Non lo so, bisognerebbe chiedere a qualche filosofo all'ascolto.
1: Vado a informarmi e torno.
0: Vai a infornarti. Radio Bella e Monella.

0: voce di Noemi, se ti innamori muori qui, qui su Radio Belle Monella. Ma anche no, possiamo rimanere in vita senza nessun problema.
1: Così, per quanto mi riguarda puoi fare quello che vuoi.
0: No, perdonami, meglio di no. Comunque signori, stiamo parlando di libri e vi abbiamo chiesto qual è la vostra lettura estiva e vi stiamo consigliando anche secondo la classifica globale dei libri da leggere in estate.
1: Non locale, globale.
0: No, globale, va bene.
1: Terracchio, il globale.
0: È perché quello universale abbiamo detto no, meglio di no, perché magari i libri marziani non sono conosciuti.
1: È una lingua ancora sconosciuta.
0: Lo so, lo so. Quarta posizione di questi libri da leggere in estate, i libri fantasy, quelli accessibili.

0: Non si capisce bene come hanno tirato fuori una trilogia a livello di film, però sì, il libro di L'Hobbit potete tranquillamente leggerlo senza problemi, è leggibile. Tutto il resto, Silmarillion, non è da spiaggia, ragazzi.
1: Ma anche ad esempio i libri dedicati a Star Wars.
0: Certo, è un po' difficile. Terza posizione, medaglia di bronzo per Romance contemporanei.
1: Mamma mia, mi si sta già sciogliendo il gelato che avevo appena comprato al bar.
0: Ma perché stanno girando vorticosamente quando leggi questi libri qua, ma va bene lo stesso. Comunque, questo è da leggere lungo l'ombrellone, lungo.
1: Leggetevelo.
0: Leggetevi l'ombrellone, che è meglio. Cioè, nel senso,
1: leggetevi l'ombrellone, è una bella cosa da fare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Temi Schilla, la testa gira su Radio Bella e Manella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 che libro stai leggendo ad oggi, ma soprattutto quale potrebbe essere un tuo consiglio per una lettura estiva.
1: È nata anche una domanda da Mantova, senti. Siga.
2: Luca da Mantova. Ciao, ragazzi, Luca. Ma non hanno fatto il bignami del Signore degli Anelli?
1: Sai che come fai a fare il bignami del Signore degli Anelli? Cioè, nel senso, fai il riassuntino, ma non è il Signore degli Anelli, perdonami.
0: Evidentemente sì, hanno fatto una versione molto slim, hanno caricato tutto quanto il libro su chat, gli hanno detto riassumimelo in 50 righe.
1: Ma dai.
0: E lui l'ha fatto. Ovviamente sto scherzando, attenzione.
1: Vabbè, no, chi lo sa, magari potrebbe averlo fatto lo stesso, non ti preoccupare. Attenzione a Simone che dice: io sto leggendo Delitto alla Sagra del Prosecco, giallo leggero ma carino. Simone da Milano, che figata.
0: Sai cosa mi viene in mente a livello televisivo? Mi viene un po' in mente I Delitti del Barlume.
1: Ok,
0: che
1: sì,
0: è una cosa basata su omicidi e quant'altro, però è comunque una chiave, su una chiave ironica.
1: Okay? Sì, è vero. Tra l'altro una serie italiana per nulla scontata, per nulla banale.
0: Assolutamente.
1: Molto molto bella, se avete voglia di vederla.
0: 393-7366-170. Continuate a raccontarci che libro state leggendo ad oggi, ma soprattutto che lettura estiva consigliate.
3: Radio Bella e Monella.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella e Monella chiude anche questa mezz'oretta insieme.
1: Ma dai, siamo già all'ultima mezz'ora.
0: Ci stiamo divertendo tantissimo e quindi il tempo passa veloce.
1: E parleremo di libri da leggere quest'estate, mi raccomando, ditecelo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Vuoi qualità a prezzi bassi?
13: Di più!
12: Vuoi offerte vere?
13: Di più!
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
15: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza. Senz'altro! Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
19: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
18: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma grazie al nostro Antonio Leone Cherry, lo vogliamo salutare con un abbraccio gigantesco.
1: Ciao.
0: Grazie per Rosa Chemical, Belluaglion.
1: Ciccio Merolla versus Gianluca Vacchi, Vento Malattia Meshup.
0: E Clementino a cominciare con Guardando la Luna.
1: Oh, grazie ancora al nostro Antonello Cherry. Thank you very much, Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Pensavo partissi con Violenza.
1: Sono Attila, flagello di Dio.
0: Signori, stiamo parlando di libri. Ad oggi che libro state leggendo e cosa consigliereste per l'estate? Cosa consigliate anche per l'estate? Al 393-7366-170. C'è lei che ci manda questo, Alvisa.
1: Di chi?
3: Pronto? Ciao, sono Valentina da Sossano. Io ti consiglio da leggere sotto l'ombrellone i due libri di Alice Guerra. Sono due gialli, però in chiave ironica e con qualche parola veneta.
0: Alice Guerra,
3: sono chiamatemi Jessica Fletcher e 10 cose che ho imparato da Jessica Fletcher.
1: Vedi? Okay. E quante cose impari da Jessica Fletcher?
0: Tante.
1: Tipo
0: a non avere mai intorno Jessica Fletcher, perché
1: bravo.
0: In qualche modo un morto poi appare.
1: O essere il dottore o essere lo sceriffo.
0: E là bene o male. Però a volte rischi di essere o questo o quello, ma comunque finisci immischiato, capito? Sì. Quindi non lo so, è meglio evitare. Jessica, da distante.
1: Okay. Poi, secondo me, le puntate più belle da sempre e per sempre sono quelle dove lei va sotto mentite spoglie, cioè ha i capelli rossi e nessuno riconosce Jessica Fletcher.
0: Ma perché è in persona la cugina, se non sbaglio.
1: Ho capito.
0: Te ricordi? Ma lei è la cugina. È simile perché è la cugina. È così.
1: Ma sono gemelle separate alla nascita,
0: certo,
1: e hanno colorato di
0: bravo,
1: di
0: bravo. Vedo che sai. Ma poi se non la conosci, non la conosci.
1: Vabbè. Però nel frattempo comunque intorno a te muore qualcuno.
0: Comunque arrivava il morto, è vero.
1: Amici, ancora un po' di minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Ad oggi che libro stai leggendo e cosa consigli per l'estate?
2: Radio Bella e Morte.

0: diretta con Radio Conga su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento raccontandovi quali sono le ultime due posizioni per quanto riguarda questa sorta di classifica delle migliori letture estive.
1: Al secondo posto mettono i romanzi d'avventura e viaggio.
2: Ok.
1: Chi vuole partire mentalmente anche restando a casa, questo è molto molto utile, anche chi non è sotto l'ombrellone, per intenderci.
0: Certo.
1: E al primo posto, l'abbiamo già letto, l'abbiamo già detto, abbiamo visto i vostri commenti, quindi è riscontrato, i thriller e i gialli.
0: Tantissimo.
1: Ma attenzione, abbiamo anche le cose poco consigliate per l'estate. Libri che non vanno letti sotto l'ombrellone, okay? Narrativa troppo lenta o pesante emotivamente.
0: Effettivamente,
1: belle toste. Tipo le battute di Totti.
0: Non è una narrativa, però.
1: È molto pesante, però. Libri accademici.
0: Ok.
1: Però se hai un esame da dare a settembre, devi leggerlo.
0: Vabbè, però lì è un'eccezione, capito?
1: Fantasy ultra complessi da 1000 più pagine, quindi Tolkien viene un po' escluso, a parte, ripeto, per i libri un po' più corti che sono leggibili.
0: Povero Tolkien.
1: E il primissimo, i saggi molto tecnici.
0: Ah, ok.
1: Che non so bene spiegarlo, cioè sono semplicemente i saggi che parlano di cose tecniche.
0: Credo che tendenzialmente io li metterei insieme ai libri, quelli accademici sostanzialmente.
1: Può essere.
0: Un po' un accademico si va a leggere il saggio.
1: Ovviamente
0: no?
1: Vogliamo dirlo, dipende dal lettore. C'è chi si porta Guerra e Pace in spiaggia vive tranquillamente,
0: e chi si porta i figli. No, sto scherzando amici.
3: Radio Bella e Monella.

0: giornalisti completamente su Radio Bella Monella chiudono queste nostre due ore insieme.
1: Beh, non la chiudono completamente perché c'è un'altra ora dalle 18 alle 19 con solo me però.
0: Con solo me. Me contro te.
1: Bravo.
0: Incredibile.
1: Bravo.
0: Salutiamo tutti voi che ci state ascoltando in replica dall'1 alle 3. Io invece ritorno dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara.
1: Buonanotte Rossana.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Radio Bella e Monella.
9: Seduce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 in punto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Ben trovati da Mattia Venini. Rimpatriata in Italia una chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola. Non presenta sintomi, ma starà comunque in quarantena per 21 giorni allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute assicura nessun allarme nel nostro paese. Blitz della Guardia Civile spagnola stamattina negli uffici del Partito Socialista di Pedro Sanchez. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate e assicura: se ci sono irregolarità saremo severi. Caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna. In Italia situazione particolarmente critica domani. Bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Queste le breaking news di Digicom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli.
15: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line.
14: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: canzone da cantare.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale da

0: formazione Paola Iezzi ad aprire questa nostra ultima ora in solitaria con me, Andrea Ferrara, dalle 18 fino alle 19 qui su Radio Bella e Monella. Signomi, una bella gioia, sì, yuppie. Sì, sì, ma anche un po' di yuppie ci sta, abbiamo tante cose da fare, abbiamo le news sotto sopra fra pochissimo, stanno già scaldandosi, e poi si gioca, sì, vi regalo una bella maglia di Bella e Monella, si giocherà al cantami la vocale, quindi tutto fra pochissimo. Nel frattempo continuate ad allenarvi, perché la radio è tutta da cantare, quindi potete tranquillamente continuare a cantare anche Daniele Silvestri. Torniamo nel 2002, questa è Salirò.
1: Radio Bella e Monella.

Sì, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di entrare nelle nostre news sotto sopra. E un po' di questo parliamo. Sorry, ah, lo sento, scusa. Sì, perché ridere dei propri errori rende le persone più simpatiche. Questo lo dice la scienza. Competenti anche autentiche, da un certo punto di vista, ok? Mostrare troppo però imbarazzo può risultare controproducente quando si fanno delle gaffe. Avete capito cosa intendo? Quindi quando fate una gaffa in giro per il traffico, per la città, anche fra gli amici, ecco, cosa fate voi?

0: che sbadato. Ecco, se invece sparate a qualcuno, non potete fare esattamente ironia. Ok, in situazioni più gravi è più appropriato mostrare imbarazzo e senso di responsabilità. Ovviamente dicevo per sbaglio sparare, comunque non lo fate mai lo stesso, ok?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bravi.
1: La voce di Coez, ci vuole una laurea qui su Radio Bella e Monella. Parliamo di studi scientifici anche qui, quindi ci potrebbe volere una laurea in effetti nella seconda news sotto sopra. Andiamo dall'altra parte dell'oceano, andiamo a New York, perché a quanto pare si sta diffondendo fra i giovani newyorkesi una ricerca di soluzioni alternative al riposo giornaliero, ok? Quindi praticamente i momenti di recupero lontano dall'ufficio, pausa pranzo, così come magari una pausa nel pomeriggio, ecco, le soluzioni alternative sono cinema, capsule del sonno e spazi isolati, quindi dormire durante la giornata, questo è il concetto. Sì, anche al cinema, a quanto dicono sì, vanno al cinema per riposare, ma guardatevi il film. Vabbè, comunque, il fenomeno nasce dalla necessità di gestire stress e burnout durante la giornata lavorativa, che comunque è lunga ed è molto molto impegnativa, e gli esperti parlano di bisogni biologici più che di pigrizia, ok? Non c'è questa cosa, non sono stanchi perché c'è pigrizia, ma perché a un certo punto stanno dormendo praticamente niente. Il dibattito comunque resta aperto tra chi vede questa cosa come un adattamento e chi invece teme che ci sia o che ci sarà una perdita di resilienza, parola che è molto amata in questo periodo. Comunque, di base, stanno dormendo, lasciateli tranquilli, dopo torno al lavoro.
2: Radio Bella e Monella.

0: Bambina Elettra Lamborghini a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme. Piccola pausa adesso e fra poco si gioca, non mancate.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La hit di Madame Marrakesh, volevo capire, ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme. Signori, ve l'ho promesso e adesso si gioca.
1: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca con il cantami la vocale. Allora, il gioco è molto semplice, però io sono gentile, ve lo rispiego. Dovete cantare al 393-736-6170, il numero della diretta, il ritornello della canzone che vi farò ascoltare, però dovrete scambiare tutte le vocali con la vocale A. Quindi vocale diventa bacala, per intenderci, cantami diventa cantama e così via, va bene? La canzone di oggi è la seguente.

0: disturbare.
1: Vai, Tiziano.
0: Ma vuoi dirmi come questo può finire?
1: Dovete cantarla bene, mi raccomando.
2: Non me lo so spiegare.
1: O meglio, bisogna cantarla male in realtà. Sì, per forza.
2: Non me lo so spiegare.
1: Tizia non è ferro, non me lo so spiegare, questa è la canzone, o meglio, il ritornello da ricantare. Dovete essere i più bravi a ricantarlo con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci, sì, a mandarci il messaggio vocale al 393-7366-170. Quindi per una maglia di Bella Emonella non mi resta che dirvi l'originale, fate il vostro gioco.
3: Radio Bella Emonella.

0: quella di Tiziano Ferro, non me lo so spiegare, da ricantare perlomeno il ritornello per portarsi a casa una maglia di Belle Monella, ed è stato lui, bravo, veloce, a mandarci il messaggio vocale, il bravo Stefano, che si porta a casa quindi la maglia. Grande Stefano!
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
0: L'ho detto, bravo Stefano. È stato veramente bravo Stefano. Vabbè, andiamo avanti con la musica. I Sonora, l'amore dal 2022.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, fulminacci a chiudere questa nostra ora. Adesso fra pochissimo arriveranno Rocky e Greta. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 16 qui su Radio Belle Monella. Adesso vi lascio a lui, Roby Borillo e i belli di gruppo. Ciao da Andrea.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Io sono Roby Borillo di Los Locos. Ieri parlavamo insieme allo stato sociale della vita in vacanza. A proposito di viva vacanza, io vi voglio dare un appuntamento a ottobre con gli amici, cugini, fratelli e maggiori di Radio Birichina. Ce ne andremo anche quest'anno in crociera in giro per il Mediterraneo, per cui mi raccomando, ci sono ancora pochi posti, prenotatevi che ci divertiamo. Se ci sarò io, Mal, tanti altri artisti, insomma ci divertiamo alla grande. Ma pensiamo ai tormentoni di oggi. Ascolteremo dal 2003 una rivisitazione di una canzone di Edoardo Vianello, è comunque realizzata da Brusco, che si chiama Sotto i raggi del sole. E poi ci scateniamo, siamo in pieni anni 90, 1994, insieme a Corona di Baby Baby.

0: e penso sia veramente la regina incontrastata degli anni 90, la mia amica Olga in arte Corona con Baby Baby dal 1994 e dal 2003 invece Brusco con Sotto i raggi del sole. E beh, che dire, buon ascolto e buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Bella Monella. Robby Morillo vi dà appuntamento a domani per i belli di gruppo. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi qualità a prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
2: Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 19 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona serata da Mattia Venini. La Casa Bianca smentisce Teheran sulla bozza di accordo diffusa dalla TV iraniana. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha detto Trump. Il presidente americano ha inoltre smentito l'allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. In Ucraina invece Zelensky scrive a Trump e chiede aiuto sulla difesa aerea. Vuole più munizioni per fermare i missili di Mosca. Intanto l'Unione Europea è pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, la Lega contraria. Socialisti spagnoli nel caos. Dopo il caso Zapatero, la Guardia Civile ha effettuato stamattina un blitz nella sede del partito. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier Sanchez a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate. Quarantena di 21 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per una chirurga di Medici Senza Frontiere. Era impegnata in una missione umanitaria in Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola ed è entrata in contatto con alcuni contagiati. Al momento non presenta sintomi. Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate da una gang ieri sera a Milano. Il padre della vittima, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente sarebbe il controllo del territorio, indaga la polizia. Tennis al Roland Garros, eliminato al secondo turno Cina, battuto in 3 set dall'olandese De Jong. In campo ora Sonego contro lo statunitense Paul e Paolini, che sfida l'Argentina Sienna. Sinner domani contro Cerundolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no, le
4: sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: canzone da cantare.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina MicoBlock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera.
6: Già con sta vocina partiamo malissimo. Ciao. Comunque. Smettila, dai, che è lunga fino alle 21. Non incominciare subito.
5: Vola via in un attimo.

0: Stone comincia ufficialmente la nostra serata.
1: Esatto, e serata.
0: Non così la nostra
1: puntata, la nostra puttanata.
0: Ma puttanesca,
1: ma chiamala come ti pare, tanto ormai ci siamo visti così noi.
0: Gianni, comincia Gianni.
1: Comincio io se vuoi parlando e dicendovi che sicuramente questa puntata andrà avanti fino alle 21 assieme a Rocky e Greta, ma sempre qui su Radio Belle Monella. Spero siate molto contenti di questa cosa qui.
0: Secondo anche me, perché guarda, stanno saltando.
1: Sì, smontate dalla macchina, alzate il volume della macchina,
0: fermate,
1: iniziate
0: traffico,
1: a ballare,
0: okay.
1: Ma sì, basta che combiniate qualcosa di strano, tanto comunque ogni sera noi lo facciamo, quindi
0: sì, noi abbiamo la fortuna di essere nati così, pensa che botta fortuna.
1: E siamo anche stati fortunati per essere stati ammessi assieme a lavorare, pensa un po'.
0: Guarda, a volte è il destino.
1: Ma cioè, che,
0: nel luogo di lavoro ti capita di incontrare della gente che preferiresti non vedere mai più nella vita, ma ti capita anche di incontrare delle persone che magari diventano tuoi amici.
1: Beh sì, ogni tanto succede. Pensa che, a proposito, ho trovato questo articolo qui che viene, do solo il titolo, poi ne parliamo magari anche perché sono un po' lunghetti con i tempi. L'amicizia tra colleghi è vera se dura quando cambi lavoro, poi finché si condivide l'ufficio è facile capirsi. Il meglio viene dopo, però ne parliamo tra pochissimo.
0: Quindi abbiamo del supporto scientifico.
1: Ce l'abbiamo, ecco. E non l'ho fatto io la ricerca,
0: no,
1: quindi
0: no,
1: non ti preoccupare.
0: Che
1: è tutta certificata.
0: Beh, ecco, che ogni tanto diciamo anche qualcosa di serio.
1: Ogni tanto, sempre.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Quick e il Pagante con Ti Soffro. Abbiamo chiuso anche ieri sera con questa canzone. Sì. Ti ricordi? Ti soffro.
1: Ma sì, noi ma ormai le battute le abbiamo già fatte.
0: Esatto, basta. Però abbiamo dato l'incipit di questa prima mezz'ora.
1: Come sei colto,
0: titolo,
1: Rocky.
0: Esatto. Ovvero, l'amicizia tra colleghi è vera se dura quando cambi lavoro. Ovvero, cioè le relazioni tra colleghi solitamente si creano anche in un ambiente lavorativo.

0: vedi solamente nel posto di lavoro, cosa gli racconti, cazzi tuoi? Cioè, magari dopo tantissimo tempo.
1: Se sei un tuo amico, sì.
0: Dipende. Questo può far sembrare un rapporto molto solido, perché dici, beh, si sta creando un bellissimo rapporto. Però la vera domanda è: diciamo, è vera un'amicizia o un legame legato solo nel contesto lavorativo, oppure si va anche oltre questa cosa qui? Perché poi magari tu ci pensi, dici, ho cambiato lavoro, il mio collega, quello con cui avevo un rapporto stretto, non lo sento praticamente più. La maggior parte delle volte. Perché ridi?
1: Non ho rapporti con nessuna persona con cui l'ho lavorato in passato.
0: Davvero?
1: No, io sono così, cioè se ti vedo tutti i giorni, ma magari ti scrivo pure fuori lavoro tutti i giorni, però se non ti vedo,
0: sei tremenda te, posso dire?
1: Voi invece 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Normale. La diretta con Rocky, che fastidio.
1: Se vuoi puoi andartene. Anzi, sarebbe sicuramente molto meglio, guarda, posso dirti. Anche perché, guarda,
2: Ciccio,
1: ultimamente non mi stai piacendo molto come
2: Ciccio,
1: collega.
2: Ciccio, guarda che da 8 anni che sono qua.
1: E pensa te da quanto tempo stanno soffrendo. Incredibile. E comunque,
2: no, scherzo, ti voglio bene.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Vuoi baciarmi in bocca?
2: No,
1: non
2: grazie,
1: so, cioè mi sembrava tipo un invito ad appoggiare le tue labbra addosso le mie.
2: Assolutamente, neanche lontanamente.
1: Meglio così. Stiamo parlando invece di relazioni tra colleghi che si mantengono un po' nel tempo.
2: Amicizia, relazioni,
1: sì,
2: di amicizia.
1: Esatto, relazioni di
2: perché
1: amicizia.
2: Perché invece con un ex collega mi ci sono fidanzata.
1: Beh, pure.
2: E ci sono tuttora fidanzate.
1: Che sfiga per lui, mi dispiace.
3: Ciao ragazzi, personalmente ho lavorato 4 anni in un ambiente di lavoro terrificante, ma sono durata 4 anni grazie alle persone che ho trovato.
2: Vedi?
3: E che sono riuscita a portarmi anche fuori dal lavoro.
2: Meno male.
3: Quindi ho un gruppo bellissimo di amicizie nate in quel posto di lavoro che sento tuttora, e ogni volta che ci vediamo ovviamente si fa gossip sul vecchio posto di lavoro per me, e poi ci si aggiorna sulla vita di ognuno, ed è super bello.
1: Beh, certo, sì che è super bello. Poi quando stai
2: dal letame, nascono i fiori.
1: Sì, è molto carina come cosa. Diciamo che comunque, sì, ci stai in un ambiente di lavoro, cioè conta anche quello, ovvero comunque un ambiente pulito, sano, anche perché
2: certo,
1: poi le prime motivazioni per cui lasci un lavoro non è tanto lo stipendio, ma appunto perché
2: tanto altro.
1: Esatto, però noi vi chiediamo, cambiando lavoro, se l'avete mai cambiato, avete tenuto i rapporti con qualche ex collega? 393 7366 170.

0: Ma quindi, cambiando lavoro, se l'avete mai cambiato, avete tenuto i rapporti con qualche ex collega? Ed è quello che vi stiamo chiedendo noi. E lei, per esempio, risponde dicendo: ora sono in pensione, ho lavorato tanti anni in ufficio, ma vi dirò, girava solamente tantissima invidia, quindi si parlava veramente poco. E basta, ora ogni tanto vedo qualcuno, ma cerco sempre di girare la testa dall'altra parte. Fai benissimo, dovrei iniziare a farlo pure io con Greta, pensa un po'.
1: Scusami, cioè, un conto è finché sei in ufficio, saluti tutti, ma se poi uno ti sta sulle scatole...
0: Stiamo lavorando, non ti preoccupare.
1: Allora, continuate a raccontarci le vostre esperienze. 393-7366-170, un pochino di pubblicità. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: Gianni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gianni Shore Version.
2: Sembra così esagerata, però non tanto esagerata, perché abbiamo ascoltato Vetri Neri con Anna Capoplazza.
1: Nel mezzo Goodbye Malinconia.
2: E abbiamo aperto con Max Gazzè, Nicolò Fabi con Vento d'estate.
0: Bella e Monella.
1: Or dunque, caro il mio Rocky, stavamo parlando di amicizie sul luogo di lavoro. O meglio, una volta che non sei più collega, mantieni il rapporto sì o no?
2: Secondo dati riportati da Forbes e analizzati da un'università famosa chiamata Harvard.
1: Harvard. Io sognavo di studiare ad Harvard.
2: Però non avevi abbastanza soldi e
1: no,
2: ci sta,
1: bravo.
2: Posso capirti. Oltre il 60% delle persone mantiene buoni rapporti con il collega con cui aveva più affinità anche dopo aver cambiato lavoro. Però anche se secondo me un po' meno.
1: Mi sembrava tanto alto come dato.
2: Soprattutto appunto se il legame era presente sia all'interno del posto di lavoro
1: sia fuori.
2: Una ricerca invece condotta da un'altra università, che non dirò il nome perché non mi ricordo come si pronuncia.
1: Kentucky. Come quelli del pollo.
2: Più o meno.
1: Sono
2: sì.
1: Quelle, fanno il pollo buono lì.
2: Aggiunge che le amicizie nate in contesti lavorativi stabili, specialmente intorno ai 40 anni.
1: Ok, tra adulti quindi.
2: Esatto, hanno buone probabilità di durare anche dopo poco aver cambiato un'occupazione.
1: Sì, perché magari se sei giovane, c'hai i tuoi amici fuori, mentre più diventi adulto e più diventa anche difficile fare amicizie fuori.
2: Ovvio, perché poi magari passi anche tanti anni all'interno della stessa azienda, quindi è un po' più semplice creare rapporti.
1: Sì, poi a casa c'hai la famiglia e tutto. Ah, ci sta.
2: Interessante.
1: Bravo, Rocky, hai trovato qualcosa di sensato.
0: Radio Bella e Monella.

0: zero assoluto, sei parte di me.
1: Non proprio, non esagerare come sempre. E stiamo parlando un pochettino, anzi direi anche di chiudere ormai questo discorso qui, di rapporti che si mantengono col tempo all'interno dei posti lavorativi. Quindi abbiamo capito che secondo i dati riportati appunto da queste due grandi università e secondo Forbes, oltre il 60% delle persone tende ad avere un rapporto di lavoro anche dopo aver cambiato colleghi, cambiato il posto di lavoro. E quindi questa cosa qui succede soprattutto per le persone che raggiungono l'età dei 40 anni, perché come abbiamo detto anche prima, appunto, quando lavori per tantissimo tempo all'interno di un'azienda è normale che poi le relazioni te le porti anche fuori.
0: Certo,
1: giusto?
0: Sì, e poi appunto quando sei giovane le amicizie te le fai un po' dove ti pare, quando sei adulto che magari hai altri impegni, la famiglia eccetera, viene anche più naturale avvicinarsi a chi condivide con te tante ore della giornata.
1: Esatto, pensa che noi dovremmo condividere un sacco di ore assieme probabilmente fino a quando te andrai in pensione, quindi tra 30 anni, 40 anni.
0: 400 anni.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: dal 1993 gli 883 con Sei un mito per me. Me lo dico da solo perché guarda, mi sembrerebbe un po' scortese.
1: Non eri al mondo, peccato, non l'hanno scritta
0: no,
1: per
0: infatti.
1: Te. Ad ogni modo, caro il mio Rocky, cosa c'è la prossima ora?
0: Mamma mia, è arrivato quel momento,
1: sì.
0: Già del gossip.
1: Sì.
0: Per fortuna che di mezzo c'è la pubblicità. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 20 minuto.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bella e Monella da Emma Parigi di Trebi Meteo. Sole gran caldo intenso ed eccezionale per questo periodo sulle nostre regioni settentrionali. Le temperature massime più elevate sulla pianura padana e nei grandi centri urbani raggiungono picchi di 35-36 gradi in molte località. Il tempo per il resto è assolato, sì, salvo locali rovesci in formazione su Alpi, Prealpi, localmente sulle pianure orientali della Lombardia, sul Veneto e sulla Romagna. Si tratta di fenomeni localizzati di breve durata, ma non è escluso che possano essere anche di moderato forte e intensità. Domani il sole sarà prevalente, il caldo sì, ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Poiché in serata avremo nuovi disturbi, si svilupperanno rovesci e temporali a carattere sparso, più concentrati su Lombardia, Veneto e Romagna nella notte. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Paranoia, noi apriamo la seconda ora ufficiale questa Radio Bella Monella assieme a Rocky e Greta, che ovviamente anche oggi è tornata più forte di ieri e piena di gossip.
1: Piena, guarda, piena come fosse un raffreddore che devi buttare fuori.
0: Allora buttati fuori te.
1: Buttiamo qua.
0: Dai, balla, dici.
1: Sei sembrato aggressivo.
0: Ma balla, è vero.
1: Isola dei famosi. Mm-hmm. Ora, abbiamo delle informazioni.
0: Degli aggiornamenti, incredibile.
1: Allora, pare che alla conduzione ci sarà Selvaggia Lucarelli.
0: Ok, e partono. L'abbiamo detto anche ieri, sì. Che in teoria c'erano dei presu... L'altro ieri, non mi ricordo.
1: Ma cominciano le riprese. Dovrebbero partire in due gruppi divisi. Insomma, il 12 giugno.
0: Ok, me la segno questa
1: tempo
0: data.
1: Tempo di adattarsi al fuso orario. Dovrebbero partire con le registrazioni. Dovrebbero andare avanti fino al 20 luglio.
0: Ok.
1: Quindi un mesettino e qualcosa. Dovrebbero esserci 20 concorrenti e sono tanti 20.
0: Sì,
1: beh, ci sono tanti disperati che hanno voglia di andare in televisione, quindi giustamente basta che prendi quelli che ti costano anche meno.
0: Ma
1: no?
0: Sì, secondo me dovremmo cominciare anch'io e te a fare qualche video di coppia.
1: Forse.
0: Per
1: ad ogni modo, non ci sarà televoto perché verrà tutto registrato,
0: okay.
1: Poi andrà in onda in autunno. Quindi non si sa ancora se le eliminazioni arriveranno attraverso delle prove.
0: Ok.
1: O con chissà quale metodo.
0: Non lo so. Però
1: non si sa.
0: Sono molto curioso in realtà.
1: Sì.
0: Anche perché non la guardo da tantissimi anni quell'edizione dell'Isola
1: dei Famosi.
0: Non ti
1: sei perso niente.
0: Ma infatti,
1: no.
0: Guarda, sicuramente non mi perderò niente neanche con questa.
1: Però, una puntata.
0: Infatti, non perdiamoci la prossima canzone, però.

0: Alessandra Amoroso con Cose Stupide. Sì, perché effettivamente poi noi alla fine parliamo sempre di cose stupide, divertenti, ma alcune volte anche abbastanza delicate.
1: Eh sì, perché abbiamo parlato di Isola dei Famosi, abbiamo detto ormai sembra quasi ufficiale la conduzione di Selvaggia Lucarelli. Mm-hmm. Questo vuol dire che è stata esclusa Belen.
0: No, sì, una conduzione abbastanza selvaggia, sì.
1: Circolava il nome di Belen da mesi. Mm-hmm. E lei addirittura anche in un programma aveva detto: mi piacerebbe tanto, sai, io sono già stata naufraga, sì. Mi piacerebbe. Belen non è che stia passando un momento serenissimo.
0: Ho letto qualcosina.
1: Psicologicamente
0: sì.
1: Parlando, non è al suo top. Quindi, chiaramente, quando vieni scaricata, mm-hmm. Se tu stai bene, la
0: stai
1: prendi bene.
0: Peggio.
1: Stai peggio, poraccia. Quindi,
0: ovvio.
1: Insomma, sta passando delle giornate difficili. Tant'è che Stefano De Martino, mm-hmm. ha saltato le registrazioni di Affari Tuoi perché è corso da lei. Giustamente, insomma, ci sta.
0: Beh, ha fatto una bellissima cosa. Poi avevo sentito,
1: certo.
0: Anche che, comunque, essendo che il loro figlio vive con Belen,
1: certo,
0: avevo sentito anche queste voci che lui stava andando proprio a Milano anche per stare un po' in compagnia di entrambe le persone.
1: Ci sta,
0: quindi
1: ci sta.
0: È una cosa molto bella.
1: Però ecco, diversi giornalisti hanno sollevato il dubbio che forse Belen sia stata utilizzata non perché la volessero davvero la conduzione, ma proprio per far parlare del programma.
0: Beh sì, avrebbe dato comunque un pizzico anche di hype, avere anche una voce diversa, una... Oh, com'è che parla?
1: Sora la farfallena.
0: No, però Santiago, ecco, Santiago, adesso non mi ricordo bene.
1: Però insomma, utilizzare una persona che magari non è al top della forma, siete anche un po' dei pezzi di
0: cacca.
1: Sì.
0: Però ci andrei a letto molto volentieri. Invece.
1: Ma dicevano gli altri.
0: Ma sì.
1: Vabbè, c'è tutto magna magna qua,
0: però,
1: abbiamo capito.
0: Se voi lanciate la canzone, anzi, se richiedete la canzone che fa al 393-736-6170, se volete poi andiamo a letto assieme a Rocky.
2: Ora si bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Brescia, da Dio, mica tanto, insomma, anche perché non si capisce se sta iniziando a piovere, se sarà una bella giornata, se fa caldo, se fa freddo. Però noi ce ne sbattiamo e continuiamo a parlare di gossip. Anche perché, appunto, ci sono delle novità per quanto riguarda Barbara D'Urso. Torna in autunno tra Rai e documentari. Hai delle novità a riguardo?
1: Allora, lei, molto sibillina, ha scritto sui social: sarà un autunno meraviglioso.
0: Beh, guarda, se lo dici
1: col cuore. Ok, non ci ha detto una fava.
0: Ok, questo era il gossip.
1: Tutti in estasi, però attenzione, collegandoci a quel che abbiamo detto prima. Se Lucarelli conduce l'isola, l'isola va in onda in contemporanea con Ballando con le stelle.
0: Ok.
1: Si libera un posto in giuria.
0: Ok, quindi chi è che ci va?
1: Secondo il web potrebbe essere un segnale di Barbara D'Urso in giuria Ballando con le stelle.
0: Ok, sai che non mi dispiace.
1: Ma sai che non mi dispiace?

0: lo stesso Giovanni Ciacci, che ieri abbiamo parlato delle sue abitudini sessuali, consigliava a Belen di fare Ballando con le Stelle. Quindi ci sono tre poltrone ed è il gioco della sedia. Spegni la musica, il primo che si siede.
1: Che figata, posso ribaltarti un attimo? Meglio lasciar perdere.
0: No, lascia stare.
2: Radio Bella e Monella.
3: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Allora, Fiordaliso non vuole la luna.
1: Ok.
0: Io vorrei il mixer intatto.
1: Io non vorrei te invece.
0: Se possibile.
1: Penso che non vorrei te. Però, visto che mi tocca.
0: Chissà se la prossima mezz'ora sto con te o se me ne vado.
1: Pensaci un po'.
0: Chi lo

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero alla fila.
10: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: siamo la grande festa italiana.
1: Sono sceso da un cielo grigio, occhi porpora. Sono stato all'inferno nero, dentro un dipinto rosso. Camminando su velluto blu, ho visto un angelo.

0: Bravissima, carichissimo. Anche questa sera Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Achille Lauro e Benny Benassi con I Wanna Be an Illusion.
1: Io sono ancora ferma a pompo nelle casse.
0: Vabbè, continua a pompare, non ti preoccupare. E abbiamo aperto pure con Mecna e Coco con La Più Bella.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Bravo,
0: La Più Bella, tra parentesi, però Greta, ci
1: bravo,
0: grazie,
1: bravo.
0: Prego. Ti piace quando ti fanno i complimenti, eh?
1: Sì, sì, perché mi insulti sempre per una volta e dici una cosa bella.
0: Ma sì, allora elimino tutto quello che ho detto.
1: Tu ti ricordi che un paio di giorni fa abbiamo parlato di Off Campus?
0: Ah sì, quella serie TV per adolescenti che nascevano cose strane, storie d'amore, insomma, vita da collegiali.
1: Bravo, sei preparato.
0: Ma
1: bene,
0: sì.
1: Se vi piace quel genere, vi aspetta un'estate d'amore.
0: Davvero?
1: Sì, perché su diverse piattaforme stanno per uscire film, serie televisive che vanno in quel mood lì.
0: Ok.
1: Gente che si accoppia, ma con affetto. Non fanno solo le zozzerie. Ci sono delle scene che dovrebbero mettere il bollino rosso, però vabbè, insomma.
0: No, è bello anche vedere qualcosa in più ogni tanto.
1: Ci sta. Un pezzo di coscia, dai. Il 10 giugno esce Every Year After.
0: Ok.
1: Una storia che parla di un amore che anno dopo anno si ritrova. Vabbè, amici con benefici li possiamo chiamare. Poi esce Colpa tua Londra.
0: Ok.
1: Che è la stessa cosa di Colpa tua non di Londra, ma il protagonista è più figo.
0: Ok, di me?
1: Sì, è un bel bonazzo. Poi c'è Voicemail for Isabel, che questo ti fa un pochettino piangere. E poi arriverà Elle, che questa è una reprise invece della Rivincita delle bionde, solo che è una serie.
0: Ok, grazie mille per le tue informazioni. Probabilmente
1: così sai cosa non guardare.
0: Esatto, più o meno. No, la mia lista di desideri non si riempirà probabilmente con questa serie TV. Non ti preoccupare.
1: Utile.
0: Sì, abbastanza.

0: Ma non lo so, devo ancora capire questa cosa qui. L'unica cosa che so è che il brano è quello di Brusco del 2002, sotto i raggi del sole. Questa cosa sono certo. Però i raggi del sole potete goderveli anche questa domenica, 31 maggio, perché arriva senz'altro la radio in piazza a Curtalolo in occasione della Sportivando Run. Una mattinata tutta da vivere con i ragazzi di Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
1: Beh, mi raccomando la protezione solare, perché sotto il sole ci si accalda. A Curtalolo, siamo in provincia di Padova, il sole batte, che è una meraviglia, e meno male, perché questa è la ricetta per una domenica perfetta. Agli impianti sportivi di via Kennedy, non hanno cambiato il cognome,
0: no, non penso.
1: Dalle 8 si parte col DJ set,
0: okay.
1: Così subito a bruciapelo, bisognerà scaldarsi, ci sono Monica Morgan e DJ Embiid che vi fanno iniziare con energia, musica, tante sorprese, perché poi, questo è solo l'inizio, dalle 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, che è talmente, mi emoziono.
0: Beh,
1: e soprattutto, se non sarete là, potrete comunque ascoltarli in diretta su Belle Monella.
0: Esatto, un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Poi vi ricordiamo inoltre che l'evento è completamente gratuito, quindi non dovrete pagare niente.
1: Oh.
0: E sai cos'è completamente gratuita? Anche la prossima canzone che sta arrivando.
1: Pensavo anche la tua compagnia.
0: No, non penso proprio.
1: Ti devo pagare?
0: Sì, un po'.
1: No.
2: La strada era un miraggio di luce furibonda.

0: vabbè, dai, puoi baciarmi se vuoi, non ti preoccupare.
1: Ma non voglio.
0: Ok, dal 2005 Cesare Cremonini con Latin Lover, una canzone un po' romantica, diciamo.
1: Sì.
0: Un po' che parla di Latin Lover, uomini Latin Lover. Per te io sono Latin Lover? Non proprio.
1: No, zero. No. Ma tra l'altro sai che nel video faceva vedere un finto Latin Lover in diversi momenti. Cioè c'era in spiaggia, c'era il momento del Medioevo, nel Far West, che lui ci prova sempre con la stessa tipa e non ce la fa mai in nessuna linea temporale.
0: Perché probabilmente ci stava provando con diverse tipe. Ecco, questa è la spiegazione.
1: Potrebbe essere anche quello il problema.
0: Sì. Direi però di passare all'ultimo brano.
1: L'ultimo?
0: Sì,
1: allora
0: poi
1: sì, ce lo godiamo per bene.
0: E Fatalità, sai come si chiama? L'artista che sta arrivando.
1: Ma dai, ma io me ne vado.
0: Ed è proprio ultimo e sta arrivando con la canzone Romantica.
2: Radio Bella e Modella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Datti una calmata però, stai un po' esagerando. Non serviva che ti mettessi in punta dei piedi, che ti cavassi le scarpe per farmi vedere i tuoi piedi. Non ti preoccupare che...
1: Feticisti e non, l'appuntamento è domani 19:21 con Rocky e Greta.
0: Sempre qui su Radio Bella e Monella.
1: Ciao,
0: ciao.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: cane da cantare.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a

anche Mace, insieme a Salmo e Colapesce, con il suo nuovo singolo del nuovo progetto, si intitola Cattiva Abitudine e passa da queste parti su Radio Bella e Monella, su Bella Disco. Va bene, allora, l'abbiamo detto, dovete scaricare la nostra applicazione perché stiamo regalando un sacco di cose super fiche. Radio Bella e Monella, si scrive con 3 L, la trovate sul Google Store o sull'Apple

0: raccomando, c'è la seconda, un sacco di gente, un sacco di musica nella nostra Bella Disco su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

Tiziano Ferro e Lazza insieme con Perdono apre la nostra seconda mezz'ora di Bella Disco, dove anche vi ricordiamo gli appuntamenti, perché lo sapete, siamo il sabato in diretta, la domenica in replica e anche il mercoledì, mi raccomando non mancate per sentire la Bella Disco di Bella e Monella. Adesso c'è ancora tanta altra musica, c'è Fred De Palma, Anita e Mischilla, tutti quanti insieme con La Testa Gira. Bella

0: è presente nella nostra bella disco di Bella e Monella. Tanti messaggi che stanno anche arrivando al 393 7366 170, vuol dire che la nostra oretta sta funzionando, ci piace, tanta gente che sta facendo la festa e ci sta ascoltando. Saluti Maxi ovviamente a tutti quanti, c'è Serena Brancale, Levante con Al mio paese, e dopo ci ascoltiamo Elettra Lamborghini con Voilà.
1: Bella disco.

0: disco è il momento del disco limone, quindi giù i finestrini, ovviamente solo il vetro, mi raccomando, sul volume della musica, si canta, si balla, insomma quello che volete, se siete fortunati anche si bacia. C'è Biagio Antonacci con Iris.
1: Bella disco, disco limone.

0: versione Afro House, ma questa era l'originale, quella che ci piace, Iris di Biagio Antonacci, il disco limone selezionato dal nostro Thomas Menegazzi. Va bene, adesso, come nella prima mezz'ora, una canzone dietro l'altra, sono tre, c'è il pagante, poi Sfere Basta e chiude Jake La Furia con El Party.
1: Bella disco!

e poi Neon di Sfera Ebbasta, adesso l'avete sentita, è il party di Jake La Furia, è tempo dell'ultimo disco, quindi fuori la voce perché non è finito il tempo di divertirsi, lo facciamo tutti quanti con Cesare Cremonini, si intitola Grey Goose. Bella disco.

0: Amore, buongiorno. Ragazzi, siamo arrivati ufficialmente alla fine della nostra bella disco. Noi ci sentiamo come sempre la domenica in replica, il mercoledì e poi sabato con un nuovo appuntamento della nostra radio tutta da cantare. Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
11: Sì! Io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso.
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Bella e Monella, tutta

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: notte da cantare.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: La cassa.
2: Radio Bella e Monella è anche in video.
5: Musica.
2: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
13: Io sono Roby Borillo di Los Locos. Ieri parlavamo insieme allo stato sociale della vita in vacanza. E a proposito di vacanza, io vi voglio dare un appuntamento a ottobre con gli amici, cugini, fratelli e maggiori di Radio Birichina. Ce ne andremo anche quest'anno in crociera in giro per il Mediterraneo. Per cui mi raccomando, ci sono ancora pochi posti. Prenotatevi che ci divertiamo. Se ci sarò io, Mal, tanti altri artisti. Insomma, ci divertiamo alla grande. Ma pensiamo ai tormentoni di oggi. Ascolteremo dal 2003 una rivisitazione di una canzone di Edoardo Vianello, è comunque realizzata da Brusco, che si chiama Sotto i raggi del sole. E poi ci scateniamo, siamo in pieni anni 90, 1994, insieme a Corona di Baby.

al solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: buona domenica.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Bella e Monella, tutto.

0: scusalo, senti, pinguini tattici nucleari. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ci siamo anche oggi.
0: Vive, vegete, incredibilmente, nonostante il caldo, perché
1: ancora
0: c'era
1: caldo.
0: Questo argomento messo in panchina, ma abbiamo deciso di andare oltre.
1: Allora, vuoi l'aggiornamento meteo? Oggi dicono, attenzione, ci può essere un'allerta temporali, soprattutto verso sera, anche la presenza di grandine, quindi occhio, come si suol dire.
0: Esatto, poi tra l'altro venendo qua io ho trovato due, tre, beh insomma, a piovigina.
1: No, qua ha piovuto.
0: Tre gocce, ecco.
1: Qua ha piovuto.
0: Quindi mi sento già meglio.
1: Quarto d'ora buono.
0: Per me va già bene così.
1: Sì, ecco, bene, quindi oggi è più positiva. Ma no, perché ci sono quelle cose che ci fanno arrabbiare, che ci danno fastidio. Può essere anche il meteo, può essere anche l'arrivo della grandine, come possono essere alcune frasi che magari vi dice il vostro lui. Perché dico il vostro lui? Perché è stato fatto questo studio e è uscito questo articolo che indica quelle che sono le frasi che non bisogna dire alle donne.
0: Sono quella roba lì che se la dici la conversazione diventa litigio in un attimo. Per esempio,
1: stai calma. Stai calma? Ma anche stai calmo, secondo me, c'è il corrispettivo maschile, neanche all'uomo va tanto bene.
0: Oppure altre che tra poco vi raccontiamo. Intanto vi chiediamo qual è quella frase che vi fa proprio partire con la brocca. Cioè,
1: sì,
0: vi dicono quella frase lì, no, niente, vi si chiude la vena e addio, non ce n'è più per nessuno.
1: Sappiamo che ne avete una o più di una.

0: Magnifico, Ornella Vanoni, Santa Allegria. Allora, quella frase che mi manda in bestia, perché ce ne sono alcune che proprio non vanno dette alle donne, trasformano la conversazione da una conversazione a uno scontro a fuoco.
1: Sì, siamo partiti da stai calma, ve ne spoileriamo altre due. Anche la mia ex faceva così. No, beh, questa è sbagliata a prescindere, perché sono dei paragoni. Tra l'altro, se la tua ex non è più la persona con cui stai, quindi qualcosa non è andato bene.
0: Non lo fare di dire questa roba qua. Ma sentiamo una di voi che ci fa un altro bellissimo esempio.
2: Ciao Monica, ciao Elisa. La frase che mi dà più fastidio al mondo è quando il mio datore di lavoro mi punta il dito e mi dice non rimbeccare, questo mi manda in bestia, ecco. Veramente.
0: È un po' l'equivalente di stai calma.
1: Sì.
0: Sì, non vale. Ragazzi, c'è anche la canzone che fa qua, potete dire tutto quello che volete.
1: Al 393-7366-170 vi chiediamo di cantare un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Avete 6 minuti quasi.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: fai, che voli, che ti arrabbi subito.
1: Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze, allora la frase che mi fa andare più via di testa è: tanto tu sei a casa. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una frase ignorante, detta da persone ignoranti che non capiscono cosa vuol dire fare la mamma, moglie, casalinga 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non c'è ferie, non ci sono malattie, non c'è nulla, ma solo sempre lavorare. È vero che ci sono tantissime gioie, però c'è tanto lavoro.

0: Bella e Monella, ora la canzone che fa.
1: Ciao Radio Bella e Monella, sono Elisa, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Eros Ramazzotti, se bastasse una bella canzone per far piovere amore.
2: E aggiunge:
1: grazie, un saluto dalla provincia di Padova, stiamo andando al mare, io, mia mamma e mio figlio.
2: Ciao, buona giornata.

0: la vena, ragazzi e ragazze all'ascolto.
1: Sì, c'è chi dice: ma quale frase?
2: Ma che frase? Frase? Basta un'occhiata e chi apre bocca?
0: Bravo, bravo, sei stato ben addestrato a rispondere nel modo giusto. Torniamo tra poco.
3: Radio Bella e Monella. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero alla fila.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: stagioni mi ha sentito che mi arrivava il caldo, capito? Mi è uscito col bella d'estate.
1: La musica italiana tutta da ballare.
0: Ma torniamo a noi, quella frase che proprio non sopportate, la sentite, vi viene nervosa, mamma che rabbia, mamma che rabbia, per me stai calma.
1: Sentiamo lei.
2: Quello che a me mi dà più fastidio è quello che dicono: che lavoro fai, la casalinga. Ah, che bello che è, sei a casa. Non lavori, cioè. Quello mi dà proprio più fastidio, perché sembra che una che fa, che è a casa, fa la casalinga, si gratti dalla mattina alla sera.
1: Salve, grazie, è triste, ciao. È tristissima.
0: Salutiamo tutte le amiche casalinghe che oggi sono un po' così.
3: 393 73 66 170 e il numero.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: che vi fa proprio chiudere la vena, che vi viene proprio nervoso.
1: Matteo da Treviso ammette la sua colpa, dice: se voglio fare una litigata con mia moglie la password è sei come tua madre.
0: Ora
1: del decesso scrive:
0: attenzione a dire alla donna sei come tua madre.
2: 393 73 66 106.

0: con Pensa. Allora, cose che vi fanno veramente molto arrabbiare, quali sono? Sentiamo lei.
1: Ciao ragazze, sono Laura.
0: Ciao.
1: Allora, a me fa incazzare una cosa. Io lavoro con mio marito in laboratorio e a qualche ora del mattino andiamo su, facciamo merenda. Io naturalmente vado su a mezzogiorno, per cui preparo il tavolo, condisco la verdura, faccio quello che c'è da fare per mangiare. E tante volte lui va su e quando viene giù mi guarda e mi fa: ti ho preparato il tavolo, ti ho messo sull'acqua. Ma allora io lo guardo: ma scusa, ma ti ho, perché il servizio devo per forza farlo io, visto che
0: brava,
1: tu vai su più di me.
0: Esatto,
1: tu che lo faccia anche tu. E lo fa spesso, anche dice: ti ho aperto i balconi o ti ho chiuso i balconi. Oh, ma devo farle io solo queste cose?
0: No, ma sai perché te lo sto dicendo? Perché la casa, Laura, è tua, quindi io a te a casa tua ti ho aperto i balconi, non perché lo dovevi fare tu, capito?
2: Non
0: devi
2: difenderlo.
0: Capire il sottotesto. È che la casa è tua, Laura, ti sto dicendo questo, è casa tua.
2: Non lo so, no? Non lo so, perché i maschi sono terribili su queste cose.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: video chiude lui.
1: Grazie bella Manella, ciao da ciao. Giovannino da Iesola, ciao. Quello che mi fa incazzare. Anche questo devo dire la mia su questa.
0: Vai.
1: Cioè c'è gente che a volte non ti vede lavorare, dice ma non lavori. Ma quando lavori fai lavori sempre. Per me queste robe qua sinceramente mi fanno non incazzare di più per dire ma perché non ti fai i cazzi tua. Ciao da bella Manella, voglio bene Giovannino da Iesola.
0: Guarda che c'è anche l'aggiornamento meteo.
1: Ragazzi oggi 150 gradi a Londra.
0: Benissimo, grazie per l'aggiornamento, ciao Eli.
2: Ciao.

0: buongiorno si vede dal mattino.
1: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
3: Non potete perdervelo!
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Eccomi, vacci piano su Radio Belle Manella. Apre ufficialmente queste due ore fino alle 18 con Andrea e Alvise.
1: Sì, però parla piano che c'è mal di testa.
0: Ma non rompere i cosiddetti, no, no. Perdonami. Su, via.
2: Va bene, dai.

0: attenzione Alvise, attenzione, abbiamo già avuto dei richiami dalla polizia delle radio, abbiamo fatto troppo casino in quel sigla, ci ha guardato male.
1: Posso dire?
0: Dimmi.
1: Francamente me ne infischio.
0: Bravo, salutiamo francamente. Esatto. Ma andiamo avanti perché nella prima nostra mezz'ora, lo sapete, ogni mercoledì, e oggi è mercoledì ragazzi, si fanno le notizie urca urca.
1: Anche oggi sei nei panni di un investigatore privato, non ti sfugge niente.
0: Sono detective Pikachu.
1: Va bene, guarda, meglio che andiamo avanti. Ritorna alla musica su Belle Monella, Alessandra Amoroso, DB Boulevard, Camera 209.
2: Radio Bella e

Scappo dai problemi, agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, ma

0: problemi.
1: Federico Lucia, Fedez, allucinazione collettiva
2: alla cassa 2.
1: No, come
2: no, non è alla cassa 2.
1: È alla cassa 2, allucinazione collettiva, va bene.
2: Esatto.
1: Stiamo parlando delle notizie urca urca, anzi le cominciamo proprio adesso in questo mercoledì.
2: Tenetevi forti, amici, aggrappatevi a qualsiasi cosa o persona abbiate al vostro fianco,
1: calma,
2: perché parliamo di Raul Dumitras. Raul Dumitras.
1: Chi è Raul Dumitras?
2: No, fammi dire perché è urca urca questa cosa.
1: Perdonami, vai.
2: Perché toglie il segui su Instagram a Lucia Ilardo.
1: Chi? Scusa, la voce.
2: E lui ha giustamente detto: non mi piace cavalcare qualcosa che non esiste.
1: Cosa?
2: Cosa è successo?
1: In che senso?
2: Ecco, io volevo dire, Raul, non è bello. Cioè, immagino che sia il discorso di eventuali liaison e quant'altro.
1: Sì,
2: poi,
1: capito, ma...
2: non so Raul come parli nel suo quotidiano. Se è da una parte non è eticamente bello, dall'altra è non voglio neanche lasciar spazio a eventuali gossip inutili.
1: Ma
2: ecco,
1: siamo di fronte a un'altra situazione alla Caltagirone, per intenderci?
2: No, esistono entrambi.
1: Ok, questo qui è già buona come
2: evidentemente
1: cosa. Non si vedono.
2: Il cavalcare le cose che non si vedono non è...
1: Poteva utilizzare altri mille termini il buon Raul.
2: Ho deciso di utilizzare cavalcare.
3: Radio Bella e Monella.

0: Safe con Buona Domenica su Radio Bella Monella. Continuiamo con le nostre notizie urca urca. Io ti chiedo, caro Andrea,
1: dimmi,
0: riaggrapparti al salvagente
1: ancora
0: che hai a fianco.
1: Ma se sei bucato però.
0: No, assolutamente.
1: Mi aggrappo.
0: E parliamo di Caroline Tronelli.
1: No, vabbè, io non so più cosa dirti. Cioè non so nemmeno quanti chi devo dire non a me.
0: Che ha un nuovo fidanzato. Post Stefano De Martino.
1: Mia. Ah, è l'ex di Stefano De Martino.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Chi è Emanuele Meneschincheri?
1: Ma non esiste questo cognome, dai. Meneschincheri. Ma non è vero, se l'ha inventato, dai. Ha detto la regia lì, fa Meneschincheri. Ah, Meneschincheri, dai.
0: Esatto, è skincare.
1: Ma non diciamo fesserie.
0: È il padrone di tutta la skincare del mondo, capito?
1: Sì, grande Emanuele, salutiamo.
0: No, guarda, io ti sembrerà strano, ma non conosco.
1: Tronelli?
0: No.
1: L'irreprensibile Meneschincheri? Ma che peccato,
0: non, non conosco. Amici, se voi li conoscete, 393-736-6170.
1: Calma, possiamo chiamare Greta dopo? La chiamiamo proprio a telefono, gli chiediamo se sa chi è Emanuele Meneschincheri.
0: Guarda, credo di saperti già dare la risposta.
1: Sicuramente okay. Sì.
0: Non ho tempo.
1: No, okay.
0: E
1: non
0: quindi
1: è vero,
0: mi dispiace, ringraziamo Greta che è stata con noi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Animali notturni a chiudere questa nostra mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, ma proprio piccola, piccola, piccola però.
1: Esattamente,
0: eh?
1: Tra poco si parla con voi al 393-7366170. Come si diceva, piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: assoluto. Pure il DJ.
1: Gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
2: Ringraziamo Matteo Monti e M&M, ci ha fatto ascoltare Baby K con Come No, Annalisa con Amica e Sergei con L'ultimo della sera. Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
1: Bella e monella.
2: Hai sentito che bravo che sono stato?
3: Cosa incredibile. Hai perso un polmone, però?
4: No, assolutamente.
3: È lì sulla tastiera.
4: No, non è il polmone, probabilmente.
3: Ah, no,
4: no, okay. È un qualcosa di tuo. Detto questo, iniziamo, cari amici, a riprendere un argomento che abbiamo affrontato un po' di tempo fa, però vi aveva presa molto la cosa.
3: Certo, parliamo di sesso.
4: No, assolutamente.
3: Di cosa parliamo?
4: Dobbiamo lavorare, mi dispiace.
3: Scusami.
4: L'estate è alle porte, ok? Le vacanze, ferie, idem. In tanti, magari tra l'ombrellone o potrebbe essere anche, che ne so, in un momento di massimo relax,
3: sì.
4: Molto spesso cosa fanno? Prendono un bel libro da leggere. Ok? Magari alcuni si dedicano a giocare a Ninja Fruit sui tablet.
3: C'hai la settimana enigmistica.
4: Però diciamo che di base qualcuno potrebbe anche prendere in mano un bel libro. Ecco, amici, 393-7366-170, visto che insomma le spiagge hanno ufficialmente aperto, se non sbaglio, il weekend scorso o stanno per aprire in questo weekend, vogliamo chiedervi a voi un qualcosa di molto importante.
3: Ad oggi 27 maggio 2026, che libro state leggendo e cosa consigliate per l'estate?
1: Radio B.

0: Gianna Nannini con Io su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 ad oggi che libro state leggendo e che consigli a livello letterari vorreste dare per l'estate.
1: E attenzione, perché ce l'abbiamo anche noi una bella classificona delle migliori letture estive, ok? Ce ne sono veramente tante.
0: Non abbiamo la sigla?
1: No, non abbiamo la sigla.
0: Peccato, ma poi sarà da fare.
1: Tra l'altro vorrei prima leggere lei, secondo me, che è interessante perché si è concentrata sulla tipologia del libro, perché lei in questo momento si sta dando al thriller, al poliziesco. Dice, io la faccio già tutto l'anno la mia classifichetta. In questo momento sto leggendo Primo Omicidio, un thriller avvincente con Alex Quinn, libro 1. Non so, non c'entrava nulla questo libro, però lei ha scritto il libro 1.
0: È chat GPT questo?
1: Sì. Ora mi è presa la fissa dei gialli polizieschi, sia come lettrice che come scrittrice.
0: Perdonami, mi viene sempre in mente la faccia finale di Jessica Fletcher, certo, quando muoiono 825 persone, ma alla fine il caso è risolto.
1: Jessica, vuoi un biscottino?
0: Meraviglioso, ragazzi, continuano a farlo d'altronde, se non sbaglio.
1: Sì, ma sono dei, chiaramente delle, lo stanno riproponendo, non è che lo stanno...
0: certo,
1: però
0: ovvio.
1: Sai che vogliono fare un film su Jessica Fletcher, però
0: sì,
1: con una diversa Jessica Fletcher, purtroppo.
0: Non,
1: purtroppo davvero.
0: Non mi ricordo il nome dell'attrice, ma ce l'ho ben inquadrata. Adesso non mi sovviene. Chiedo venia, ma chiudiamo con un
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gali su Belle Monella, non uccideteci il mood time, okay?
1: Assolutamente no.
0: Non è così, però va bene. Cosa è successo? Di nuovo la signora in
1: giallo. Perché stiamo parlando di libri e quindi è giusto. Intanto abbiamo trovato l'attrice che interpreterà la signora in giallo.
0: Jamie Lee Curtis, attrice straordinaria, ok? Che adesso è tornata anche per un Pazzo Venerdì 2, se non sbaglio.
1: Esatto,
0: quel Pazzo Venerdì 2.
1: Bravo.
0: Si poteva evitare, possiamo dirla questa.
1: Ma anche l'uno per quanto ci riguarda.
0: Dovevi finire qualche casa, qualche mutuo, evidentemente. Però ti apprezziamo sempre come attrice, infatti nel remake della signora in giallo ci sarà lei, che secondo me ci avvicina.
1: Certo, assolutamente, assolutamente. Ma vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 ad oggi che libro stai leggendo e cosa consigli per l'estate.
0: Lei consiglia François Merleau-Ponty, Il cielo degli invisibili, come libro, okay. Appena finito questo.
1: Va bene.
0: E poi anche dell'elettrice, è anche una lettrice compulsiva di questo, di questa saga, la saga di Juan Gómez Jurado.
1: Mio hermano.
0: Non è tuo hermano, no, assolutamente, non si chiama Baston come finale, anche se sarebbe tipo Baston.
1: Esatto. Sì.
0: Tutto muore, questo qui è la saga.
1: Allora non è mio parente, non lo riconosco.
0: Però sono dei bei libri.
1: Però c'è anche Tutto torna e Tutto brucia.
0: Sì, vabbè, insomma, però Tutto muore è il principale, no?
1: Di base c'è tutto. Poi sì, metti tu una parola che vuoi.
0: Andiamo avanti anche con lei, anzi con lui, con Fabio, che dice: in questo periodo sul comodino c'è Project Hail Mary di Andy Weir, lo stesso autore di The Martian, Sopravvissuto. Cosa consigliare? Per me Tolkien, però i gialli di Ellery Queen sono ottimi per l'estate. Ciao Fabio. In effetti Sotto l'ombrellone, un bel libro di Tolkien.
1: Benissimo, è un po' pesantino. 393-7366-170, il libro che consigli per l'estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mario a chiudere questa nostra prima ora insieme, l'ultimo di questa ora, ragazzi.
1: E tu che sei bilancia, poi lo
0: pensi. Ma cosa c'entra? Cosa,
2: ad oggi,
0: cosa?
2: Che libro stai leggendo e cosa consigli per l'estate? 393-7366-170. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa. Tempo di un caffè, un tè caldo.
1: Davvero? Vuoi
2: un tè caldo?
1: Sì, dai.
2: Oh, dai, e torniamo insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.